Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: We gone?
1: We're going.
0: Daniel.
1: Yeah, so.
0: It was the high times.

Watch the poison.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

which is an acknowledgement of Hutchendon.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao ciao, buongiorno, bentrovati, benvenuti, Radio Città Aperta con le sue dirette. Eccomi qui con Mercoledì Morning, con voi Gianluca Polverari, fino alle ore 12. Essendo mercoledì, poi ci sono anche dalle 12 con 33x2. La trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti, commentati da me, Gianluca Polverari, e quindi più tardi vi dirò anche chi saranno i protagonisti, oppure potete spulciare già dalla home page di Radio Città Aperta, oppure se avete ascoltato Puzzle lunedì scorso già vi ho rivelato il tutto. Insomma, oggi non ho ospiti, quindi magari giocheremo con un sondaggino, chissà. Chissà, l'autunno a livello di data è già arrivato, a livello climatico si inizia a vedere qualcosa. Allora vi chiedo oggi, come sondaggio musicale, che funziona anche come richiesta, qual è un brano, un album che vi fa pensare all'autunno? Per rispondermi, scrivermi e segnarmi questo brano, ecco, ci sono vari modi: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ovviamente contatti validi in questo orario anche per il caffè e cornetto virtuale. Beh certo, se ci ascoltate, che ne so, dal Sud America, lì è estate, dice, bah, insomma. Però ecco, diciamo che mi immagino vi ascolti più da area europea. E quindi vi chiedo, quale canzone o album rappresenta per voi l'autunno? E quale canzone vorreste ascoltare in questa mattinata insieme al sottoscritto? Ho anche un po' di notizie musicali, segnalerò qualche concerto. Insomma, non ci annoieremo, spero. Oh, io saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere la copertina. Questo dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate, TuneIn, Radio, Radio Garden e molte altre. Ricordo che Radio Città Aperta la si può ascoltare anche tramite Alexa.

questa è la musica di un'artista tedesca chiamata Kitty Solaris, James Bond. Abbiamo ascoltato quindi un brano che richiama anche degli aspetti cinematografici per questa brava musicista che viene da Berlino. Tra l'altro, se non ricordo male, no, ricordo bene, un po' di tempo fa quando uscì l'album l'ho anche mandato per intero all'interno di 33x2. Chi ci sarà oggi come protagonista ve lo dirò più tardi. Intanto ringrazio Gaetano e Claudio e anche Franca per il caffè cornetto virtuale. E poi se volete partecipare al sondaggio con calma potete dirmi quale canzone o album rappresenta per voi l'autunno. Intanto rimaniamo in Germania con un duo questa volta di Colonia, si chiamano Coma, dedicato a tutti coloro che stanno ancora un po' rintronati, magari assonnati. Un disco però dal titolo più vivace, Fuzzy Fantasy, che si gioca con una fantasia, possiamo dire quasi frizzante. Questo è Disconnected.

Questa è la musica dei Coma da Colonia e la loro canzone che prende il titolo di Disconnected, così per tutti coloro che si sentono un po' disconnessi, ancora un po' assonnati, un po' in coma, come si dice. Ma abbiamo dato un po' di colore proprio con lo stesso brano, Fuzzy Fantasy, l'album edito da City Slang. Ma adesso ci connettiamo ben bene, quindi do un saluto anche a tutti coloro che si stanno connettendo ora su Radio Città Aperta, e ci connettiamo al meglio con la musica degli Seven Seas, Connected.

brano degli anni 90 che funziona sempre alla grande quando mi capita, ormai non più come prima, di fare qualche DJ set, non può mancare. Ad inizio serata, così per introdurre al meglio. E spero che introduca al meglio anche questa mattinata di mercoledì morning. Buongiorno anche a Filippo, Paola e Roberta, a Gianni. Questa è mercoledì morning fino alle ore 12. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

questa è la musica che vede insieme il chitarrista degli Stone Roses John Squire e Liam Gallagher. Insieme un paio d'anni fa hanno realizzato un disco delizioso che vi consiglio assolutamente di ascoltare. Insomma, siamo in pieno periodo di delirio per l'acquisto dei biglietti degli Oasis, tra codici, spese assurde per vedere uno schermo e via dicendo. C'è anche un articolo molto interessante in tal senso sul sito di Radio Città Aperta, curato dalla nostra Eleonora Tagliafico, che vi consiglio di leggere. Oh, tra l'altro Liam Gallagher ieri ha incontrato un paio di miei amici commentatori sportivi che si trovavano a Londra. Mi hanno inviato anche una foto e pare che con lui la conversazione è stata più che mai amabile, anche a sfondo politico. Poi mi farò raccontare meglio, insomma, un incontro casuale con Liam Gallagher che è stato molto loquace e molto coinvolto.

E a proposito di Inghilterra anni 90, a proposito di Gran Bretagna anni 90, tutti abbiamo negli occhi ancora e nel cuore il film Trainspotting, che si ambientava in realtà in Scozia. Quello che arriva non è scozzese, statunitense, doc Iggy Pop. Tra un po', dopo il brano, leggerò una notiziola interessante che riguarda questo film.

Bus for Life, Iggy Pop. E qui c'è il protagonista Mark Renton che corre a folle velocità per Princess Street, inseguito Princess Street Edimburgo, nel film Trainspotting, che, come dicevo, uscirà in versione restaurata 4K in occasione del 30° anniversario proprio di quando andò nei cinema. Mamma mia, 30 anni. Eh sì, era il 96, 2006, 2016, 2026, ci siamo, ai noi. E quindi Trainspotting di nuovo al cinema il 19, 20 e 21 ottobre nelle sale italiane in questa versione restaurata 4K. E quindi, io il DVD, ho anche il DVD del seguito, ho visto il film al cinema anche varie volte, però vedremo, ci facciamo un pensierino per quel che riguarda anche la visione in 4K di questo film, che appunto si ambientava in Scozia. Ora invece ci trasferiamo a Dublino. Sta per uscire il nuovo album The Fontaines D.C. È uscito anche un nuovo singolo che non mi dispiace affatto, si chiama Tongue, Fontaines D.C.

e dopo Marianne è uscito questo nuovo singolo Tongue, e poi tra poco, il 16 ottobre, aspettiamo Dopamine Chamber, il nuovo capitolo, il quinto se non sbaglio i conti, per i dublinesi Fountains DC. E da Dublino ce ne andiamo a Belfast con i Gurriers, è uscito anche qui il loro nuovo album, il secondo, che si intitola Nobody's Coming, scusate, Nobody's Coming to Save You, nessuno arriverà a salvarti. E c'è anche una canzone che è un nuovo videoclip molto inquietante per certi versi, si chiama Waiting for Fisher, loro sono Gurriers.

Gurriers, esplosivi anche in questo brano, disco sicuramente bello potente che vi consiglio. Se vi va, vedetevi anche il video di Waiting for Fisher, un po' demoniaco, un po' assassino, non vi dico altro. Bene, quindi siete all'ascolto di Mercoledì Morning fino alle ore 12. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

The Associates, questa grande band scozzese, questo duo guidato dal compianto Billy McKenzie e da Alan Rankin, anche lui è venuto a mancare qualche anno fa. Billy McKenzie ci lasciò verso la metà degli anni

90, una sua scelta, un artista che poteva avere grande successo, che lo ebbe anche all'epoca di questi dischi come Salk, bellissimo anche per la sua voce, ma anche per la sua presenza fisica e scenografica, ma che allo stesso tempo non volle mai scendere a certi compromessi per quel che riguarda poi l'evoluzione della propria carriera artistica, che quindi non ha avuto più il degno supporto, portandolo poi a un certo punto a ritirarsi di nuovo in Scozia. Grande amante dei cani, c'è chi diceva che amasse più i suoi cani che la musica, salvo poi, affrontando anche la morte della mamma con la quale era molto legato e dalla quale non si è più ripreso, ci ha lasciato nel 97 e ci ha lasciato bellissimi dischi. Alan Rankin, anche lui, poi ha proseguito anche in carriera solista, anche perché come Associates hanno fatto due album, poi il resto della sigla Associates la portò avanti solo Billy McKenzie. E Alan Rankin purtroppo è venuto a mancare ormai più o meno due anni fa. In questo disco, tra l'altro, in Sulk al basso c'era colui che fu il bassista del primo album dei Cure, adesso mi viene da dire Michael Dempsey, ma sto dicendo una stupidaggine, forse dico vero, controllo un attimo.

giusto, mi ricordavo bene come memoria. E quindi, disco che vi consiglio assolutamente, vi consiglio i dischi degli Astro Seeds, almeno i primi 3-4, compreso la raccolta dei singoli. Bene, c'è un gruppo che per certi versi nel suo cantante ha preso un po' gli insegnamenti di Billy McKenzie, una formazione che viene da Glasgow, si chiamano Walt Disco. Il primo disco è, giocando proprio con le parole, era abbastanza evidente. Adesso è uscito un nuovo brano che si chiama Cope the Fold, non so che cosa ho detto. Loro sono i Walt Disco.

Loro si chiamano Walt Disco, il primo album loro mi piacque parecchio, il secondo l'ho lisciato, come si dice. Questo è il nuovo singolo che si chiama Cope the Further. Il cantante Walt Disco ha veramente delle vocalità, un modo di apporsi al microfono che rimanda molto al connazionale Billy McKenzie, ossia gli Associates. Bene, adesso andiamo avanti con la musica, con questo bel brano del passato. A proposito di belle voci anche molto toccanti.

E questo è il primo album dei Keen, Hopes and Fears, Speranze e Paure. Disco uscì nel 94 per la band guidata da Tom Chaplin, che si distingueva per avere questa line-up con batteria, tastiere, piano e voce, senza chitarre, ma di un'intensità incredibile. Molto giovani all'epoca, si narrava proprio lo spaesamento dell'essere ventenni, andare quindi a crescere, vedendo cambiare un po' le proprie, anche i propri coetanei, vedere un po' cambiare la situazione, il crescere con le sue paure e le proprie speranze. Beh, andò bene per loro, perché il primo disco vendette milioni di copie, anche la carriera successiva, il disco successivo andò molto bene, anche se poi Tom Chaplin insomma ha avuto anche problemi di alcol e non solo, quindi un successo che comunque ha avuto il suo prezzo, ma comunque una band che va avanti ancora e che scrisse secondo me bellissime canzoni. Album questo primo che conteneva brani che, beh, furono usati anche per spot, per sigle e via dicendo. Anche il successivo album aveva delle canzoni splendide, penso a Crystal Ball. E insomma, oggi ascolteremo per intero come disco del passato questo lavoro del 2004 dei Keen, e quindi non perdete 33x2 dalle ore 12 con il disco novità che dopo vi dirò e con il disco del passato che riguarda per l'appunto i Keen. Invece, parlando di concerti, due date oggi a Roma, all'Orion, domani all'Alcatraz di Milano, i Baby Shambles di Pete Doherty. E si torna nel nostro paese questo scalmanato artista, un po' imbalsito, anzi abbastanza imbalsito, ma si capisce anche il perché. E comunque sempre divertente da ascoltare e da vedere. I Baby Shambles, Fuck Forever, vecchio brano del gruppo guidato da Pete Doherty, anno domini 2005.

Back Forever, Baby Shambles, stasera all'Orion Club di Ciampino, domani all'Alcatraz di Milano per la band guidata da Pete Doherty. E a proposito di fuck, Go Fuck Ourselves, questo è un brano che appartiene al nuovo secondo disco dei britannici Fat Dog.

Loro sono Fat Dog, sono assolutamente divertenti, bravi, ballabili, ma con anche intelligenza, non solo groove fino a se stesso. Visti dal vivo anche 2 anni fa a Cinecittà, a Spring Attitude, veramente fu un bel concerto, fu veramente un bel festival quell'edizione.

E quindi nuovo disco per questa band inglese, e abbiamo ascoltato dal loro album Cancel Me I'm Tired questa Go Fuck Ourselves. Parliamo di un disco invece del passato che compie 50 anni. Prima abbiamo parlato di Trainspotting, 30 anni dall'uscita cinematografica, 50 anni da Oxygen di Jean-Michel Jarre, che... questo lo posso dire bene, Jean-Michel Jarre, artista francese, appunto, che pubblicò in Francia nel 76 e poi a livello internazionale nel 77 questo Oxygen, che originariamente lui registrò nella sua ex cucina, cioè nell'ex cucina del suo appartamento di Parigi, utilizzando un registratore a 8 tracce, un mixer artigianale e alcuni sintetizzatori e strumenti elettronici, vendendo oltre 18 milioni di copie poi in tutto il mondo. Ora questa nuova edizione deluxe rimasterizzata, ovviamente avrà un suono corposo, infatti si dice che il cuore di questa Anniversary Edition è il nuovo remaster 2026 del mix stereo originale, realizzato dai nastri originali per restituire tutta la dinamica e il carattere della registrazione. La release è disponibile in edizione in vinile nero da 180 grammi, masterizzata a metà velocità half speed e incisa da Miles Showell agli Abbey Road Studio. Poi ci sarà il CD, l'eco vinile colorato in edizione limitata, formato digitale, in una deluxe Blu-ray media book, insomma un sacco di versioni diverse per questo lavoro che compie 50 anni, ossia Oxygen per Jean-Michel Jarre.

50 anni da questo album e da questa canzone Oxygen, Jean-Michel Jarre, quindi edizione deluxe per festeggiare appunto questo importante disco che ha segnato un'epoca e un suono. Uscirà invece nella prima parte di novembre il nuovo lavoro di Steven Wilson, che prende il titolo di On Chapel Slope, il singolo. L'album invece sarà Requiem for a Village, tra l'altro copertina molto dark, con Steven Wilson che sta in un cimitero un po' così piegato con cappottone nero, un cimitero anche un po' semi-abbandonato. E allora, On Chapel Slope, per quel che riguarda Steven Wilson, ce lo andiamo ad ascoltare proprio con questa canzone. Io ricordo i contatti per interagire con Mercoledì Morning: SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Ecco, la copertina anche di questo disco è molto autunnale. Qual è la vostra canzone o album che vi fa pensare all'autunno? Ora non so fuori com'è, se è diventato estate di nuovo oppure no, però stamattina insomma sembrava molto autunno, e anche ieri sera. Intanto Steven Wilson, On Chapel Slope.

bel brano, molto riflessivo, qualcosa quasi anche alla Talk Talk, quelli più eterei chiaramente. Steven Wilson, On Chapel Slope, con copertina molto dark e molto così autunnale, con Steven Wilson cappottone nero, testa china verso con lo sguardo diretto verso una tomba, una croce, un cimitero semi abbandonato. Beh, chi aveva una copertina che evocava un cimitero, quello, se non sbaglio, anche qui di Staglieno, lo stesso cimitero, non vorrei dire una cavolata, se era per l'Asceso il cimitero di Staglieno, dove c'è anche la, diciamo, la tomba raffigurata poi nell'album Closer. Adesso ho un dubbio, mi è venuto, andrò a ricontrollare meglio. Insomma, parlo di Dead Can Dance, di Within the Realm of Thine Sun, questa è la splendida canzone intitolata Windfall, che ora ci andiamo ad ascoltare insieme.

brano strumentale da un disco poi che invece aveva alternate le voci di ovviamente i due Dead Can Dance, Lisa Gerrard e Brendan Perry. Questo però è uno strumentale dall'album Within the Realm of Dying Sun, il terzo della band australiana. Un disco splendido che aveva in copertina proprio questa tomba. Sono andato a controllare, si era per l'ascesa a Parigi della famiglia Raspail, più precisamente del biologo François Vincent Raspail. Oh, a proposito di Dead Can Dance, è uscito un nuovo brano. Ormai Dead Can Dance sono una pratica solo di Brendan Perry. Lisa Gerrard ha proprio annunciato ufficialmente, non fa più parte di questa gloriosa sigla. E il buon Brendan Perry si è rifugiato in Grecia, vive ora lì e ha realizzato questa nuova canzone che prende il titolo di Nada. Anche qui uno strumentale. Dead Can Dance.

Nada, proprio come la cantante o come un album storico dei Dead in June. Però questo è il nuovo brano, per ora solo questo, dei Dead Can Dance, eseguito dal solo Brendan Perry. Nada significa il suono, lo scorre in sanscrito, dice proprio Brendan Perry. Nada Yoga è basato sulla premessa che l'intero cosmo e tutto ciò che esiste internamente, inclusi gli umani, sono fatti di vibrazioni, appunto queste vibrazioni chiamate nada. E allora un po' di vibrazioni che ci fanno stare bene grazie a Dead Can Dance e anche grazie ai Psychic Warriors of Gaia. Questo è un disco della metà degli anni 90 per la formazione di Tilburg, uscianzi nel 92 dall'Olanda. Psychic Warriors of Gaia, Of Biosphere and Sacred Grooves, disco che si concentrava proprio sulla salvaguardia della natura e della biosfera, con dei groove e dei suoni che fanno veramente bene all'anima. Psychic Warriors of Gaia.

Psychic Warriors of Gaia. Splendida Obsidian, splendido disco, mi sono riascoltato proprio in cuffia di recente e ve lo consiglio. Obvious Fear and Sacred Grooves, per questo progetto che veniva da Tilburg 1992, quell'elettronica un po' trance, un po' ambient di grande livello.

saluto Claudio, Francesco, Patti. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ancora mezz'ora in mia compagnia. E allora dal 92 ce ne andiamo al 1990. Loro si chiamavano LFO, LFO, che stava per un Low Frequency Oscillation, un duo di Leeds, e il loro bellissimo album che veniva pubblicato appunto da Warp nel 91, non nel 90, chiamato Frequencies, e che aveva al suo interno questa Simon from Sydney, canzone che spesso ho suonato anche quando fu ristampato questo titolo e che ora andiamo a ripescare per LFO, Frequencies, Simon from Sydney.

LFO, quindi Low Frequency Oscillation 1991, ottimo disco per una storica etichetta dell'elettronica qual è la Warp. E allora diamo ancora un po' di tocchi digitali grazie a questo gruppo, questo duo tedesco chiamato Burger Inc., unico album per loro, usciva nella sempre qui fine 90 primi 2000, e questa è Alvism per Burger Inc.

Si chiamano Burger Inc., splendido lavoro per questo progetto di Colonia che talvolta ascoltiamo insieme, un progetto che è vissuto nell'ambito solamente di un solo album per questo duo di Colonia. E ebbene, da loro, ecco, oggi ho lanciato la trasmissione chiedendovi qual è un disco, un album che vi ricorda l'autunno, e ho piazzato in copertina un disco di una formazione proprio tedesca chiamata Kreidler. Il loro album era Weekend, e allora da questo disco ci andiamo ad estrarre Shown, formazione dove all'inizio, proprio in questi Kreidler delle origini, c'era anche Stefan Schneider, bassista dei Toro Kokorot.

E questi erano i Cradler, disco che veniva pubblicato per l'appunto nella prima parte degli anni 2000, il loro esordio intitolato Weekend, un lavoro che presentava, ho detto primi anni 2000, no errore, usciva nel 96, ecco mi correggo subito, disco che presentava sì strutture elettroniche ma unite a anche sonorità acustiche come basso, batteria, tastiere. Deliziosa la musica di Cradler, delizioso questo disco. Ha giocato anche molto sulla ripetizione. Copertina che può rimandare anche all'autunno. E allora ci scrive, tanto saluto Antonio, ci scrive anche Massimiliano che dice Winchester di Robin Hitchcock mi ricorda l'autunno, e allora ce l'andiamo ad ascoltare questa canzone di Robin Hitchcock per il suggerimento di Massimiliano.

Winchester, Robin Hitchcock and the Egyptians, questa canzone al nostro ascoltatore Massimiliano fa pensare all'inverno. Dai Gianluca, all'autunno, vabbè sono un po' lesso, sono arrivato quasi alla conclusione di mercoledì morning. E questo è il nuovo, nuovissimo, splendido album dei Proto Martyr.

E questa è la musica splendida di dei Proto Martyr, il loro ultimo lavoro, Hotel Usona, che è per gli United States of North America, un disco che decanta o racconta comunque la decadenza del proprio paese, stretto tra censure e brutture. Un paese che ha stretto contatto con il sionismo israeliano. Un disco quindi che vibra comunque nei suoi contenuti sonori tra post-punk, blues, elementi quasi orchestrali, ma sempre di natura molto così, non enfatica, ma dimessa per certi versi. Allora, penultimo brano per quest'oggi, non vi ho detto quale sarà il disco novità, a questo punto non ve lo faccio ascoltare, ma intanto lo gusterete tra pochi minuti. Allora, tra poco all'interno di 33x2 ci sarà come disco novità l'album temibile, tiratissimo, urticante, estremo dei Gilla Band da Dublino, tornati con il loro pugnello, tra poco ve lo descriverò ben bene. E poi, come detto, in passato, come disco del passato, daremo spazio alle note più eleganti, diciamo, e più orecchiabili, ma comunque melanconiche, dei Keen, 2004, per quel che riguarda Hopes and Fears. Dopo 33x2 sarà in onda next door there. La nuova trasmissione chiamata Aperta Parentesi con Giordano Deiana, e a seguire poi dalle 16 Panopticon con il nostro Angelo Pianizzola, la replica della diretta andata in onda ieri. Ho detto una stupidaggine, è cambiato il palinsesto nuovo che tra l'altro ho realizzato io e quindi sono rimasto un po' indietro però con la memoria. Allora no, rettifico, sì, Giordano Deiana con Aperta Parentesi dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 ci sarà Groovy Times, quindi suoni funk, black, dub. Dalle 18 il Saturday Atomic Brunch con il nostro Fabrizio Falcioni, la replica della sua puntata andata in onda sabato. Dalle 20 Melting Pot con Riccardo Maggini e poi dalle 21:30 Musica e Scienza, Miro Barza. Questo è il nuovo palinsesto iniziato la scorsa settimana, 2026-2027. Io concludo mercoledì morning con i Content Blocks, quindi rimaniamo negli Stati Uniti, sonorità che un pochino si possono avvicinare poi ai Gilla Band che ascolteremo più tardi. Content Blocks, bellissimo nuovo album chiamato Hard Out, e su queste note io vi saluto. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Entriamo.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati e benvenuti in nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, in puntata numero 168. Come disco novità lo avevo già annunciato, i Gilla Band, che tornano con il quarto album Pugnello, gli irlandesi di Dublino. E invece come disco del passato, 2004, dall'Inghilterra, da un piccolo centro che si chiama Battle, I Keen di Hope and Fears, ma di questo titolo ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul mastodontico, senza compromessi, mentale, fisico, disturbato album dei Gilla Band. Loro una volta si chiamavano Girl Band, poi nel corso della carriera hanno modificato il loro nome, ma non hanno modificato il loro suono, che è un mix di post-punk, elettronica e industrial, che in questo lavoro trova proprio il suo zenith, il suo massimo. Veramente un qualcosa di assolutamente così penetrante, non per tutte le orecchie, ma sicuramente chi sa apprezzare la loro musica ne rimarrà entusiasta, perché Pugnello è veramente un delirio sonoro, nervoso, folle. E beh, il leader del gruppo, comunque il frontman Dara Keely, è una persona un po' disturbata mentalmente, gli è stato diagnosticato anche il problema della schizofrenia. In più è venuto a mancare il suo papà, con il quale non ha avuto mai un bel rapporto, quindi c'è anche l'elaborazione del lutto, ma anche non riuscire a provare veramente una forte tristezza, e quindi questo crea conflitto. Dietro a tutto ciò ci sono delle strutture musicali, ripeto, da una parte molto mentali, precise, ben curate nei suoni, ma nello stesso tempo sporche, malate. E beh, un album che secondo me segna proprio l'apice del percorso dei Gilla Band. Ripeto, gruppo che divide veramente, c'è chi li ama la follia e chi invece, quando anche li vede dal vivo, li detesta. Io sono tra i loro massimi fan per quel che riguarda la proposta musicale, sin dalle origini, quando si chiamano Girl Band. E allora non mi posso esimere, anzi lo faccio con molto piacere, nel farvi ascoltare per intero questo ritorno di Gilla Band a 4 anni di distanza dall'altrettanto splendido Most Normal. Poteva il tutto ripetersi o essere una copia un po' stanca, invece qui si va ancora oltre, e quindi un plauso ai Gilla Band. Eccoli qui come disco novità all'interno di 33x2.

E ci siamo gustati, o almeno io me lo sono gustato, alcuni di voi anche, altri magari saranno rimasti disturbati o avranno cambiato canale, chi lo sa. Comunque abbiamo ascoltato il disco nuovo, il quarto dei dublinesi Gilla Band, intitolato Pugnello. Questa è 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari. Puntata numero 168 come disco del passato, ecco, diventiamo più docili, ma altrettanto così malinconici e sofferti, perché parliamo di Hope and Fears, quello che fu l'esordio nel 2004 dei britannici Keen. Un disco che ricevette un grandissimo successo, milioni di copie vendute nel mondo, alcune canzoni utilizzate anche per spot pubblicitari, ma nello stesso tempo un disco che non è glamour o non è facile commerciabilità. È un lavoro ben arrangiato, ben composto e con grande sensibilità al suo interno, senza una chitarra. Infatti a guidare il tutto c'è una batteria, una tastiera che ha degli effetti e che quindi enfatizza anche i momenti quando bisogna salire un po' con il pathos, e la splendida voce di Tom Chaplin, che all'epoca era molto giovane ma sapeva ben interpretare già testi e canzoni con veramente una vocalità molto espressiva e penetrante, il tutto contornato da degli arrangiamenti musicali altrettanto belli, raffinati, di classe, ma anche diretti. Un album che narra anche un po' lo spaesamento di un giovane che si trova così subito dopo i 20 anni, dove vede dei coetanei che non sono più come prima, stanno cambiando anche un po' tutta l'atmosfera intorno a sé, sta cambiando, ci si trova, ecco, a crescere in un mondo che poi nel 2004 non è come quello attuale, che è sempre più accelerato, però già presentava delle crisi, stavano per entrare i social in campo e poi insomma tutto quello che ne è conseguito. Certo, già c'era stato l'11 settembre, quindi anche i conflitti internazionali e le tensioni, quindi un disco che racconta un'epoca ma che è ancora forte in maniera attuale, bello nelle sue composizioni ma anche nelle sue atmosfere, nelle sue tematiche, nella sua, ripeto, sensibilità. Un gruppo che poi ha continuato la sua carriera sempre in maniera dignitosa, anche ad esempio con il disco successivo, ma oggi ci concentriamo sull'esordio, Hope and Fears, speranze e paure. Forse in questa epoca attuale sono più le paure che le speranze, ma magari cerchiamo almeno di alimentare la speranza con la ricerca sempre della buona musica, magari regalandoci proprio l'ascolto per intero di questo album dei Keen, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

first trillion.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E ritorniamo in diretta, questa è Aperta Parentesi per la seconda puntata su Radio Città Aperta. E allora chi mi ha ascoltato durante la prima puntata mi ha lasciato anche qualche feedback molto molto gradito e molto apprezzato, anzi vi invito a farlo, vi do già qualche riferimento, cioè il numero per WhatsApp e Telegram che è 340 19 74 468. Qualche mio amico mi ha scritto e mi ha detto: guarda, stavo per fare un gioco, volevo bere uno sciottino ogni volta che dicevi diciamo, poi purtroppo ero ubriaco dopo 30 secondi. Io gli ho risposto che anche con molto molto, a quanto pare, ho alzato di gran lunga le statistiche dell'utilizzo di questa espressione. Funzionava molto bene questo gioco, ve lo consiglio anche per le prossime puntate. Com'è andata questa settimana? Come state? Come state? Come io? Molto bene, sono molto contento di tornare qui in studio. Tra l'altro oggi sono anche in diretta video, per i più feticisti c'è la webcam di Radio Città Aperta che mi riprende e mi manda in onda su Twitch, sulla pagina di Radio Città Aperta. E settimana molto lunga, settimana molto piena, vi racconterò un po' di cose che sono successe, soprattutto... Non ricordo bene che giorno, ma settimana scorsa sono andato a vedere un concerto che aspettavo da molto tempo. E quindi, senza ulteriori indugi, ricominciamo. Questa è Aperta Parentesi. Io sono Giordano.

E sfumiamolo un po' questo Midnight Marauders di Fat Freddy's Drop, visti dal vivo ormai per la terza volta, credo, almeno la terza volta, in diverse città d'Italia tra l'altro. È la seconda volta che li vedevo a Roma, purtroppo, diciamo, piccolo neo, l'Atlantico si conferma di certo non in locale con la migliore acustica della capitale, ma li perdoniamo. Il live è stato molto molto bello, tra l'altro festeggiavano il 21esimo anniversario di Boats, Based on a True Story, che è il loro primo indimenticabile disco. Questo è un brano che non viene da quel disco. Io ero convinto fino all'ultimo di mettervi un brano appunto per celebrare questa ricorrenza, ma questa canzone, quando l'hanno fatta live, io non la ricordavo affatto, e ha colpito qualche nervo scoperto. Cioè, ci sono queste occasioni in cui conosci benissimo un artista, tutta la discografia probabilmente l'ha già ascoltata, e poi non si sa per quale motivo, magari la quarta volta che ascolti un brano, magari anche dal vivo come in questo caso, ti colpisce particolarmente. Questo è il caso. E dai Fat Freddy's Drop passiamo con un simpatico gioco a Fat Mama del signor Herbie Hancock.

Difficile, difficile togliere questo temino di Fat Mama di Herbie Hancock. Una delle canzoni che, come anche le altre, l'altra puntata e anche le prossime puntate avranno sicuramente, una di quelle canzoni che secondo me è giusto ascoltare ad inizio giornata. La mia teoria, provata scientificamente, che aspetta solo un responso dalla comunità scientifica, è che se ascolti brani di questo tipo, come anche il prossimo che arriverà, la tua giornata può solo che andare alla grande. Fat Mama di Herbie Hancock, con questo temino irresistibile, sicuramente è uno dei massimi esponenti di questa categoria. Il prossimo brano che andiamo a sentire invece è un po' più soft, un po' più smooth, un po' più morbido, ma fa parte anch'esso di questa teoria da comprovare definitivamente. Lui è Finley Quaye, il brano è Even After All, e ce lo ascoltiamo.

Io ve l'avevo detto. Even After All di Finlay Quay, speriamo che si pronunci effettivamente così il suo cognome, anche lui in caso mi perdonerà, lo aggiungiamo alla lista di persone che mi perdoneranno. La prossima canzone è di un certo Bruno Pernadas, viene da un album che ha un titolo che a me piace moltissimo, in inglese è Those Who Throw Objects at Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. In italiano sarebbe: coloro che tireranno oggetti ai coccodrilli saranno forzati per andare a riprenderli.

sulla chitarrina di Bruno Pernadas nella fine di Problem Number 6. Vi ricordo che quali sono gli appuntamenti di questa trasmissione. Questa è aperta parentesi, siamo in diretta dalle 14 alle 16 tutti i mercoledì. Adesso che ho imparato come si fa, anche persino financo in diretta video su Twitch, sul canale della radio. Sul sito della radio invece si può ascoltare la diretta il mercoledì 14-16, ma anche la replica il sabato sera 19:30-21:30. Poi, se proprio siete occupati irrimediabilmente in queste 4 ore della settimana, tutte le ore restanti c'è il podcast sul sito della radio.

So Many Things, tra parentesi, To Feel Guilty About. Anche qua mi sono un po' complicato la vita. Il nome di questa band è Orchestre du Poussant Marcel Duchamp. Flavi, amici francesi, correggetemi, mi dispiace, il mio livello di francese è appena sopra il mio livello di arabo. Però sono un gruppo molto molto interessante, molto molto giocoso, molto molto dolce e molto molto molto molto. L'ho schivati l'anno scorso all'Ipsig Rock perché partecipavano, erano uno dei nomi che avrei voluto andare a sentire, ma come vi ho raccontato anche la scorsa settimana, ho visto l'edizione di quest'anno ma non quella dell'anno scorso di questo festival, e mi ricordano altri gruppi molto piacevoli per me, ad esempio i Penguin Cafe Orchestra. Qualcuno che mi ascolta potrà cogliere questi riferimenti, magari li ascolteremo anche in qualche puntata, ma non oggi. Questo disco si chiama We're Ok But We're Lost Anyway. Stiamo bene, siamo ok, ma siamo comunque persi. E mi piace questo tema del sentirsi in colpa. La canzone appunto si chiama So Many Things To Feel Guilty About, così tante cose per cui sentirsi in colpa. È un tema che a quanto pare abbiamo già nominato, il perdono, in questa puntata, anche se è appena iniziata. Sono le 14:30 di mercoledì 7 ottobre. Un mercoledì un po' autunnale, è cambiata l'aria fuori, una Roma trafficata, un po' piovosa, c'è questa pioggerellina sempre in agguato. E quindi niente, il tema del perdono che sta attraversando questa puntata lo ritroveremo anche in avanti. Mi piace questa sorta di catarsi, no? del programma radio come ascolto, ma anche per me che lo faccio, è molto, molto bello vedere come le puntate si sviluppano anche, come posso dire, al di là di quello che avevo immaginato e programmato. Per esempio avevo pensato di mettere un altro brano al posto di questo, in quest'ordine della scaletta, ma ascoltando Bruno Bernadas mi sembrava giusto mettere So Many Things subito dopo. Quindi ci andiamo ad ascoltare, diciamo, il brano che ho appena saltato. Questo è un gruppo molto particolare, si chiamano Gevende, scoperti grazie a un video di un live che fecero in Corsica al Mezzo Voce molti anni fa. E se non riuscite a capire tutto quello che dicono, non vi preoccupate, perché cantano in una lingua che non esiste.

Igloo dei Gevende. Allora mi stanno scrivendo un po' di depravati che stanno guardando la pagina di Twitch, in particolare appartenenti al mio nucleo familiare, che continuano a mandarmi segnali da lanciare in diretta. Non mi sottoporrò al vostro sporco giochino mai più. Nel frattempo andiamo avanti. Questi erano i Gevende, appunto un brano ma anche un gruppo che canta in una lingua che non esiste. Mantengono una sonorità e una musicalità molto interessante per me. Hanno questo qua è un brano appunto preso dal loro disco, che in questo momento non mi azzardo a pronunciare, perché Senbalik, cioè, ci sono delle parole che non saprei veramente come pronunciare, ma potete ricercarlo, perché il titolo del brano appunto è Igloo, che è molto più riconoscibile. Vi consiglio anche il live a mezzo voce in Corsica di cui vi parlavo, perché tra le altre iniziano anche con questa canzone. Il live, la versione da concerto, è come dire più dinamica, ancora di più se vogliamo, ma questa è un ottimo rifacimento. Possiamo riascoltarcela con questa versione studio. E dopo i Gevende invece andiamo verso un altro gruppo che da molto tempo affolla i miei ascolti. Loro sono i Karate e questa è Original Spy.

come si fa a parlare sopra questa finale, questo finale di canzone? Original Spice dei Karate, direttamente da Some Boots, un album del 2002, vado a memoria ma dovrebbe essere corretto. Album per me fondamentale. Io ero già, diciamo, un fan del genere prima di scoprire i Karate, e sono comunque persone che fanno musica da tanti anni. Appunto, questo disco del 2002, forse il loro disco più conosciuto, più stabile, più solido. Hanno fatto anche però dei lavori molto più recentemente, visti dal vivo l'anno scorso al Monk. Tra l'altro, io una cosa di cui mi piace parlare è quante volte mi è successo di stringere rapporti con persone che magari già conoscevo fino a quel momento, ma non con quel grado di confidenza, proprio perché poi ci siamo incontrati magari a dei concerti, e non a dei concerti qualsiasi, dei concerti che secondo me definiscono molto chiaramente i tuoi gusti, ma anche le tue intenzioni, ma anche le tue

peculiarità, non so, la direzione che il tuo gusto prende legato alla musica, insomma, per ridurla a una frase un po' più da bio sotto Instagram, dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. A scoprire, diciamo, questa affinità con queste persone mi ha reso molto più facile assumere, diciamo, acquisire confidenza con loro. Alcune di queste persone che potrebbero anche essere in ascolto in questo momento erano a questo live dei Karate al Monk, quindi saluto anche Ludovico che mi accompagnava quella sera. E lasciamo un attimo da parte i Karate, li lasciamo sfumare un secondo e andiamo invece avanti con un artista dal nome Ilan Ertzain. Mi auguro anche qui di aver dato sfoggio delle mie proprietà linguistiche, e la canzone si intitola Freedom.

Freedom di Ilan Ersahin, speriamo si pronunci così, direttamente dall'album Istanbul Sessions with Eric Truffaz. Ilan Ersahin, musicista e sassofonista, quindi protagonista del brano che avete appena ascoltato, turco-svedese. Mi piaceva molto questo abbinamento che l'avrà portato chissà dove nei meandri della musica fino a Radio Città Aperta.

Down and Out di RBSN, Alessandro Rebesani, in arte RBSN. Devo dire che nel corso appunto delle prime due puntate di Aperta Parentesi e nel corso sicuramente di tutte quelle che verranno ci saranno così infilati come una sorta di easter eggs alcuni artisti che io considero molto validi, che ho la fortuna di conoscere direttamente. Alessandro è uno di questi, quindi non ne facciamo un segreto. Ve lo dico anche perché venerdì, cioè tra due giorni, venerdì 9 ottobre, suonerà all'interno della rassegna di Marte Live all'Argovenio. Quindi se questo singolo vi è piaciuto, questo è un singolo tra l'altro del suo album Here, uscito, vado anche qui a memoria, ma dovrebbe essere 2025 o inizio 2026, potrei confondermi, devo ricercarlo. Album molto bello, tra l'altro lui ha la fortuna di suonare con dei musicisti molto bravi, che sono anche tutti, come dire, fanno tutti parte dello stesso gruppo di amici, e quindi questa sintonia si sente dal vivo. Ve lo consiglio. A proposito di Marte Live, anche qui stravolgo nuovamente la scaletta che avevo preparato, perché la rassegna ha già portato diversi eventi live che purtroppo non sono riuscito ad andare a vedere, o comunque che per un motivo o per l'altro non ho partecipato, tra cui, non so, faccio qualche nome, ma i Mon rimarranno un grande rimpianto per quest'anno. E andiamo subito direttamente alla una delle canzoni che avevo pensato per la fine della puntata, ma mi si colloca bene in questo discorso un brano di Shigeto, che invece ha suonato la settimana scorsa in una serata secondo me molto ben pensata a livello di line-up, perché c'erano artisti tutti interessantissimi, dai Ninos do Brasil, White Mary, Shigeto e Subtract, o almeno così come l'ho sempre chiamato io, tutti ascolti che molto probabilmente faremo nelle prossime puntate. Per il momento, come dire, in rappresentanza di quella serata, The Fear of Missing Out, proprio la FOMO che mi si è mangiata per non essere andato, ci ascoltiamo Ann Arbor Part 3 and 4.

com'è dolce Shigeto. Com'è dolce, questa è la sua Ann Arbor Part 3 and 4, direttamente dal suo album Lineage, 2012. Anche qui non l'ho ricercato in questi giorni, ma è un album che conosco molto bene, quindi sono abbastanza sicuro. Io lo conobbi con un live alla radio KXP, che vi consiglio, perché oltre ad essere un fantastico autore, un fantastico compositore, Shigeto è anche un ottimo batterista, e nel live alla KXP, appunto, di cui parlavo, non solo ci delizia, diciamo, con le sue tracce, ma suona dal vivo la batteria. Infatti nella mia mente, ora che lo riascoltavo, partivano direttamente i fill che su queste versioni invece studio non esistono.

All My People To Be Free. Questo è Yumi Says di Mos Def, direttamente da Black On Both Sides, un album del 99, quindi compie quest'anno 27 anni, eppure insomma mi sembra ancora perfettamente in forma, una delle pietre miliari dell'hip hop, diciamo, quando riacquisiva un po' queste sfumature, queste venature un po' più jazzistiche, un po' più suonate. Personalmente un disco molto molto valido, e anche appunto come diciamo all'interno di questo filone che può piacere o non piacere, ma sicuramente ha dei connotati, anche un disco che spicca appunto per un certo grado di musicalità. Nel frattempo sono le 15:07, quindi abbiamo passato già come dire il giro di boa dell'ora di trasmissione. Vi ricordo che siamo in diretta e saluto tutte le persone che sono connesse in questo momento, sia su Radio Città Aperta, sia sul canale Twitch, per guardare anche con i vostri occhi quello che succede in questo studio mentre chiacchieriamo. Saluto anche, come dire, il Giordano del futuro, saluta anche chi è connesso per la replica, che va in onda sabato dalle 19:30 alle 21:30, e chi sta ascoltando il podcast.

E come ci fa volare quest'arpa di Rachel Kichliu? Questo è un brano in cui autori accreditati sono anche SFJ Sciolto, scritto Sholto e David Burdon. Il brano si chiama Mammone, non credo che loro lo pronunci così, lo pronuncino così, ma io sono molto contento di pensare che invece sia proprio così.

che vi devo dire? Una canzone lacrimuccia prima o poi doveva capitare anche questa puntata, ed è toccato al signor Bon Iver, anzi ai signor Bon Iver, perché c'è sempre questa sorta di confusione tra Justin Vernon e Bon Iver. Questo è un disco che celebriamo, che omaggiamo. Volevo fortemente riascoltarlo, volevo trasmetterlo, perché mentre eravamo in diretta settimana scorsa, mercoledì, non me ne ero accorto, ma compieva 10 anni, esattamente mercoledì scorso. Questo è un disco fondamentale. Non sarei sicuramente la persona che sono oggi se non fosse per 22 Million di Bon Iver, e mi permette un'altra parentesi, un altro volo pindarico. Io ricordo, diciamo, ho molti ricordi legati a questo disco. Sicuramente il più eccezionale è il live dei Bon Iver, che ormai non ricordo più neanche quanti anni fa, credo fosse il 2017, il 2018 o giù di lì, Castello Sforzesco di Verona. Ero con un po' di persone, ero anche con mia sorella, con degli amici. Ricordo questo momento dopo aver pianto entrambi, io e mia sorella, ad intermittenza, come abbiamo sempre fatto. Un grande abbraccio che ci ha portato verso la fine del concerto. Quindi per me è un ricordo particolare, ed è ancora oggi, credo, probabilmente il concerto più bello e più intenso sotto tantissimi punti di vista che ho visto. E quindi mi permette anche di chiedere a voi se avete voglia di condividere con noi, con me, qualche ricordo. Qual è il vostro concerto più bello? Qual è il ricordo più intenso che associate a un concerto? Io sono felice di leggere i vostri messaggi al 340 1974 468, per WhatsApp e per Telegram. Ricordo che se volete invece avere delle lezioni di balletti in diretta, potete anche collegarvi alla pagina Twitch. Andiamo avanti, vi prometto che da adesso in poi, come dire, lasciamo un po' le lacrimucce, adesso mettiamo un bel brano carico che può ristabilire l'ordine cosmico. Loro sono gli Ezra Collective, hanno fatto uscire un disco molto bello da poche settimane, settembre 26, e questa è El Corazón.

Ma quanto sono fighi gli Ezra Collective? Hanno questo suono molto, molto contemporaneo, recuperano sempre qualcosa, diciamo, in chiave di stile, come sempre qualcosa che suona molto classico, sembra sempre, se lo metti in una playlist, diciamo, ecco, l'algoritmo potrebbe confonderlo per un brano di qualche anno fa, e invece è un brano di Here Because of Hope, disco uscito appunto il mese scorso, proprio fresco fresco. Questo era El Corazon degli Ezra Collective. Io me la lascio ancora un po' sotto come tappeto per farci due chiacchiere, perché diciamo la puntata ha un andamento abbastanza omogeneo, almeno mi spero che sia così, ma poi ho voluto dedicare un po' un piccolo focus, diciamo, per accompagnarci verso la fine, invece, che è dedicato a quella che è chiamata la pirateria, anzi la nuova pirateria siciliana. Che cos'è? Perché? Di cosa stiamo parlando? Io ancora non conosco tutte le ragioni che, diciamo, possono rispondere ai miei quesiti, ma sta di fatto che in Sicilia c'è una sorta di rivoluzione musicale difficile da non notare, insomma. Non parliamo di cose particolarmente sperimentali, o almeno non in tutti gli esempi che porterò poi a testimonianza oggi, ma c'è un grande fermento, c'è una grande molta qualità, molta ricerca, non lo so, anche magari semplicemente un gusto che a me piace molto, c'è molta autenticità. Ci sono sicuramente degli esempi già ben più avviati che lasceremo da parte per questo piccolo focus, appunto, ma ci concentreremo su degli artisti magari che non hanno ancora raggiunto il grande pubblico, che sì, come dire, quasi tutti quelli che ascolteremo fanno parte appunto di un giro di persone che poi si conosce e si frequenta, o almeno così mi sembra di capire, stando alle varie collaborazioni, ai vari momenti che hanno condiviso insieme anche sugli stessi palchi, e si sono diciamo autodefiniti appunto la nuova pirateria siciliana, termine coniato e, diciamo, dobbiamo ringraziare sicuramente in particolare il signor Gonzalo Baby Boy, che di vari esempi appunto che affrontiamo oggi è sicuramente quello più contemporaneo, mettiamola così, come stile musicale. Ma invece vorrei partire da un altro esempio che è che va sotto il nome di Claudio Covato, ed è un ragazzo che io ho avuto la fortuna di vedere già dal vivo due volte fare questa canzone che andiamo ad ascoltare, che è Kiddu Cameresta.

Kiddu Camaresta, perdonatemi anche voi siciliani, amici siciliani, per il mio accento un po' forzato, ma era importante farvi ascoltare Claudio Covato, tra l'altro fresco, freschissimo vincitore del Musicultura di quest'anno, che continua ad avere buon gusto, buon occhio nello scovare talenti. Io non è la prima volta che mi imbatto in qualche vincitore o finalista del Musicultura con un certo interesse. Claudio è un ragazzo dolcissimo, appunto l'ho visto dal vivo già in un paio di occasioni, una delle due anche in una situazione molto, molto intima, eravamo poche persone in un contesto quasi inaspettatamente concertistico. La prima volta invece ero al Polifonie Festival, forse già la settimana scorsa vi parlavo di questo festival, evidentemente mi è rimasto nel cuore, anche perché quest'anno non sono potuto andare. E il Polifonie è un festival abbastanza piccolino, non ha grandi folle, io tra l'altro l'ho apprezzato molto anche per questo, ma all'interno del programma del festival la sera indubbiamente più frequentata e più con più gente, con più ressa, era la sera in cui suonava La Nigna, che era il nome diciamo di punta dell'edizione di quell'edizione del festival. La sera della Nigna apriva il concerto appunto il nostro Claudio Covato, e quindi ricordo questo momento in cui arriviamo al palco, avevamo perso i primi minuti dell'apertura del concerto, ma non so, c'è stata una forza che mi ha attratto fino a sottopalco per andare a sentire questo ragazzo da solo sul palco con chitarra e voce, che devo dire aveva del grandissimo talento, ha del grandissimo talento. Come avete potuto sentire, poi diciamo fa del dialetto e della parlata siciliana uno dei suoi punti chiave, appunto stiamo scoprendo la nuova pirateria siciliana non a caso. Andiamo ad ascoltare invece come dire, l'autore di questo nome, colui al quale dobbiamo la dicitura nuova pirateria siciliana. Lui è Gonzalo Baby Boy.

E approfittiamo di questa chiusa per farci due chiacchiere ancora. Questo era Gonzalo Baby Boy, la canzone si intitola Nomadi e viene direttamente dal suo Gonzo Movie, che è il primo, dovrebbe essere, se non vado errato, il primo EP d'esordio di Gonzalo Baby Boy. Personaggio artistico che chiamo personaggio non a caso, perché fa insomma della sua estetica un punto molto molto chiave del suo progetto, sicuramente sia per atteggiamento e look, per non so, è riuscito anche secondo me a far veicolare all'interno appunto della sua estetica una serie di elementi come la pirateria o appunto i dinosauri. Ci sono una serie di cose che, come dire, compongono la totalità del suo progetto, sia a livello di esibizione dal vivo che anche di ascolto in casa. Claudio Covato, Gonzalo Baby Boy, insomma, hanno attraversato anche gli stessi palchi molto spesso. Adesso non mi addentro nello scovare proprio i paesi di origine di tutti questi artisti, perché non mi serve, preferisco mantenere uno sguardo più totale sull'isola, sulla Sicilia, che continua a produrre piccoli gioielli che scoviamo e mettiamo a vostra disposizione qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo che Gonzalo continua a chiacchierare nel sottofondo, introduciamo anche il prossimo artista, che è ha una componente più cantautoriale, su questo è più simile forse al brano di Claudio che abbiamo ascoltato poco fa rispetto a quello di Gonzalo, che appunto, come potete sentire, è più figlio del rap, più figlio del, per certi versi forse anche del da trap, non tanto musicalmente quanto stilisticamente magari. Andiamo invece ad ascoltare un brano di Nico Arezzo, questa è U Pisci Spada.

Upisci Spada di Nico Arezzo. Anche qua vedete come il dialetto si fa di nuovo da padrone, la fa di nuovo da padrone, di nuovo reso protagonista, insomma, del progetto. In realtà Nico non è, come dire, non è, è poliglotta, diciamo così. Ci può far ascoltare canzoni come questa in dialetto, ma canta anche molto spesso in italiano. È un progetto molto giovane, nel senso che Nico suona da ormai un bel po', ma insomma sta guadagnando piano piano sempre più i favori della cronaca. Io tra l'altro colgo l'occasione per salutare Bobba, che è uno dei membri del suo gruppo, una mia amica, è anche grazie a lei se conosco Nico, è anche grazie a qualcuno delle persone che ci ascoltano in questo momento, che sono dei fan. Come dicevo, appunto, anche per lui il dialetto è elemento centrale, anche Claudio ci ha fatto sentire la sua parlata siciliana inconfondibile, Gonzalo è un po', si erge un po' al di fuori di questo discorso. Il prossimo artista, i prossimi artisti che andiamo ad ascoltare, che diciamo completano almeno momentaneamente questo discorso, questo focus sulla nuova pirateria siciliana, chissà, non so se sarebbero così pronti, diciamo, a inserirsi all'interno di questo quartetto che ho proposto io oggi, però fanno anche loro riferimento quantomeno geograficamente e temporalmente, perché sono tutti progetti molto nuovi. Addirittura Claudio non credo di sbagliare quando dico che non ha ancora neanche un EP, un LP, che è un disco che si può ascoltare, ma soltanto, sì, forse un EP con due canzoni, appunto quella che abbiamo ascoltato e un'altra, adesso anche appunto figlia del successo nella competizione di Musicultura, nel Festival di Musicultura. Gonzalo ha fatto uscire il primo disco a novembre dell'anno scorso. Nico è quello un po' più navigato, nel senso che già ha fatto uscire, se non sbaglio, due album, Non c'è mare e Non c'è fretta, che invece è uscito proprio quest'anno, dal quale abbiamo appena ascoltato e stiamo riascoltando Upisci Spada. Il prossimo gruppo che ascoltiamo invece è un gruppo al quale voglio particolarmente bene, anche qui diciamo non nascondo un rapporto di conoscenza diretta di cui mi fregio, vado molto fiero. Loro sono i Nuhara, se la settimana scorsa abbiamo ascoltato

clientela, la litania, le voci del mercato, le voci del rito che compongono le varie parti della vita quotidiana e appunto rituale sociale della popolazione siciliana in generale, con le varie chiaramente differenze. Se Davide Ambrogio effettuava questo recupero e questo lavoro dal suo paesino della Calabria, noi ascoltiamo i Nuara invece, che ci portano il sapere della Sicilia. Hanno fatto uscire un album che secondo me è molto importante, sono sicuro che ne sentirete parlare ancora molto spesso. Il disco si chiama Rama e questa è la canzone che dà il titolo al disco.

Anche solo il fatto, come dire, che il titolo sia composto dalla dicitura, appunto, tutto l'album è in realtà suddiviso all'interno della tracklist, appunto, come vari canti. Canturi Carrettera, quello che abbiamo appena ascoltato, è solo uno dei canti riproposti da Nuara. Qui il recupero del siciliano, appunto, è totale. Sicuramente aggiornato, modernizzato, contemporaneizzato, è un album molto contemporaneo, sono suoni molto contemporanei, la componente elettronica anche qui è fondamentale. Tra l'altro non a caso citavo anche Davide Ambrogio, appunto, che lo rinomino dopo averlo ascoltato settimana scorsa, perché i due gruppi, oltre a, diciamo, l'intenzione artistica che sembra accomunarli, hanno anche qualcos'altro in comune, per esempio un certo Gabriele Bazza che fa parte di entrambi i progetti, di entrambi i gruppi. E lo ringraziamo perché tutto quello che tocca sta diventando oro e quindi noi ci godiamo, diciamo così, il lavoro che stanno portando avanti Nuara. Io continuo a dire che è un disco che sentiremo di cui sentiremo sicuramente parlare ancora per molto. Nel frattempo terminiamo, almeno per questo momento, il nostro discorso, il nostro sguardo sulla Sicilia e sulla nuova pirateria siciliana. Non ci dobbiamo dare per forza delle risposte, il mio scopo non è rispondere alle mie domande, ma è piuttosto, anzi, lasciarle lì sul piatto. E quindi chissà quali sono i fattori che stanno rendendo possibile proprio in questo tempo in cui viviamo ora un nuovo rinascimento siciliano. Ci sono tante realtà artistiche molto valide e molto apprezzabili che stanno prendendo piede. Noi le accogliamo a braccia aperte, anche senza sapere per forza il perché. Torniamo invece verso uno dei miei ascolti più adorati ormai da diverso tempo. Ha avuto un boom esplosivo all'uscita del disco, è stata coccolata e portata in giro per il mondo, ha fatto esperienze incredibili, ho visto veramente delle esibizioni indescrivibili, credo proprio anche fuori dall'Europa, ha fatto delle residenze, ha fatto dei live in delle vecchie chiese. Tra l'altro ricordo anche, come dire, ringrazio anche i ragazzi di Croma che hanno portato molto tempo fa, adesso non ricordo bene il luogo esatto, ma insomma sto parlando di Daniela Pes e ricordo un suo vecchio live. Adesso ci ascoltiamo un brano che è utile secondo me, anche se esuliamo anche qua dalla geografia della Sicilia, ma abbiamo ascoltato il dialetto, abbiamo ascoltato i Gevende parlare questa lingua sconosciuta. Ecco, Daniela Pes si inserisce perfettamente in questo discorso. Questa è Carme, direttamente dal suo Spira.

Nuhara, Rama o tra parentesi Cantu Rigarrittera, direttamente dall'album omonimo Rama.

veramente difficile, veramente difficile abbassare su questa canzone. Io sono completamente innamorato di questo disco. Il disco si chiama Spira, lei è Daniela Pessa, abbiamo appena ascoltato Carme, che era il singolo che lo anticipò, è stato il singolo che lo anticipò quando ancora doveva uscire l'album. Io anche qui ho un ricordo di un momento dal vivo, di un'esibizione dal vivo, l'ho rivista poi, diciamo, quando era più, quando il progetto ha preso una forma più concreta ed era già uscito il disco, l'ho rivista, tra l'altro in un live a Terracina, ricordo di aver fatto forse 4 ore di macchina per andare e tornare da Roma per vedere un'ora e forse un'ora e mezza di live. Non ho rimpianto nulla di quel momento. Ricordo invece quando l'ho scoperta, ero al concerto di Io sono un cane a Bologna. Io sono un cane è un po' diciamo l'artista che l'ha presa sotto la sua ala protettiva e anche protettiva, diciamo, e l'ha supportata e l'ha anche proposta, l'ha un po', ha prodotto il disco di Spira insieme a lei, se non sbaglio, quindi c'è la sua impronta, insomma, anche abbastanza riconoscibile. Ero a sentire il live di Io sono un cane e non sapevo che avrebbe aperto il concerto una certa Daniela Pessa. Ricordo quando ero lì con Luca, il mio amico, ed eravamo rapiti, nonostante ai tempi ancora lei suonasse canzoni che poi ha abbandonato, comunque che non hanno fatto parte di questo disco. Era con chitarra e voce, era da sola sul palco, quindi sicuramente si perdeva gran parte della componente un po' più eterea, un po' più elettronica del suo lavoro, che invece è eccezionale, secondo me. Quindi niente, è stato bello riascoltare Daniela Pessa. Ci avviciniamo intanto alla fine di questa puntata. Io sono al momento dei ringraziamenti, quindi vi ringrazio per aver partecipato insieme a me a questa diretta. Vi ricordo che potete trovare la replica sabato sera, tutti sabato sera dal 19.30 alle 21.30. Saluto a questo punto il Giordano del futuro, di nuovo saluta chi ha appena ascoltato la replica o chi ha appena finito di ascoltare il podcast. Tutto sempre e comunque lo trovate su radiocittàaperta.it, diretta radio, diretta video anche, perché c'è un video, ciao, un bel ciao alla webcam. Trovate diretta video sia sull'homepage di Radio Città Aperta che sul canale di Twitch di Radio Città Aperta, quindi insomma i modi per entrare in contatto ce ne sono svariati. Io sono Giordano, sono molto contento di essere stato con voi per questa seconda puntata di Aperta Parentesi, e concludo, diciamo, con un brano. Vi lascio ad un brano, quindi non chiacchiereremo più quando finirà, ma volevo aggiungere una cosa, siccome la tematica della puntata si è un po' distribuita su vari settori, però la tematica del perdono, del senso di colpa ne ha fatto parte in alcuni momenti, in diversi momenti, e quindi siccome durante questa settimana, oltre alle tante cose che mi sono successe, tra cui per esempio ho scoperto in un momento di questa settimana un filo rosso, un collegamento che lega i Genesis a Mondo Marcio, ma questa è una storia di cui parlerò un altro giorno. Durante questa settimana anche ho anche, diciamo, avuto una dimenticanza, dovevo fare una cosa molto importante, ho dimenticato di farlo, e questo ha fatto sì che qualcuno che voglio bene ci rimanesse male. Quindi spero, come dire, che ancora il potere catartico della radio, il potere terapeutico della radio, sia per me che per voi che l'ascoltate, funzioni anche stavolta. Ci lasciamo fino alla prossima puntata e vi lascio con Almost There dei Barcode.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e su Groovy Times, siamo insieme adesso dalle 14 fino alle 16, e, oggi sabato 3 ottobre 2026, nuova puntata di Groovy Times, No Borders Groove, musica senza confine e anche novità discografiche. Salutiamo già Dave che ci ha scritto, in conduzione c'è Cambo con me e io sono Perlungu. Ciao a tutti, ciao Cambo.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Dave che sul web sul è puntualissimo pezzo. Sul pezzo, quando deve arrivare qua in studio invece è sempre in ritardo, invece inizia già a darci qualche suggerimento per la rubrica che di solito è a chiudere la puntata, ovvero cosa succede in città. Però durante la puntata di oggi invece abbiamo due momenti particolari, perché non sempre riusciamo a proporvi degli ospiti, invece quest'oggi ci verrà a trovare in studio e anche una sua etichetta, Lava on the Vax, che casca a pennello peraltro in queste giornate che salutano il re del Calypso. Lui ha un percorso musicale tutto incentrato su quella parte di mondo, e poi ci collegheremo al telefono con Christian Muela, che è il curatore della rubrica Digerito, che per alcune puntate avete ascoltato qua su Groovy Times, una rubrica dedicata al mondo del digeritù. Riprenderemo anche quest'anno e Christian al telefono ci racconterà di questo e della uscita recente della sua etichetta Keep On Digin, del secondo volume della compilation.
0: Sì, prima di incominciare questa puntata ovviamente ringraziamo come al solito il nostro amico Fabrizio Falcioni che è stato con voi dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch. Dopo c'è la replica di Domenico Mitsu Cameleon. Dopo di noi dalle 16 alle 18 ci sarà Alessandro Sgritta con Stefano Peppe per Drive in Saturday. Fino alle 18 ci sarà la replica dalle 18 alle 19:30 di Melting Pot con Riccardo Più Ranking, e poi ci sarà la replica del nostro nuovo amico che è arrivato su Radio Città Aperta, Giordano De Ayana, con la sua prima puntata, la prima replica della sua prima puntata aperta parentesi. Io l'ho ascoltata un po' e è stata una bella puntata.
1: Io ancora no, ma lo farò presto, e do anch'io il mio benvenuto a Giordano nella squadra di Radio Città Aperta. Poi insomma si stanno il nuovo calendario, come si chiama, il palinsesto, ecco, non mi veniva la parola, è in via di formazione, quindi insomma stiamo ripartendo in pieno con la nuova stagione. È stata una lunga pausa la nostra tra vacanze, mixtape, con cui abbiamo provato comunque a tenervi compagnia quest'estate. Spero li abbiate apprezzati, li trovate nella sezione podcast, sono tutte le puntate che abbiamo fatto con un fumetto, invece che le consuete copertine dei dischi c'è un fumetto con ritratti noi tre, e quelle puntate che trovate così sono solo musica e non ci sono le nostre chiacchiere, però insomma ci abbiamo lavorato anche dietro a quelle. Un saluto anche alla nostra first groupie, al nostro first groupie Flavio, che è sempre puntuale anche lui, anzi molto più di Dave e quindi il numero non abbiamo ricordato, è il 340 19 74 468. Io andrei avanti con un po' di musica.
0: Eh sì, abbiamo ascoltato per aprire questa puntata un gruppo, lui è inglese, si chiama Kevin Griffiths e ha creato questo gruppo che si chiama Jura Sound System, abita adesso in Australia e fa musica da un bel po', ha creato questa etichetta che si chiama Isle of Jura e abita in Adelaide in Australia, e l'ultimo album si chiama Morning Star, è un EP che è uscito a luglio, quindi durante questo bello estate, bello caldo, e abbiamo ascoltato Dub Savannah e adesso andiamo a ascoltare Morning Star.

0: un po' di evasione con questo artista Jura Sound System di Adelaide in Australia, con questo cocktail di Balearic Dub House e un po' ambient. Bella scoperta per me, non so se ti è piaciuta a te.
1: Un buon disco da prima parte di Groovy Times.
0: Sì,
1: iniziamo sempre con dei ritmi avvolgenti ma calmi.
0: Sì.
1: Ci arriva torna ad ascoltarci. Non so, c'era stato forse un litigio, un qualcosa, un dietro le quinte che non conoscevamo, perché sto parlando di una persona che ci ascoltava veramente con molto assiduamente. Parlo di Luigi. Lui, ve lo ricordate Luigi, che ci suggeriva anche un po' di tracce particolari, perché poi lui è anche musicista e voleva il saluto a via radio a Reti Unificate, e quindi gli abbiamo fatto
0: ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
0: Quindi abbiamo aperto con questa Jura Sound System, che è uscito, l'EP è uscito a luglio, e prima di questo EP c'era un altro che si chiama Return to the Island. Quindi siamo su questo ambiente, come si dice, insulare, come si dice, delle isole
1: insulare. Sì, sì, sì.
0: E quindi cominciamo questa puntata su Groovy Times con Lontanissimo in Australia. E adesso andiamo adesso, Combo, con questa altra novità?
1: Dall'Australia torniamo, tra virgolette, nella madre patria, dai coloni principali della storia, vale a dire in Inghilterra, con una formazione che però ha origini, diciamo, britanniche e nigeriane. Si chiamano i Bibio Sound Machine, hanno pubblicato già parecchi album per la Sandway Records, ne pubblicano un ultimo nelle ultime settimane, che si chiama Chopping Mountain, e il mix è sempre lo stesso. Loro prendono comunque ritmi, sonorità funk, afrobeat, afro, e però li rivedono anche in una chiave molto legata alla UK, quindi anche col dub, con sonorità più legate alla contemporaneità. Ci ascoltiamo un brano che acceleriamo un pochino, si chiama
0: When You Want to Dance.
1: Esatto.
0: Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 14:19 e andiamo ad ascoltare When You Want to Dance, i Bibio Sound Machine.

0: When You Want to Dance, abbiamo già alzato i BPM con te, Combo.
1: Eh beh sì, dai, c'era la traccia precedente con cui si apre il disco, che si chiama Burning in Lagos, che invece era proprio introduttiva, però la nostra introduzione,
0: come sentiamo in sottofondo adesso,
1: l'abbiamo già fatta, e quindi andavamo proprio nel cuore del disco, che è un po' così. I Bibio Sound Machine piacciono tanto a Dave.
0: Ah sì, lo salutiamo di nuovo, ciao Dave.
1: Ho detto bene, loro hanno pubblicato fino ad oggi per questa etichetta che conosciamo qua, Groovy Times, la Sandway Records, mentre questo disco, Chopping Mountains, passano per un'altra etichetta che io non conoscevo e si chiama Merge Records. Giustamente mi dicevi di due parole sul gruppo. Loro sono un collettivo di 8 elementi attualmente, e diciamo risalta la voce di Ino Williams, che è una cantante nigeriana di origine.
0: Bella voce, della Madonna.
1: E canta sia in inglese che nell'idioma della sua terra, della sua patria, che è appunto l'Ibibio, dalla Ibibio Sound Machine. Tra gli altri musicisti segnalo Aflas Ackley alle percussioni, di cui abbiamo ascoltato un paio di anni fa un disco solista molto molto bello, sempre su afrobeat, funk, cose del genere. E poi abbiamo la sezione ritmica, chitarra, basso, percussioni, e poi una sezione fiati con trombone, tromba e sassofono. Quindi è un gruppo che dal vivo dovrebbe essere qualcosa di interessante da vedere. Purtroppo non mi è mai capitato di incrociarli, però
0: forse un giorno a Roma.
1: Forse un giorno a Roma. Per il momento girano parecchio nel Regno Unito. Sul loro sito trovate tutte le date del loro tour in Inghilterra, con qualche sortita da Abu Dhabi. Noi abbiamo tantissimi ascoltatori là, da quelle parti.
0: Le salutiamo.
1: Sì, salutiamo. E
0: Parigi, ho visto Berlino.
1: A Parigi il prossimo aprile, quindi nel 2027 ormai. E in Belgio, quindi qualcosa lo faranno anche in giro. Mi sa che in primavera iniziano un tour europeo, quindi chissà, forse arriveranno pure in Italia.
0: E forse a Roma.
1: Forse a Roma, vedremo, vedremo.
0: Continuiamo quindi con un altro brano di questo bellissimo gruppo Ibibio Sound Machine.
1: Eh sì, io ti ho lasciato là i brani che mi avevano colpito nell'ascolto, e c'è bisogno sempre di un po' d'amore, e allora scegliamo Love.
0: Andiamo con un po' di Love.

0: E abbiamo ascoltato Love dei EB Bio Sound Machine, novità discografica di Groovy Times. Oggi siamo insieme fino alle 16, adesso sono le 14:30 e volevi aggiungere qualcosa su questo gruppo e su questo brano, una dedica, qualcosa del genere, Mr. Combo?
1: Oddio, no, cioè non c'era una dedica particolare. Sì, dai, la facciamo a Benedetta, la mia compagna, che spero sia in ascolto, anche se lei non ci ascolta mai, ci ascolta più che altro in podcast, devo dire.
0: Quindi quando sarà il podcast?
1: Il podcast, noi siamo il mercoledì in replica, e prima di noi c'è Aperta Parentesi e dopo di noi c'è Melting Pot. Il mercoledì dalle 18 alle 20 ci siamo noi.
0: Sì, e poi come diciamo, podcast sono sempre disponibili su radiocittàaperta.it.
1: Ho sbagliato, dalle 16 alle 18 quest'anno, forse abbiamo cambiato posto, quindi mi correggo subito, ho controllato.
0: Sì, fai bene, perché anche forse io mi sono sbagliato su Instagram, quindi dobbiamo verificare questa informazione importante. Ma comunque, se non avete tempo di ascoltare la replica, ci sono sempre i podcast su radiocittàaperta.it, rubrica Palinsesto, poi Groovy Times e tutti i podcast, o se no podcast direttamente, ma forse è un po' più difficile perché lì sono i podcast di tutte le trasmissioni, quindi meglio di andare su Palinsesto e poi Groovy Times e poi podcast, tutti i podcast. Salutiamo Elena che ci ha appena scritto con tre cuoricini, grazie mille Elena.
1: È lo zoccolo duro della trasmissione, si riunisce e ci fate sicuramente contenti. Salutiamo anche Miro di Cats and Jammer, factotum tecnologico della squadra di Radio Città Aperta, che stava maneggiando. Spero che non ti abbiamo interrotto in qualche manutenzione, perché anche da remoto lui muove gestisce i vari computer qua dello studio di Radio Città Aperta
0: e fa un lavoro che è molto prezioso per noi.
1: Lui, Alessandro, insomma, se non ci fosse lo zoccolo duro anche là, però di Radio Città Aperta, non dei gruppi. Oggi zoccolo duro è il termine che userò 100 volte. Però se non ci fossero loro, davvero sarebbe complicato tenere insieme tutto il baraccone, diciamo.
0: E quindi un saluto a loro,
1: e quindi questo ci stimola. Siamo in tanti oggi, dobbiamo farvi ascoltare un po' di musica.
0: Sì, continuiamo il nostro viaggio e andiamo in un paese che, se non mi sbaglio, ti piace molto, Mr. Combo, anche se loro sono sono un duo, ma non sono tutti di questo paese, ma comunque c'è una metà di questo paese che ci piace, che piace a Combo e che piace a me, il Brasile. E andiamo a ascoltare un gruppo che si chiama Curio, avete già sentito uno o due brani di loro, adesso è uscito finalmente l'album, e andiamo a ascoltare To Chegando, e andiamo in Brasile adesso. Sono le 14:33 e siete su Radio Città Aperta, Groovy Times.

0: Avete ascoltato quindi Toh Segando, un brano un po' più tranquillo per questa parte della puntata. Il gruppo si chiama Curio Curio e se non mi sbaglio, preparando questa puntata, ho letto che questo nome viene da un rumore di un uccello che forse abita in Brasile, che fa questo rumore, Curio Curio, e quindi. Bravissimo, Cambo. Come dicevo prima, è un duo. E l'incontro tra la cantante, attrice brasiliana Luisa Monteiro e il produttore tedesco Dustin Braun, non so come si pronuncia in tedesco, ma non è Brown, ma è Braun. E loro insieme esplorano il territorio della musica popolare brasiliana con una fusione di samba, disco, psichedelia, come avete potuto sentire su questo primo brano, percussioni, psichedelia, è molto morbido questo brano, bellissimo, Toh Segando. L'album è uscito su Mr. Bongo, sull'etichetta famosissima inglese Mr. Bongo. L'album è uscito il 24 luglio e come dicevo anche prima, ad aprile noi abbiamo ascoltato insieme qui su Radio Città Aperta e su Groovy Times due brani che si chiamano Bem Querer e Amor Doente. E adesso vi diamo la possibilità di ascoltare altri brani di questo bellissimo album che si chiama Curio Curio, come il nome del gruppo, primo album. E tu conosci, ti piace?
1: No, non le conoscevo tramite te, non è che non li seguivo, però cioè, certo sì, la musica popolare brasiliana regala sempre delle belle, dei bei brani e poi è un patrimonio che ogni volta viene rivisto a seconda un po' delle influenze che i vari musicisti hanno, che contaminazioni varie, quindi è un mondo che mi piace ci sia qua dentro Groovy Times sicuramente.
0: E alziamo ovviamente un po' i BPM con un altro brano di questo album che si chiama, se non mi sbaglio, scusatemi per la pronuncia, ma proverò a dirlo bene, Mal Sem Dalpe, quindi forse male senza di qualcosa. Non so esattamente che significa, tu potresti.
1: Non lo so, io faccio duolingo con il portoghese, ma sto sempre a un cerveza e un caffè, por favor.
0: Io direi mare senza dare a te o senza te, boh, senza, boh, vediamo, troviamo forse, proviamo con Duolingo durante il brano. E andiamo a ascoltare quindi questo Mal Sem Dalpe.

0: E abbiamo ascoltato quindi questo Marsen d'Arpe di Curio Curio, gruppo, quindi duo metà brasiliano, metà tedesco, e che rende omaggio a tutta la musica popolare brasiliana degli anni 70, Jorge Benjor o altri artisti così molto famosi. Bello.
1: Quando dici Brasile compare subito nella chat di WhatsApp chi ci scrive al 340 19 74 468 il nostro Luschio, che da amante anche lui della musica brasiliana subito ne sceglie un brano da dedicare alla comitiva che è andata a Norcia nell'ultimo fine settimana, cose di cui ti parlerò fuori dal microfono, fuori okay, dalla diretta.
0: Va bene.
1: E Lucia, te la mandiamo sicuramente, però adesso in scaletta avevamo il collegamento con Cristian Muena telefonico, è arrivato anche in studio, ma ve lo mostreremo dopo, il secondo ospite della puntata che arriva adesso dopo le tre. E invece abbiamo Cristian al telefono, se funziona il collegamento.
2: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Eccoci. Finalmente in diretta, perché ricordiamolo, Cristian è curatore e ideatore di questa rubrica sul mondo del digeritù che si chiama Digerito, ospitata qua da noi su Radio Città Aperta, in particolare su Groovy Times. Però

0: per altri impegni non riesce mai a essere con noi presente proprio in studio, quindi registra queste puntate in autonomia e poi vengono trasmesse da noi. Quindi benvenuto su Groovy Times in diretta, Christian.
1: Grazie. Sì, in effetti sarebbe bello riuscire a passare in diretta, cioè direttamente in studio, e in realtà alla prima occasione passerò lì in diretta. Adesso magari anticipo qualcosa di più recente rispetto alle cose che stanno accadendo nel mondo del didgeridoo.
0: Eh beh, assolutamente, abbiamo voluto fare questa intervista perché uno è ancora la prima volta che avviene. A volte sei venuto in studio qua da noi o a Radio Città Aperta a presentare i tuoi lavori solisti, però in questo caso parliamo del tuo lavoro come diciamo curatore dell'etichetta Keep On Digin e in questo caso del podcast che si riferisce al mondo del didgeridoo. Poi non l'abbiamo separato in puntate qua sul sito di Radio Città Aperta perché per chi se le fosse perse c'è un canale YouTube dove andarle a recuperare anche in forma video, perché te giustamente fai anche vedere strumenti oppure vai anche a parlare delle tecniche che i vari musicisti usano con questo strumento. Ma come si svilupperà quest'anno? Come andrà avanti questo progetto? Prima domanda. Seconda domanda, e rispondi nell'ordine che tu preferisci, cosa troviamo nel secondo volume della compilation di Keep On Digin volume 2?
1: Allora, questa compilation riunisce un po' tutti gli artisti che hanno aderito a questo progetto. Io ho cominciato un anno fa a contattare i vari didgeridooisti dalla Francia, dalla Spagna, Portogallo, Polonia, Argentina, eccetera, eccetera, e buona parte ha accettato di partecipare realizzando un brano che poi c'è stata tutta una parte legata alla produzione dove ci siamo confrontati per arrivare a un'idea di mix pubblicabile e che aveva un suono coerente con le altre tracce. Tutti i brani effettivamente molto differenti, creati ispirandosi alla techno. Ogni artista in realtà ha un proprio modo di suonare, quindi la sfida per loro è stata di ricreare il proprio modo di suonare e adattarlo alla ricerca di musica techno.
0: Ma perché questi musicisti che hai coinvolto normalmente non provengono da quel tipo di contaminazioni? Diciamo, il tuo percorso musicale vede il didgeridoo dialogare con tanti mondi musicali e negli ultimi progetti sei andato molto con l'elettronica. Mentre invece questi musicisti che stanno nella compilation vengono da altri mondi, quindi
1: alcuni lavorano più acusticamente, con il suono acustico del didgeridoo, altri effettivamente fanno già musica elettronica con didgeridoo, batteria elettronica suonata, vari pad, faccio l'esempio di MH Drum and Dig, che è un musicista di didgeridoo di Bologna, adesso comunque Emilia Romagna, lui sta lì, suona tantissimo con questo progetto, suona in solo. Poi anche Urun Tuvoro, che è un musicista di didgeridoo, che tra l'altro ha partecipato al DigiNot Festival come vincitore della sessione didgeriduisti emergenti un po' di anni fa, finché c'era il festival, che da qualche anno è diventato DigiNot perché non è più nella location ufficiale. E poi niente, ci sono stati altri musicisti che invece arrivano da altri percorsi. Faccio un esempio di Mirko Bozzetto, che ha questa tecnica avanzatissima di solo didgeridoo, che comunque ha qualche assonanza con la musica elettronica, tutti i suoni fatti, suonati con la tecnica del didgeridoo, però senza nessuna base elettronica, e quindi suoni acustici che rimandano molto la musica elettronica, diciamo. Di base ci sono queste influenze, poi in alcuni casi c'è didgeridoo acustico con strumenti suonati come kalimbe, amplificate elettronicamente, vari flauti.
0: E questa formazione con la kalimba elettronica mi viene in mente il tuo progetto TAMB con Giuliano Lucarini.
1: Sì. In questo progetto TAMB noi ci ispiriamo tantissimo alla musica congolese, mentre nel caso di Letizia Leios, presente nella compilation, è più una ricerca di sonorità e ambientazioni legate al colore della kalimba, alle armonie evocate con la kalimba.
0: Senti Cristian, quindi in queste puntate nuove che diciamo ancora dobbiamo vederci e discuterne, decidere, però insomma lo scorso anno avevamo un appuntamento bisettimanale con Digerito, e invece quest'anno cosa troveremo? Che menù c'è? Ha a che fare con questa compilation, quindi intervisterai questi artisti che hai nominato nella compilation, oppure andrai, come hai fatto anche nelle scorse puntate, anche a raccontare nel particolare delle tecniche, a fare degli approfondimenti?
1: Allora, c'è l'idea principale è quella di promuovere diverse ricerche musicali legate al didgeridoo e anche capire quali sono i sapori che ispirano diversi musicisti, e fare in modo che altri compositori si possano ispirare a diverse sonorità. Mi sono un po' ripetuto, però giusto per far capire, in qualche puntata fa avevamo fatto come tema principale della puntata Aglio Olio Berberè. In quella puntata in particolare, oltre a presentare questo piatto Aglio Olio Berberè e raccontare tutta la storia legata a come era nato questo piatto, in sottofondo c'era un brano di un disco di Mike Jackson, che ha questo nome omonimo di Michael Jackson, il famoso cantante pop, e quel disco è, nel caso di Michael Jackson che suona il didgeridoo, il disco si chiama Behind the Mic, era molto interessante ed è stato uno dei dischi che mi ha ispirato di più. Oggi mi piacerebbe promuovere musicisti di oggi che stanno pubblicando, fanno ricerche musicali oggi e che possono ispirare allo stesso modo altri musicisti che cominciano adesso a suonare.
0: Mi sembra molto interessante per chi si approccia a questo strumento, che come stai raccontando te, anche se magari non ha tutti i tasti che puoi trovare su un pianoforte, però invece ti dà tante possibilità di sperimentare e di studiare anche uno strumento così antico e arcaico quasi. Un'ultima cosa volevo chiederti prima di salutarti e dare appuntamento e darci appuntamento su Digerito, è che un paio di puntate per mancata coordinazione tra la nostra pausa estiva e diciamo la produzione delle puntate sono andate perse nella nostra rubrica, e invece ti volevo chiedere di richiamarle, e magari chi ci ascolta le può recuperare sul canale YouTube, perché peraltro era con dei musicisti che io apprezzo molto, quindi mi faceva piacere che in qualche modo li ricordavamo. Intendo la puntata con Claudio e mi sembra anche quella
1: con Mauro Tiberi
0: non erano andate in onda qua da noi, vero?
1: Sì, Sì, adesso insomma sono presenti sul canale di Digerito, verranno ripresi alcuni argomenti perché sto portando avanti un filone legato allo sciamanesimo, quindi c'è stato Harrington De Dioniso, Mauro Tiberi, Claudio Montuori e adesso man mano ci sarà un percorso che va sempre in quella direzione, magari non con musicisti che suonano strumenti tribali, però che fanno delle assonanze con il mondo sciamanico.
0: Allora, perfetto, mi sembrava insomma giusto ricordare anche queste due puntate. Non mi hai detto il nome del canale YouTube, anche per chi ci ascolta, e poi
1: Digerito
0: giustamente, e poi ti volevo chiedere al volo se ci sono in vista live concerti in cui ascoltarti, così insomma almeno anche quello un piccolo promemoria.
1: Allora, 5 ottobre al Teatro del Quarticciolo porterò avanti un laboratorio di percussioni e musica del mondo. Sarà un laboratorio verso l'ora di pranzo, dal mezzogiorno alle 2. E nella stessa giornata ci saranno anche altri laboratori con diversi artisti. E poi l'11 ottobre suonerò durante il Basket Festival a Centocelle. Il 24 ottobre invece al Teatro di Torpigna Tara porterò il concerto di DJ Beat, nuovi brani, ma soprattutto presento dal vivo i vari brani presenti nella compilation Playing Vigin 2026.
0: Perfetto, grazie mille Christian, ti salutiamo e
2: ciao,
0: salutiamo
2: Christian,
0: anche
2: grazie.
0: Gli ascoltatori ciao, prima
1: ciao
0: Christian,
1: ciao a tutti,
0: ciao. Grande.
1: Buona musica, keep on Vigin sempre.
0: grande
2: buona, grazie,
1: spesa. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: E salutiamo Christian con il brano che ci hanno richiesto dalla chat e poi piccola pausa pubblicitaria e nuovo ospite in studio con la Von de Vax.
2: E come si chiama questo brano quindi?
0: Si chiama Alzione Figa de Guine.
2: Andiamo.
0: C'è una pronuncia veramente pessima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: E siete ancora con noi su Radio Città Aperta Groovy Times, inizio della seconda parte della puntata. Siamo insieme fino alle 16 e come potete vedere adesso su Twitch c'è nell'acquario il nostro secondo ospite che è qui con noi. Abbiamo Lava on Wax, lui DJ Digger, ha un'etichetta che si chiama Lava on Wax, e abbiamo ascoltato per aprire questa seconda parte un brano che si chiama Dr. Spugenstein, dell'artista che si chiama Outfit. E meglio il nostro ospite per parlare di questo brano. Benvenuto Lava on Wax, come stai?
1: Grazie a tutti, sto bene, sono contento di essere qui ospite di Groovy Times oggi. E come hai già spiegato, questo brano si chiama Dr. Spugenstein della band Outfit, che era una delle band più funky e groovy di Barbados negli anni 70 e negli anni 80. Questo brano sono riuscito a trovarlo pochi anni fa, in realtà prima non lo conoscevo, molta poca gente lo conosceva, però questo mentre ero lì in Barbados visitando l'isola. E siccome l'ho trovato, insomma, un pezzo molto interessante, sono riuscito anche a rintracciare l'unico membro ancora in vita della band, e ci siamo per poter ristampare. E così è come è nato il mio progetto di etichetta discografica.
0: Ah sì, figo. Quindi, come avete potuto sentire, Lava on Wax è italiano. Prima di continuare a parlare di musica, di dove vieni, Lava on Wax?
1: Sì, allora io sono nato a Roma nel 1991, ma ho vissuto metà della mia vita in Olanda, ad Amsterdam, ed è lì in realtà che mi sono, diciamo, approcciato in modo più serio al mondo della musica, DJ, digger.
0: E io come mai, voglio chiederti questa domanda, come mai sei arrivato a fare digging, quindi a cercare dischi in questa parte del mondo? Quindi parliamo delle Caraibe, del Trinidad, del Barbados. Come è arrivato questa passione per questa zona del mondo?
1: In realtà in maniera semi casuale, perché finché vivevo a Roma, fino a quando avevo 20 anni, andavo spesso alle serate reggae qui a Roma nei primi anni 2000, e quindi quello, diciamo, mi aveva dato un primo, diciamo, assaggio musicale della Giamaica. Ma poi quando mi sono trasferito in Olanda, tra i vari lavori che ho fatto, a un certo punto ho lavorato per un negozio di dischi specializzato in musica tropicale.
2: Vintage Voodoo. Vintage Voodoo, per gli appassionati, è una mecca proprio
1: della... Esatto. E ho lavorato là per tanti anni, iniziato, diciamo, pulendo i dischi letteralmente, però alla fine, dopo un po' di anni, ero quello che quasi gestiva tutto il negozio. Quindi grazie al lavoro nel negozio dei dischi sono riuscito ad avvicinarmi molto alla musica africana, sudamericana, e anche quella che poi è stato il mio principale oggetto di ricerca, anche la musica del Centro America e di alcune isole dei Caraibi, tra cui Trinidad e Tobago col calypso, ma anche altri posti come Barbados, dove si faceva un sacco di musica interessante, molto funky.
2: Peraltro c'è questa coincidenza di averti qua da noi in studio proprio a una settimana in cui è arrivata la notizia della morte di Mighty Sparrow, che è il king proprio del calypso, lui proprio di Trinidad de Tobago. Quindi proprio veramente una personalità che racconta un popolo.
1: Assolutamente.
2: Ma io non mi veniva in mente quando raccontavi della ultima traccia, poi se vuoi darci un brano per ricordare questo musicista, noi volentieri lo inseriamo in scaletta. E invece, ma come reagiscono questi musicisti a persone come te che dopo tanti anni che hanno calcato le scene, diciamo, li rintracciano e gli dicono pubblichiamo questa traccia tua di magari 50 anni fa? E loro come reagiscono?
1: Diciamo la reazione può variare, comunque l'effetto sorpresa è quasi sempre lì, nel 90% dei casi si tratta di gente molto sorpresa, in alcuni casi anche gente che si era praticamente scordata di aver fatto quella canzone. Non era questo il caso, perché il musicista che avevo conosciuto, che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa, Ricky Amy della band Outfit, lui era ancora attivo come musicista fino al giorno della sua morte, quindi lui continuava a calcare i palchi in Barbados, nei Caraibi, e gli capitava anche di rifare il vecchio repertorio. Quindi lui, diciamo, era molto contento, sorpreso che ci fosse ancora interesse in Europa o nel mondo, insomma, al di fuori dell'isola, per il suo pezzo. Allo stesso tempo lui era ben consapevole, insomma, del suo repertorio musicale ancora, del suo valore.
0: E io volevo fare due domande. Quindi questo primo brano che abbiamo ascoltato, quando è uscito la prima volta?
1: Nel 1978.
0: Ah sì, 78. E io volevo, seconda domanda, quando sei andato per la prima volta in questa zona del mondo?
1: Allora, sono andato...
0: Primo viaggio?
1: Il primo viaggio fu nel 2020 a marzo.
0: E quindi?
1: Proprio prima che il mondo si chiudesse completamente. E io stavo al carnevale di Trinidad e si sentivano le prime notizie che ci fosse un certo virus in giro per il mondo.
0: Ah sì.
1: Poi sono tornato in Europa e
2: esagerando, hai pensato, no?
1: Esatto. No, perché insomma era il carnevale di Trinidad, quindi sembrava, insomma, che tutto il mondo fosse una festa. Poi poche due settimane dopo torno e non c'era più niente di feste da festeggiare, sembrava. Quindi ho vissuto un po' quella sorta di shock.
0: Immagino.
1: Comunque sì, no, nel 2020 feci il mio primo viaggio, metà Trinidad e Tobago, 2 settimane, e altre 2 settimane in Barbados, con lo scopo di, molto all'avventura, di vedere se fossi andato lì, chi avrei conosciuto, se avessi trovato dei dischi, perché ero molto appassionato e di quei dischi se ne trovano molto pochi in Europa. E niente, invece il viaggio che ho fatto si rivelò, insomma, invece una buona mossa, perché quando andai là incontrai tutta una comunità di persone di cui molti sono ancora oggi miei amici, e che mi hanno aiutato, mi continuano ad aiutare, lavoriamo insieme, sia nella parte di ricerca musicale di dischi vecchi, sia per quanto riguarda trovare artisti vecchi e anche nuovi per fare release sulla mia etichetta.
0: Ok, grazie mille.
2: Che anche questa è un'altra parte interessante, no? Di non solo scavare negli archivi, ma anche vedere come quella musica diventa ispirazione per band attuali, insomma.
1: Assolutamente.
0: È bomba. E quindi facciamo una piccola pausa, ascoltiamo, torniamo alla musica, avremo un sacco di domande da farti dopo, e andiamo a ascoltare un altro brano che tu hai deciso di pubblicare via la tua etichetta. Il brano si chiama Kala Hamza, se non mi sbaglio, e l'artista si chiama Joe Truss.
1: Sì.
0: E andiamo ad ascoltare questo brano e dopo ne parliamo, e parleremo di tante altre cose. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, sono le 15:16.

0: E abbiamo ascoltato Joe Truss, Kala Hamza, un brano che ha deciso di fare conoscere il nostro ospite Lavan Wax, che è con noi adesso nell'acquario di Radio Città Aperta su Groovy Times. Altro stile, puoi parlare un po' di lui, chi è questo Joe Truss, sì. Come hai scoperto il brano?
1: Allora, rispondendo a questa domanda mi riallaccio alla domanda fatta precedentemente sulla sorpresa, diciamo. In questo caso la sorpresa fu incredibile sia da parte mia che da parte dell'artista che io contattai, perché Joe Truss è ancora vivo, ma è una persona che non ha più a che fare con la musica quasi. Cioè, lui suona ancora un po' a casa, ma... fece un po' questo brano e un altro paio di brani con alcune band negli anni 70, ma dopodiché fece un altro lavoro. Quindi quando lo contattai la sua vita, diciamo, è rinata sostanzialmente dal musicale, ovviamente.
0: Belle storie.
1: Sì, e no, e la mia sorpresa invece fu la storia dietro a questo brano, perché ho trovato il disco di Kala Hamza nel 2024 quando ero tornato in Barbados, mi pare per la terza volta. Questo disco è su una delle principali etichette di Barbados, Merry Disc, l'etichetta di un gruppo che si chiama Merry Man, che era la più grande band di là. Però questo pezzo io non l'avevo mai visto. Lo suono ed è questa traccia psichedelica, funky, e dico, ma che è sta roba? E quindi leggo sull'etichetta del disco questi due nomi, Joe Truss e Michael Kamen. Contatto Joe Truss perché lo trovo su Facebook, Michael Kamen non riesco a trovare su Facebook, e lui mi racconta che Michael Kamen era in realtà quello che poi diventò uno dei più grandi compositori di Hollywood, quello che fece la colonna sonora di Die Hard, Arma Letale, Robin Hood.
0: Che storia.
1: Sì, lui è Michael Kamen, era passato in Barbados quando aveva 18 anni, già era musicista. O comunque era molto giovane, però prima di diventare un compositore di Hollywood. E niente, si incontrarono sull'isola, erano tutti due musicisti e fecero questo pezzo.
0: Bomba!
1: e quindi fecero questo pezzo completamente psichedelico, anche ispirato, insomma, un po' dall'ambiente un po' dell'epoca, all'uso di droghe, della psichedelia. E niente, poi non se ne fece nulla perché il pezzo venne distrutto, quasi tutte le copie, dall'industria, perché venne stampato alla velocità sbagliata. Poi venne ristampato dopo in una cinquantina di copie, di cui io ne ho trovata una, e quindi l'originale è quasi introvabile. È per quello che non l'avevo mai visto, nonostante fosse su una delle etichette principali dell'isola.
0: Bellissima storia, grazie.
2: Ma che aneddoto.
0: Sì, allucinante. E quindi wow. Qual è l'anno di questo brano, più o meno? Siamo sulle 70...
1: Mi pare che sia del 74, se non erro.
0: Quindi sì, siamo in questa decennia, diciamo, 74, il primo brano di 68, quindi sì, bella dinamica anche a questa epoca. E io avevo una domanda su, si può spiegare alle persone, anche a me, ovviamente anche a noi, come fai a prendere tutti questi brani, il lavoro di digger, tipo... Secondo me, da quello che ho visto su Instagram, arrivi a volte nelle posti, ci sono tipo un sacco di dischi dappertutto, cioè come fai a beccare, a prendere queste, avere la pazienza? Puoi raccontare un po' come fai,
1: certo.
0: In cui consiste il tuo lavoro?
1: Certo, nel mio caso io ero un po' avvantaggiato grazie al mio lavoro al negozio di dischi, e quindi lì già mi ero fatto una piccolissima cultura sulle etichette e un po' gli artisti. Ovviamente poi andando lì, in quelle zone, di artisti ed etichette ne spuntano un sacco di più, quindi il mio approccio, diciamo, era quando trovavo dei dischi che semplicemente non conoscevo, mi sembravano interessanti e provavo a comprarli. Spessissimo si tratta di pezzi che magari non trovo interessanti, Però ogni tanto capita anche che tra questi dischi, insomma, punto interrogativo, esca un Calahanza, capito? Che poi diventa una cosa incredibile.
0: Vabbè, fighissimo. Tu hai una domanda, Combo?
2: No, vi stavo ero passato dalla parte dell'ascoltatore, stavo gustando l'intervista.
0: Prima di ascoltare il terzo brano e l'ultimo brano che hai scelto, Ravan Wax con per noi, sì. Quali sono i progetti di Ravan Wax? So che c'è la parte ovviamente DJ, quindi se vuoi, sì, parlare dei prossimi eventi che farai come DJ, ma anche uscite nel futuro, questo anno, l'anno prossimo, qualcosa, certo, di tipo breaking news?
1: Beh, allora, di progetti per l'etichetta ce ne sono tantissimi in ballo. Il prossimo sarà un LP di una band molto molto funky di Barbados, che si chiama The Organization. Il progetto si chiama The Creative Sounds of the Organization, sarà uno degli album più groovy, il primo album di Love on Wax, perché fino adesso ho fatto solo singoli, questo sarà il primo LP.
0: Figo.
1: E poi sto cercando di continuare a calcare la strada invece nelle produzioni come quella per Sonare con Nicolas Branker, questo producer di Barbados con cui mi trovo molto bene a lavorare, è un musicista estremamente talentuoso. Quindi è un tipo di percorso che mi sta molto piacendo, è produttore esecutivo, quindi voglio continuare su quella strada. Mentre invece per quanto riguarda i DJ, essendomi da poco spostato a Roma, sto prendendo le cose un po' piano, ma domenica prossima, esatto, alla Torre ci sarà un bel evento in cui verrà installato un Pico Sound System.
2: Ah, bellissimo!
1: Pico sono i sound system colombiani. E verrà anche ovviamente il proprietario del sound con la sua selezione, e ci sarò anch'io a mettere un po' di dischi, insomma, per l'occasione proverò a mettere un po' più la mia selezione di Sukus.
2: Ma il Pico è quello che hanno costruito adesso in Grecia? O...
1: Sì.
2: Ah,
1: okay. Sì,
2: ok, perché era già girato con un'altra DJ che seguiamo, Edna Martinez.
1: Ah, come no, la conosco bene, sì.
2: Che anche lei è sta in Olanda, se non sbaglio.
1: In Germania.
2: Ah, in Germania.
0: A Berlino.
2: Ok.
0: Ok, quindi bella.
2: Ah, che bello comunque, sì, vedi, ce lo portano, è perché ne parliamo noi in radio.
0: Io non ho detto niente, lo sapevo dell'evento, ma lo volevo lasciare a Ravan Wax questa breaking news di questo evento. Quindi sì, sarà sicuramente un evento della Madonna, consigliatissimo su Groovy Times. E dove ti possiamo seguire, quindi su Instagram
1: assolutamente, sì, Lava on Wax.
0: Quindi potete ritrovare tutte queste uscite, le tre singoli, e sicuramente prestissimo questo LP. Sei ovviamente benvenuto per parlare di questo LP quando vuoi. Quando uscirà, più o meno lo sai o non lo sai?
1: Ancora non lo so bene, okay. Penso entro i prossimi 6 mesi.
0: Ok, speriamo bene, e speriamo vederti di nuovo in studio.
1: Grazie
0: su Radio mille. Città Aperta, su Groovy Times.
2: Abbiamo già qualche ascoltatore che ha detto che viene l'11,
0: sì. C'è Flavio. Quindi chiudiamo questa intervista. Ci sarebbe un sacco di domande da farti, perché già da quello che ti abbiamo ascoltato c'è belle storie, ma dobbiamo continuare. E quindi chiudiamo quindi con un brano che si chiama Sugar Cane. Ne vuoi parlare 2 secondi e poi lo lanciamo e chiudiamo
1: assolutamente. Questo brano è stato fatto da Nicolas Branker, musicista vecchia scuola di Barbados, che ha fatto negli ultimi 20-30 anni principalmente soca. Gli ho proposto questo progetto di musica spooge, che è la musica degli anni 70 fatta in Barbados, che poi non venne più il genere, non venne più praticato dopo gli anni 70. È un tipo di musica che è morta, però io gli ho proposto di rifarlo, e lui era molto molto interessato al progetto, e quello che ne è venuto fuori è un brano molto interessante.
0: Quindi un brano nuovo di un stile che, esatto, che non esiste più.
1: Esatto.
0: Ok, quindi andiamo a ascoltare questo Sugar Cane. Grazie mille, mille, mille, Ravan Wax, per questa bella intervista.
1: Grazie
0: e poi ovviamente, come al solito, rimanere con noi fino alle 4 e tornare quando vuoi per parlare dei tuoi progetti.
1: Certo.
0: E andiamo a ascoltare questo Sugar Cane. Sono le 15:29, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, e andiamo a ascoltare questo bellissimo brano.

0: E dopo il brano di Sugarcane di Nicholas Blanker, uscito sull'etichetta Lavan Wax del nostro amico Lavan Wax, grazie mille per essere venuto con questo bellissimo brano. E poi abbiamo messo l'ultima, non l'ultima ma una novità discografica di un gruppo che conoscete ovviamente su Groovy Times, ogni volta che esce qualcosa ascoltiamo un brano o due o di più, e questo gruppo è Ezra Collective.
1: E beh, che manco a farlo apposta abbiamo creato un ponte con quanto raccontavamo nell'intervista, anche perché il legame con i Caraibi di questo gruppo invece londinese è molto forte. Alcuni membri della band hanno origini da paesi caraibici, e comunque la musica che esprimono è quella anche dell'humus culturale londinese, che ha una forte presenza caraibica con la chiaramente con la comunità giamaicana in prima linea, ma anche con comunità che vengono da paesi come Trinidad e Tobago o altri.
0: In più hanno anche l'Africa con l'Afrobeat, forse alcune del Nigeria o queste
1: zone. E poi questo disco che è uscito da poco, si chiama Here Because of Hope. È proprio un disco che è molto lungo, 17 brani, ed è diviso in tre fasi, e le fasi sono quelle che molto spesso facciamo nella nostra trasmissione, vale a dire si parte dall'Africa occidentale, si attraversano i Caraibi e si ritorna in Inghilterra, e questo avviene con dei momenti di reading e di spoken word interpretati dall'attrice Letizia Wright, e con una domanda che sorge spontanea, visto che è tutta musica che nasce da grande sofferenza, no? Da tratte di schiavi, milioni, decine di milioni di persone in maniera coatta trasferite lontane da casa. Eppure è una musica che esprime molto spesso degli stati emotivi gioiosi.
0: Sì, esatto.
1: E la risposta che si danno gli Ezra Collective è che comunque la cultura che viene dalla diaspora ha un elemento che si fonda sulla speranza, e la speranza è un qualcosa che muove quindi le emozioni verso dei contenuti, diciamo, gioiosi, appunto. E tutto il disco in questo senso va a pescare da questa tradizione, enorme tradizione musicale. Quindi ci sono episodi dub, episodi più funk, più afrobeat. In questo caso abbiamo sentito proprio il soca, vale a dire quella parte, quell'evoluzione del calypso che va più verso sonorità groovy.
0: Sì.
1: Che dagli anni 60 passa un po' a essere il sound dei Caraibi di quel periodo, ed era un omaggio, insomma, a quanto abbiamo raccontato con Lava on the Wax.
0: El Corazón era il titolo.
1: El Corazón.
0: E quindi andiamo ad ascoltare un altro brano, perché siamo un po' di fretta oggi, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo avuto una puntata ricchissima. E quindi che
1: The Last Stand, l'ultimo.
0: The Last Stand, ok, andiamo.

0: Eccoci, siamo andati di corsa verso la parte della trasmissione dedicata alla rubrica Cosa succede in città, grazie al cantante, questo giovanotto che ci ha prestato un brano come sigla. Andiamo a consigliarvi qualche serata, qualche evento dove vedere la musica dal vivo e non ascoltarla sul disco, e ballarla e muoversi e fare socialità, perché musica è socialità anche a volte, di solito.
1: Sì, esatto, sono completamente d'accordo con te.
0: Bene, a questo punto dobbiamo ringraziare Dave, perché ci ha già preparato una selezione di eventi da ricordare. Parto con uno che mi sta a cuore, visto che è il ricordo di un mio caro amico.

0: Josef Yemane de Wilde, un attivista per i diritti sociali, un vero antirazzista per tutta la sua esistenza e anche dopo, perché siamo già alla terza edizione di questo festival antirazzista dedicato alla sua memoria. Si chiama Yo-Yo Fest, Nessun Confine, Solo Orizzonti. Quest'anno si tratterà di una domenica di sport dedicata agli under 13, quindi bambini e adolescenti, con un torneo di basket presso la scuola di Donato a via Nino Bixio in zona Piazza Vittorio a Roma, e quindi saremo anche nell'ambito delle attività della scuola con l'inizio di altri corsi, quindi ci saranno tanti ragazzi e bambini a cui racconteremo la storia di Josef e gli chiederemo anche che cosa significa essere antirazzisti quando si è in classe. E c'è, a proposito di festival, vado avanti, un altro festival, stavolta al Brancaleone. Si chiama Bada Festival. Brancaleone è un circolo arci attivo in zona Montesacro a Roma. Il Bada Festival vede, al proposito di musica, un selezionatore che anche lui mette musica che ci piace, Pince Perro, amante del vinile e dei suoni latinoamericani.
1: Questo era ieri sera.
0: Ah, questo era ieri sera, per venerdì. Invece oggi che cosa troviamo?
1: Non lo so.
0: Ah, non lo so, però c'è anche sì. Oggi, eccolo qua.
1: Esatto, vabbè.
0: Auto Temple Art Death. Non
1: è stata questa zona, questa cosa.
0: Non lo so. Ce lo consiglia il buon Dave. Ci sono anche dei talk. Un'iniziativa con, credo, più attività. Ecco.
1: C'è comunque un sacco di eventi. Io ne presento due e poi continuiamo. Chiudiamo con la musica. L'ultima novità discografica. C'è dal giovedì 8 fino a lunedì 12 ottobre ci sarà il Falastin Festival, che è il festival della cultura palestinese. 5 giorni di incontri, musica, cinema, cultura, testimonianze per raccontare la Palestina. Ingresso gratuito e sarà a Testaccio Stati, quindi a Città dell'Alta Economia, quindi un evento da non mancare. 5 giorni. Un sacco di gruppi italiani che io conosco solo di nome, ma non mi ricordo più esattamente, ma comunque potete vedere su Instagram, è tutto gratuito. Secondo me è un evento da non mancare, quindi dall'8 giovedì 8 fino al lunedì 12 ottobre alla Città dell'Alta Economia, Falastin Festival. E l'ultimo evento, il 9, quindi venerdì prossimo, venerdì 9 di ottobre ci sarà l'evento, farà parte del cartellone della Biennale Marte Live, e ci sarà al Fuso Lab, Casilino Sky Park, quindi in zona Casilina, un po' più lontano dal centro, ma ci sarà l'Uragano Review, che in generale era l'Angelo Mai, e ci sarà una serata della Madonna con un lineup senza confini. Ci sarà due concerti, un gruppo, il DJ artista Omar Suleiman, che lui è della Siria, quindi famosissimo, se volete ballare e sudare per ore, perché si muoverà tantissimo. E ci sarà anche un gruppo francese, Cochin Moon, che abbiamo ascoltato qui su Groovy Times. E poi ci saranno 3 DJ set per aprire prima dei concerti, quindi ci saranno secondo me Zero Bell, il nostro amico Tommaso, e ci sarà anche Funk Pop e un altro DJ che ci piace molto qui su Groovy Times, è simpatico e abbiamo incontrato più di una volta, è Nicodemus, DJ americano, che lui è veramente un DJ senza confini.
0: Ah, veramente grande.
1: E quindi la serata è sulle 18-20 euro, quindi secondo me è fattibile.
0: Ci abbiamo messo 5 minuti solo a dire tutti quelli che
1: esatto.
0: Ci sono.
1: Quindi consigliatissima questa serata su Groovy Times. E Sintu, non hai un altro evento prima di ascoltare le due ultimi brani?
0: Sì, non voglio togliere spazio alla musica perché abbiamo lasciato in fondo un disco che l'ho ascoltato, l'hai portato te e mi è piaciuto tantissimo, però ce l'ha segnalato Dave qua in chat e voglio ricordarlo anche io, per il Roma Europa Festival il 3 e il 4 ottobre al Teatro Olimpico c'è il debutto nazionale di E morte non avrà dominio. Quindi che è una ballad opera ideata da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, ripeto, al Teatro Olimpico il 3 e il 4 ottobre, ovvero oggi e domani.
1: E quindi grazie mille, prima di continuare con la musica, prima di dimenticare, voglio ringraziare Francis e Idris che mi hanno mandato un messaggio dall'Olanda, perché siamo anche in Olanda su Groovy Times, quindi grazie mille, thank you very much, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Per chiudere questa puntata abbiamo ancora 7 minuti, ultima novità discografica, forse avremo più tempo per tornare a ascoltare questa compilation che è uscita su Heavenly Sweetness, etichetta che conoscete qui su Groovy Times, etichetta di Parigi. Un DJ ha deciso di fare questa compilation sul Zouk, quindi siamo nelle Antilles e l'album, la compilation si chiama Déclic Casa Zouk, Zouk Creole Rap Raga Compa Guoca Moderno, e quindi un sacco di musica che viene dalle Antilles, e l'epoca è tipo 1937-1998. DJ che ha fatto questa compilation si chiama Emil Omar, è famosissimo per le sue sessioni DJ set, e direttore dell'etichetta Fanan Records, è un cercatore, è veramente un artista, un DJ molto importante come Lavan Wax, che fanno danno la possibilità di conoscere musica dal mondo, e adesso andiamo a ascoltare un brano che adesso è, se non mi sbaglio, in sottofondo, l'artista si chiama Claudicial e il brano si chiama Moon Paradis.

0: Moon Paradise di Claudicial, questa compilation è veramente da ascoltare, vi farà ballare sicuramente. In sottofondo c'è un tipo hip hop anni 90, tipo delle anti, vi lo lascio un po' in sottofondo.
1: Molto vario, come tutte le tracce variano molto, ma sono tutte molto gustose, veramente una bella chicca hai tirato fuori.
0: Eh sì, è veramente una compilation da ascoltare e da comprare, forse.
1: Che poi ho visto che il curatore di questa compilation è lo stesso di alcuni dischi che qua io l'ho consumato in macchina, ho il secondo volume delle sue compilation della Disc Debs, che era un'etichetta sempre delle Antille francesi. E molto belle anche quelle compilation, sono tre volumi che lui ha fatto insieme, non ricordo a chi, per la Strat Records.
0: Sì, la Strat Records è veramente un DJ molto importante in Francia, ma non solo, e fa anche le sue serate tropicali discoteche. Sarebbe bomba di averlo anche lui a Roma, forse un giorno.
1: Dateci uno spazio e vi faremo ballare tutti i giorni.
0: Sì. Quindi è veramente consigliatissima questa compilation che si chiama Declic Casa Zouk, Zouk Creole Rap Raga Compa Guoca Modern 1987-1998. La compilation è uscita a giugno sull'etichetta Heavenly Sweetness. E per chiudere andiamo a ascoltare un brano che si chiama Invitation à la Danse, quindi invito alla danza, a ballare. Il gruppo si chiama Van Leve, e prima di ascoltare questo brano di chiusura ringraziamo tutti Lavan Wax, Elena, Flavio, Luciano, Luigi, Elena, Francis e Idris in Olanda,
1: un nuovo ascoltatore che però non ha visto il nome, vabbè, lo salutiamo e spero che continuerai a collegarti ogni sabato dalle 2 alle 4, oppure il mercoledì dalle 4 alle 18, dalle 16 alle 18,
0: e tutti i podcast.
1: E tutti i podcast. Salutiamo anche Riccardo Vaggin di Melting Pot, che il mercoledì viene dopo di noi. Oggi invece ci sono Alessandro Sgritta con i suoi ospiti su Drive In Saturday. È tutto, veramente ciao
0: ciao a tutti, buon fine settimana, buona settimana, ci vediamo sabato prossimo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
2: 33 per 2?
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
4: Hey, we're friends!
5: Thank you so much, Radio Città Aperta.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come al solito, Fabrizio Falcioni, che apre le dirette del weekend di Radio Città Aperta, e vi do subito il contatto 340-197-4468 per contatti via WhatsApp, www.radiocittaperta.it. Sempre bene ripeterlo, perché noi siamo una web radio che trasmette senza l'ausilio di pubblicità, anzi vi invito a fare una bella, quello che potete, ogni tanto, donazione, andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, e potete fare anche una donazione periodica, un caffè al mese, che ne so. Allora, cosa succederà oggi? Dopo di me ci sarà, come di consueto, la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara. Poi ci saranno delle selezioni musicali preparate dai nostri ragazzi di Groovy Times. Poi dalle 16 alle 18 Drive-in Saturday con Alessandro Sgritta e la new entry Stefano Pepe. Ci saranno alcune novità nel palinsesto, ma quando avrò un po' di tempo ve le illustrerò, non so se oggi o domani. Comunque il palinsesto nuovo partirà da lunedì prossimo 28 settembre. Saluto anche gli ascoltatori che seguiranno questa trasmissione in replica il mercoledì dalle 18 alle 20, poi c'è sempre il podcast. Allora, vi dico subito una bella cosa, che se avete letto le anticipazioni lo sapete già. Allora, abbiamo oggi degli ospiti in studio. Io adesso farò partire le varie dirette, perché abbiamo ospiti in studio The Harp, band romana che ha fatto uscire Dreams of Fame il 28 di luglio, se non vado errato, poi ce lo confermeranno loro. E band romana, quindi, che con le quali faremo una chiacchierata, diciamo fra pochissimo, perché adesso partiamo subito, immediatamente, presentando il pezzo di apertura del loro album Dreams of Fame, The Harp, in un attimo.

0: The Harp con In un attimo, eccoli qui, li vedete in video. Se andate sulla nostra pagina internet dovreste vedere anche il video in diretta, come lo state vedendo anche sul nostro canale Twitch, che vi ricordo è gratuito l'abbonamento per chi ha Amazon Prime. Allora, benvenuti agli Harp, apro i microfoni e se no non sentite quello che dicono. Album Dreams of Fame, quindi uscito il 28 di luglio, almeno a me risulta così. Ok, allora saluto tutti quanti loro e saluto Massimiliano Bolis, che è il portavoce e anche il leader, diciamo, di questa band. E parliamo un attimo di questo album. Intanto facevo notare che, insomma, la cosa importante è il pezzo d'inizio dell'album. Voi siete, diciamo, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo vedono anche, diciamo, non siete dei giovincelli di primo pelo, quindi avete probabilmente un'impostazione come posso avere io da utente, da ascoltatore, che è quella di un album che è strutturato in una certa maniera, e soprattutto il pezzo di apertura è un pezzo che fa capire di che cosa stiamo parlando, no Massimiliano? Intanto, prima che, scusami, faccio casino io, questo è notorio, gli ascoltatori lo sanno. Allora, vorrei che intanto tu presentassi i nomi della band e i relativi strumenti, perché è importante, ok?
1: Va benissimo. Allora, come ha detto Fabrizio, prima di tutto che ringrazio molto, e ringrazio anche Radio Città Aperta per averci ospitato, ed è un onore per noi, il nostro primo album. E dico anche che è la nostra prima intervista radiofonica, quindi nonostante l'età attempata non c'è sempre una prima volta.
2: Meglio tardi che mai, caro Massimiliano.
1: Esattamente, però dentro siamo diversamente giovani, siamo giovani, si sente dal primo
2: Parla volta. Per te, caro Massimiliano.
1: Allora, presentiamo il gruppo. A fianco a me c'è Riccardo Protani, tastierista, nonché coautore di un paio di brani con me. Ci conosciamo da tanto tempo, come con Mario Santoro, che è il batterista. Io, diciamo, con quelli che ci conosciamo di meno, ma che è come se ci conoscessimo da una vita, sono Salvatore in prota, il cantante, e Tony Luongo, il chitarrista. Insomma, l'album è intriso di soli di chitarra che non sono mai eccessivi, sempre abbastanza dosati, ma secondo noi ci stanno più che bene.
2: Massimiliano, scusami, tu che strumento suoni?
1: Ah, io sono il basso elettrico, il bassista per default è il rompiscatole del gruppo.
0: Allora, mi risultano due categorie di rompiscatole nelle band che conosco: il bassista e il batterista.
1: Esatto, ma il batterista lo tengo a bada, quindi
2: qua è il tastierista che certe volte svicola.
1: Esattamente.
0: Ah, ok, bene. Allora, raccontatemi un po' un attimo come è nata questa cosa. Appunto, voi, diciamo, adesso io ne ho già parlato quando ci siamo sentiti con, sì, Massimiliano, non amo e non farò assolutamente una domanda quali sono le vostre influenze, perché diciamo che chi ascolta Radio Città Aperta, chi ascolta un certo tipo di radio, le trova le influenze che ha questa band, e io uso solo inquadrarla in una, diciamo, fine 70-80 di un certo tipo di rock, con delle connotazioni abbastanza radiofoniche, cioè, diciamo, i vostri pezzi sono, oserei dire, anche abbastanza immediati, non sono delle elucubrazioni musicali e mentali. Quindi, come è nata, diciamo, alla vostra età, alla mia età, perché io pure sto lì, questa voglia di fare un album. E tra l'altro, un'altra domanda, così rispondete a due domande di seguito, questa scelta di fare, vabbè, tanto, che cos'è, cosa rappresenta il nome della vostra band, perché so che c'è un qualcosa dietro, e poi perché la decisione di fare un album cantato per un po' in italiano e per un po' in inglese.
1: Ok, allora, la cosa è un po' lunga. The Harp esiste dalla fine degli anni Ottanta, perché era il mio gruppo con cui io mi divertivo, suonavamo, e con cui abbiamo praticamente tutte le canzoni dell'album vengono da quel periodo lì. Sono rimaste nel cassetto SIAE per tanti anni, poi qualche anno fa, insieme a Mario, abbiamo ricominciato a suonare, poi si è aggiunto Salvatore, poi si è aggiunto Tony, poi si è aggiunto Riccardo, con il quale già collaboravo, e abbiamo detto cominciamo a risuonare un po' insieme. Abbiamo cominciato da delle cover, abbiamo fatto dei live alla Locanda Blues, in altri locali e tutto il resto. Poi un giorno faccio sentire questi pezzi che erano rimasti nel cassetto ai componenti del gruppo e sono piaciuti. Ovviamente rispetto alla versione della fine degli anni Ottanta, ognuno ha messo la propria esperienza, la propria sensibilità, le proprie capacità. Quando le abbiamo fatte 5-6 dal vivo, arrivato a un certo punto, siccome abbiamo un piccolo studio di registrazione, una sala prove, e anche lì ci sarebbe una storia da raccontare.
0: Adesso, dopo è la domanda successiva, dopo il prossimo pezzo.
1: Abbiamo detto, ma perché non proviamo a registrarle? Le abbiamo registrate, quelle 6 che facevamo dal vivo, più abbiamo aggiunto le altre 4 che erano sempre di quel periodo lì. E mano a mano che lavoravamo, ci piacevano e sentivamo che erano buone. Poi alla fine, come hai detto tu, il genere è relativo, perché poi persone che l'hanno sentito ci hanno sentito dai Toto ai Tangerine Dream ai Gentle Giants ai Negrita ai Litfiba. Quindi quando tu ci senti tutto questo, secondo noi va bene, perché ognuno, ed infatti su Spotify noi abbiamo una percentuale di ascolti per ascoltatore molto elevata. Evidentemente ognuno ci ritrova qualcosa in questi brani.
0: Ok, spiega un attimo la genesi di questo nome, perché so che dietro c'è un...
1: Allora, risale sempre alla vecchia band. The Harp è uno degli strumenti più antichi, no? Deriva addirittura dal tetracordo di Filolao, mo facciamo un po' anche di storia della musica.
0: Non guasta.
1: Però è anche un acronimo, che è Harmonic and Rhythmic Perspectives, nel senso prospettive armoniche e ritmiche, nel senso che quando ci si mette a suonare, quando si crea, non è che stai lì a vedere, non stiamo lì a vedere il genere. Quello che ci viene per suonare, se gira bene, va benissimo. E questo poi è la sostanza, se ti trasmette delle emozioni. I testi allo stesso modo, non è che quando ci siamo messi a scrivere i testi anche col caro Riccardo abbiamo pensato che dovevamo finalizzare una canzone è venuta. Poi sono situazioni personali che hanno una valenza anche un pochino più oggettiva, e poi se uno le va a leggere bene hanno anche dei significati tra virgolette un po' più profondi, la ricerca interiore, il passaggio dalla vulnerabilità alla stabilità, tutte queste cose che chi scrive, come sempre accade, non se ne rende conto, ma poi se vai a leggere bene ci sono dalla storia individuale si passa a un discorso un pochino più oggettivo.
0: Ecco, ma dicevo questa cosa dei testi che sono un po' in italiano e un po' in inglese, come mai questa scelta?
1: Ma non c'è stata una motivazione vera e propria.
0: Chi è che li ha scritti intanto?
1: Allora, in un attimo e davanti a te i testi li ha scritti Riccardo, la musica è la mia. Tutte le altre canzoni sono testi e musica mie e di un altro autore che io non sento più da tanti anni, non è più neanche iscritto alla SIAE, con cui avevamo scritto Domino, Dreams of Fame. Domino e Dreams of Fame.
2: Che sono tutti i brani che si ritrovano all'interno dell'album. Quindi esatto, c'è una storia di anni dentro quelle canzoni.
1: Dreams of Fame è la prima canzone che i vecchi Harp fecero e che poi noi abbiamo continuato a perseguirla e gli abbiamo dato il titolo all'album.
0: Allora io adesso, se no poi annoiamo chi ci ascolta, andiamo a sentire un altro estratto dal vostro Dreams of Fame ed è Diamond.

0: Ed era Diamond, quindi il secondo estratto da questo album interessante di The Harp. Allora, volevo chiedervi anche un'altra cosa. È tutto autoprodotto? Avete fatto tutto in casa, diciamo, in casa relativamente da voi?
1: Sì, tutto autoprodotto, registrato, mixato e anche il mastering, e l'abbiamo distribuito tramite DistroKid, che è la piattaforma più utilizzata per la distribuzione.
0: Ok.
2: Sembra una cosa rapidissima, ma invece comunque si tratta di un lavoro di mesi, soprattutto per l'ultima
1: sicuramente
2: fase.
0: Certo. Parlate un po' più vicino al microfono, sì, perché si sente un po' bassino.
1: Diceva che è un lavoro, cioè è stato un lavoro di mesi.
0: Certo.
1: Molto impegnativo, però immagino. Poi alla fine il risultato ci sembra più che decente.
0: No, no, direi, a me ha sorpreso, perché avevo capito, parlandoci tra di noi per telefono, che era una cosa, diciamo, realizzata senza l'aiuto di mani esterne, diciamo, e quindi questo è sicuramente una cosa da apprezzare. Come da apprezzare, però, adesso io non vorrei dilungarmi troppo, però da apprezzare la storia della sala prove, come avete registrato, sì, questo album, perché è una cosa, è una bella storia, ed è interessante che i nostri resistenti in ascolto la sentano, insomma.
1: E, sì, l'accenno io, però diciamo che tutto lo possiamo, questo che abbiamo lo dobbiamo anche a Mario, che è il nostro batterista. Lui vive al quartiere del Quarticciolo, e lì c'è una parrocchia che è resistente come voi, perché non è un quartiere, diciamo, facile.
0: No.
1: E il parroco, un parroco giovane, diciamo, molto, molto aperto,
2: molto rock.
1: Molto rock, gli piacciono gli U2, e quando ha saputo che noi suonavamo, gli abbiamo chiesto.
0: Spero i vecchi, non i nuovi.
1: I vecchi, esattamente, perché gli piace Sunday Bloody Sunday al parroco padre Daniele.
2: Chiaramente una canzone dai risvolti religiosi, no?
1: E quindi gli abbiamo chiesto se ci poteva dare una sala, perché avevano delle sale non utilizzate, e lui ha detto sì, così almeno i giovani della parrocchia vedono che la musica è una cosa importante. E da lì abbiamo cominciato, e ancora stiamo lì, siamo molto contenti, diamo un contributo ovviamente alla parrocchia, perché se lo merita, e quindi tutto qua. Questa è la nostra storia della sala prove e dello studio di registrazione che utilizziamo sempre nella sala prove.
2: The Harp Studio.
1: The Harp Lab.
0: Ebbene, certo. Allora, un'altra cosa, avete già presentato live i vostri pezzi? Avete in programma di fare qualche concerto in giro? Io adesso dico Roma, ma vi auguro di farlo anche fuori dall'ambito nostro romano, insomma.
1: Allora, tranne quattro brani che abbiamo praticamente aggiunto solo in studio, sei dell'album sono stati già presentati dal vivo in alcuni live che abbiamo fatto alla Locanda Blues, a Monterotondo e in altri locali. Per il futuro abbiamo intenzione di far uscire il CD, perché avere anche un CD non è male, e in occasione della presentazione del CD fare un live di presentazione di tutto l'album e anche qualche cover, perché noi ci divertiamo anche a fare qualche cover, Van Halen, Toto, Lenny Kravitz, queste cosettine qua, insomma semplici.
2: Insomma, allora, stiamo preparando la tournée.
0: Allora io vi confesso che ho un rapporto un po' conflittuale con chi fa cover, no? Però riconosco che comunque una band che, diciamo, ha, oserei dire, un repertorio non vastissimo, riempia poi con qualche cover che un po' fa anche capire qual è la storia musicale, quali sono le famose influenze che non diciamo, però poi voi fate cover dei Toto e a me quelli sono venuti in mente, inutile che ce lo stiamo a nascondere. Infatti poi quando voi andrete via la seconda parte di questa ci saranno pezzi che bene o male,
1: il famoso fritto misto,
0: non li anticipo perché non uso, certo, farlo, però comunque siamo su quelle sonorità, quindi
1: e se ce la facciamo un paio di inediti che li stiamo preparando per chissà un secondo album,
0: quindi però vabbè, questo ve lo auguro. Quindi diciamo voi adesso avete solo riscontri via piattaforma del diciamo successo del vostro, della vostra proposta.
1: Esattamente, però a noi va bene così, nel senso che...
0: Ah, per carità, se va bene a voi, cioè a voi, sì, che deve andare bene.
1: Sì, sì, piano piano, ecco, questa è la prima occasione, probabilmente da questa nasceranno anche altre opportunità. L'importante è che la nostra musica piace, chi la sente la continui a sentire, come stiamo vedendo. Una piccola cosa, sì. In un attimo... è diciamo la prima come numero di ascolti su Spotify e Diamond è la prima come numero di ascolti su YouTube.
0: E quindi non a caso le abbiamo ascoltate.
1: Esattamente.
0: Allora, io se non avete nient'altro da aggiungere, vi saluterei, vi ringrazierei di essere venuti in trasmissione a presentare questo vostro lavoro, ripeto, Dreams of Fame. Ah, una cosa volevo dire, il vostro logo è un bel disegno, chi è l'autore cioè è una cosa vostra, tua, vecchia, di quando?
1: No, questa è nuova.
0: Ah, ecco,
1: però è segreto professionale.
0: Vabbè, no, per carità. No, diciamo, se fosse stato qualcuno di voi,
1: diciamo, cioè... che c'è stato anche il nostro apporto. Stato il nostro apporto, ci hanno aiutato, però poi alla fine qualcosa abbiamo modificato e sì, perché poi hai visto c'è l'arpa, ma ci sono anche quei manici di chitarra elettrica che danno quel tocco, insomma, di evoluzione poi della musica, no?
2: Sì. Permettici anche di ringraziare quello che comincia ad essere lo zoccolo duro dei fan, che stanno dando veramente,
0: sì,
2: una spinta a perseverare, anche perché andare live nei locali comincia a diventare, ma questa è una situazione abbastanza generale, molto più impegnativo rispetto a un po' di tempo fa.
0: Allora, grazie, questo è un argomento che è abbastanza, oserei dire, scottante, che però forse è meglio accennare, nel senso che almeno la mia esperienza su Roma vedo che è sempre più difficile trovare un locale a Roma, e spesso la provincia offre, ma spesso però la provincia offre delle alternative valide, a tal punto che io dico spesso che se mai ci sarà una rivoluzione partirà dalla provincia e non dalle grandi città. Quindi so che è difficilissimo, perché diciamo i locali, ecco, per esempio, si preferiscono cover band perché garantiscono un certo afflusso di persone che viene lì, soprattutto nei locali dove ovviamente si beve e magari anche si mangia, cosa la quale mi trova un po' in opinioni un po' contrastanti, perché nel senso a me non tendenzialmente non piace, cioè se io vado a sentire della musica vado a vedere un concerto, vado a vedere una band e a sentirla suonare, non a mangiare, ok? Anche se diciamo storicamente, che ne so, se pensate ai locali jazz del Village a New York,
1: certo,
0: tu senti i concerti registrati con rumore di piatti sotto, che a me fa tendenzialmente schifo, però è un altro modo di intrattenere, no? Quindi mangi, e tra l'altro, anzi, a Roma le due domande che a me fanno quando dico vado a vedere questa band in concerto, la prima domanda è se parcheggia, la seconda è se magna. Cioè, perché la gente, se tu gli dai da mangiare, gli dai il posto auto facile da trovare, è più invogliata ad uscire, perché la gente non esce più di casa.
2: Guarda, aggiungo anche il maxi schermo in occasione magari di eventi sportivi importanti.
0: Ecco quello io mi rifiuterei di suonare così, perché non ti ascolta nessuno.
2: Però,
0: cioè,
2: diciamo,
0: veramente ci manca solo che mettono la rete come i Blues Brothers,
1: esatto,
0: la gente
2: che lancia. No, però diciamo che le cover rappresentano un buon, come dire, un entry level per potersi presentare in contesti che altrimenti difficilmente si potrebbero approcciare. Attraverso le cover comunque si fa conoscere anche quanto di proprio si riesce a portare sul palco.
1: È quello che abbiamo fatto qualche cover per andare a suonare, e poi gli abbiamo spiattellato i nostri brani e sono piaciuti.
2: Termini tecnici,
1: esatto, per venire dietro a te.
0: Sì, ma è ovvio.
3: È stato lo stimolo aver suonato le canzoni che noi abbiamo composto, è stato lo stimolo perché piacevano, e quindi è stato lo stimolo per
1: fare
3: lavorare, farne altre e per fare poi il disco, insomma, ecco. Ecco, io volevo soltanto ringraziare Massimiliano pubblicamente perché ha fatto un lavoro incredibile di post produzione che
0: si sente, insomma, si sente molto, è, diciamo, è molto, molto curata e diciamo non si, almeno da orecchie super esperte, non si nota il fatto che sia comunque una produzione casalinga, insomma, oserei questo termine, no? Quindi è,
1: grazie.
0: No, va veramente a vostro vantaggio questa cosa. Io spero che chi avrà modo di ascoltarvi come ho fatto io e soprattutto chi viene da una certa storia musicale ritrovi appunto le sonorità familiari, ma anche comunque un occhio, una proposta anche a qualcosa di un po' più attuale, insomma, ecco, non è che siete almeno così non mi apparite, in parte sì, ma così legati, diciamo, al passato. È chiaro che uno viene da lì e quindi soprattutto su pezzi che sono nati 40 anni fa, quindi è inutile che stiamo a raccontarci
1: la release 2.0, ci siamo un po' aggiornati.
0: Esatto, dai. Esatto. Allora, io vi ringrazio di
1: grazie
0: essere venuti qua, vi saluto e adesso rimanete un attimo lì perché così poi chiudiamo la diretta video dopo la fine del pezzo. Allora, io passerei la title track, come dicono quelli bravi, e quindi farei ascoltare ai nostri resistenti Dreams of Fame. Saluto The Heart.

E allora ringraziamo ancora The Harp per essere stati ospiti qui del Saturday Atomic Brunch su Radio Città Aperta, e abbiamo continuato più o meno su queste sonorità e continueremo fino alla pausa con queste sonorità. Abbiamo ascoltato la mitica Don't Stop Believin' dei Journey, pezzo che adesso sarebbe improponibile perché il ritornello, almeno quello cantato, parte dopo più di 3 minuti, e quindi cosa strutturalmente inaccettabile per una produzione diciamo mainstream di adesso. Allora andiamo avanti su queste sonorità. Toto, Stop Loving You.

Ed erano i Toto con Stop Loving You. Rimaniamo su queste atmosfere un po' AOR, si usa definire così questo, non è un genere musicale, queste atmosfere che venivano trasmesse specialmente in alcune radio FM di tanti anni fa e in particolare negli Stati Uniti. Foreigner, Jukebox Hero.

Ed erano i Foreigner con Jukebox Hero. Andiamo avanti sempre su questi sapori, un brunch stile anni 80, anche se il prossimo pezzo è del 1970. No, 81, no, scusate, è sempre degli anni 80. 81, loro sono i Boston e questa è Hitch a Ride.

No, non avete sbagliato stazione radio, siete sempre su www.radiocittaperta.it. E allora, dato le canzoni che sto trasmettendo, magari qualcuno può essersi sbagliato, ma siamo nel Saturday Atomic Brunch? Sì, certo, lo siete, l'ho già fatta una puntata su queste sonorità, quindi non vi dovreste stupire. E allora, continuando a non stupirci, io vi metto un altro pezzo prima della pausa, dopo la quale cambieremo totalmente atmosfera. E era il 1987, io mi trovavo negli Stati Uniti e questa è una delle canzoni che andava di più alla radio e all'allora MTV, Fleetwood Mac, Little Lies.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta, dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

Scusate, ma mi è scappato il cambio del pezzo e vabbè, succede, oggi sto facendo un casino che la metà basta, come si dice. Allora, andiamo avanti, abbiamo ascoltato, siamo tornati dalla pausa con gli neerlandesi Lifeless Past e questa loro Danger tratta dall'album Cryptic Modulations, uscito a metà luglio. E andiamo avanti, andiamo in Italia. Loro sono I Am No One. Vi ho già fatto ascoltare un pezzo tratto da Gloomy Days, questo album recente, e vi faccio ascoltare adesso A Box of Tears, I Am No One.

I Am No One con A Box of Tears. Rimaniamo in Italia, loro sono i This Eternal Decay e questo è uno dei singoli uscito quest'anno, Me, Myself and I.

Me, Myself and I, This Eternal Decay. Allora, restiamo ancora per un pezzo in Italia. Loro sono gli Horror Vacui. È uscito ad agosto l'album Shadows Sanctuary. E vi faccio ascoltare questa A Sunny Day, Horror Vacui.

Horror va qui con A Sunny Day. Andiamo in Francia, loro sono gli Antifer. È uscito quando? È uscito ad agosto l'album Stella Mantis, e vi faccio ascoltare questa Grand Voyage.

Antifer Grand Voyage. Dalla Francia ci spostiamo in Germania. Usciva a luglio l'album Kalte Shower, che sarebbe a dire pioggia, acquazzone, gelato, freddo. E loro sono gli Yakima Yera e questa è The Call.

Jaki Majera con The Call. Andiamo avanti dalla Germania, ci spostiamo in Norvegia. Antipol insieme a Pedro Code usciva l'album degli Antipol Future Echoes a giugno, scusate, ma i miei appunti volano. Vi faccio ascoltare questa Sonic Silence.

avanti Paul insieme a Pedro Codo in questa Sonic Silence. Allora, non eravamo ancora stati a Manchester, che strano, e adesso ci andiamo e vi faccio ascoltare TVAM in questa Follow Me Home.

TVAM con Follow Me Home. Allora, da Manchester ci spostiamo a Brighton, se non vado errato. Lei è Irene insieme a Paris Alexander e questa è Dans la Lumière.

Dans la lumière, Irene and Paris Alexander. Allora andiamo avanti. Intanto saluto Claudio da Taipei che si era messo in collegamento fin dall'inizio della trasmissione, ma io oggi ero particolarmente disattento e quindi è ovvio che se io dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici di mettersi in contatto con me al 340 197 4468 e poi non apro la chat di WhatsApp, è chiaro che poi chi manda i messaggi non riceve risposte. Allora andiamo avanti, voliamo in Cile. Usciva a marzo l'album Melancolia dei Vio Flash, dal quale vi ho estratto già diversi pezzi. Questa è Ashes.

Video Flash con Ashes. Andiamo in Canada, usciva a marzo Possessor, l'album dei Traitors, e questa è Selfish Hunger.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Hey, we're friends.
4: Thank you so much, Radio Città Aperta.
5: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaaperta.it alla pagina Sostienici.
6: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot anche per questo mercoledì di ottobre e benvenuti anche a chi sta ascoltando la replica del sabato che va in onda invece alle 18 fino alle 19.30. Invece questa sera, mercoledì, dalle 20 fino alle 21.30 staremo insieme e con il sottoscritto Riccardo Piurranchin per farvi viaggiare con i nostri ospiti qui al Melting Pot. Infatti avremo tre ospiti, in verità due sono dello stesso gruppo, della banda larga, sto parlando di Michele De Costanzo insieme a Andrea Marchesino, che ci presentano il loro nuovo album bellissimo, si chiama Banda Larga, 16 minuti folgoranti tra jazz, improvvisazione, groove e sperimentalismo. Poi nella seconda parte della trasmissione accoglieremo invece un vero e proprio pilastro dell'underground italiano, sto parlando di JD Raudo, Gianima di Laghetto e Marnero, che torna con l'album d'esordio omonimo della Fossa delle Marianne, quindi è un potente sintesi tra post hardcore e post rock, quindi mi raccomando rimanete incatenati dove state adesso. E c'è anche la diretta con la nostra diretta Twitch, dove ho messo delle webcam che vanno in giro per il mondo. Ora ci troviamo a Santander in Spagna, e per poi dare spazio alla scaletta musicale che man mano i brani che ci saranno avranno anche i loro video sulla diretta Twitch. E poi vi do i contatti 340 197 4468 per mettersi in contatto con me attraverso WhatsApp, Telegram o il vecchio e buon SMS, e poi siamo su tutti i social, compresi anche Mastodon e Blue Sky, e potete anche aiutarci, come potete aiutare questa fantastica radio, radiocittaperta.it per l'appunto, sostenendola attraverso carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito, cliccando sul tastone giallo che vedete vicino al player o vicino ai podcast. E inoltre, se avete Amazon Prime, potete anche abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch. A noi ci arriva qualche soldino e a voi non vi cambia niente, ci avete fatto un favore, quindi è una cosa perfetta. Iniziamo con la clip del film La vita agra, film del 1964 diretto da Carlo Lizzani, che poi è tratto dall'omonimo romanzo di Luciano Bianciardi. Iniziamo così la puntata numero 34 di Melting Pot. Alzate il volume, mi raccomando.
1: Alle 5 della sera, alle 5 della sera. Beh, certo, caro Bianchi, che passare dalla poesia di García Lorca al Virginale è veramente un bel salto.
2: Scusi, signor Presidente.
1: Adesso l'importante, caro dottor Bianchi, è che lei non abbia rammarichi, perché in fondo, guardi, far centro e colpire milioni di persone con una sola parola, no, questo è un fatto squisitamente culturale. Mai, mai dimenticare che la parola rinascente l'ha inventato un certo Gabriele D'Annunzio. E oggi, guardi, un Mario Soldati, regista e scrittore finissimo, diventa popolare quando scopre una parola, la salama. Non mi dica che è suo anche "non è vero che tutto fa brodo". Questo è uno slogan che ha segnato una tappa nella conquista del consumatore italiano medio. E il brandy che crea un'atmosfera è suo?
2: Ma ovviamente sì.
1: Vede, no, lo dica quello che vuole, ma senza un sustrato culturale solido non si arriva a questa classicità che dicevo prima e che è la prima qualità della pubblicità moderna. Due cis, lei lo prende liscio, vero?
2: Sì, grazie.
1: Il signore sì che se ne intende, anche questo è suo, vero?
2: Beh, proprio mio no, me l'ha suggerito Anna.
1: Sua moglie?
2: Beh, ha letto.
1: Quello che non arrivo a capire è che lei faceva parte del nostro personale già 6 mesi fa e poi è stato licenziato. Per quale motivo?
2: Scarsità di rendimento.
1: Scarsità di rendimento? Vezzani, mi chiami il conte Resta al video.
3: Sì, signor Presidente.
1: E bravo il conte Resta. Mi complimento con lei, molto, molto bene, specialmente per le ultime iniziative. Molto bravo, guardi, anzi le dico una cosa. Alla fine del mese lei sarà trasferito nella raffineria di Bagnara Calabra.

0: E abbiamo iniziato le nostre selezioni musicali con i Nubian Twist e il loro nuovo singolo che si chiama Homecoming, e ci siamo addentrati in queste sonorità perché diamo il benvenuto ai nostri primi ospiti di stasera. Sono in collegamento con noi il batterista e anche il chitarrista di Banda Larga, Michele De Costanzo e Andrea Marchesino. Ciao ragazzi e benvenuti su Città Aperta.it e a Melting Pot.
1: Grazie Riccardo, buonasera a tutti.
2: Ciao.
0: E allora, il vostro progetto Banda Larga nasce nei primi giorni del 2026, una jam session totalmente libera e senza filtri al Chroma Production Studio di Feliciano Chiriaco. E com'è nata la matassa creativa tra la tua percussione destrutturata e le chitarre ricercate di Andrea Marchesino?
1: È nata senza che ce ne rendessimo conto, ma di solito nella musica fra musicisti succedono cose imprevedibili e anche ingovernabili. Io sono un percussionista molto intuitivo, molto di pancia, quindi io sono partito e Andrea è venuto subito dietro di me e così è stato, come dire, come se fosse una partita di ping pong. Una volta batte lui, una volta batto io e si gioca la partita. Potrei dire che come metafora sia quella che calza meglio in questo senso.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
2: No, si è espresso più che bene, Michele. In realtà è stata sì, abbiamo organizzato una jam, non ci siamo detti niente, anche perché avevamo poco tempo, io avevo poco tempo in Italia perché dovevo tornare a Parigi dove vivo, e quindi siamo presi un giorno e poi abbiamo lasciato decantare quel materiale, che erano più o meno, diciamo, come si direbbe nel cinema, 4-5 ore di girato.
0: Ok. Avete raccontato che questo disco è stato fatto alla vecchia, ovvero suonando per ore senza fermarvi, per poi far decantare la musica per qualche mese in un hard disk prima di ascoltarla. Che effetto fa ritrovare a distanza di tempo l'imprevedibilità di quello che è accaduto in studio? Tra l'altro, sulla nostra diretta Twitch sta andando il vostro video della live session di Vedi Dove.
2: Ok, diciamo che il progetto, quando è nato, quando ho chiesto a Michele di partecipare a questo flusso continuo, io non avevo bene idea di dove stessi andando. Ho chiamato Michele perché erano anni che cercavamo di collaborare, ma un po' per la distanza, un po' per le vite che non si erano intrecciate fino a quel momento, non è stato possibile. Quindi quando ci siamo ritrovati poi alla fine dei conti, dopo la giornata di registrazione, con tutto quel materiale, di ascoltarlo nei giorni successivi per me è stato impegnativo dal punto di vista proprio di materiale. C'era tanta roba che non riuscivo a riconoscere, quindi ho preso molto tempo prima di iniziarci a lavorare. E poi in realtà, dopo che ho trovato l'ispirazione, dopo un po' di tempo, grazie ad alcuni ascolti che sono stati per me fondamentali e hanno cambiato molto la mia visione della musica negli ultimi anni, sono riuscito a portare avanti il lavoro di missaggio finale, di fine di arrangiamento, di piccoli aggiusti. Ho aggiunto delle chitarre, ho aggiunto dei suoni, ed è stato un processo abbastanza rapido quello, perché poi ci ho messo una decina di giorni a portarlo finito, ma l'attesa è stata lunga perché sono passati più di 3 mesi.
0: Ammazza, parecchio.
1: Per me, se posso dire la mia in merito a questa cosa, forse è stato più interessante perché nonostante Andrea cercasse di coinvolgermi nella lavorazione, diciamo, post registrazione, io gli ho sempre detto: no Andrea, non voglio fai, hai carta bianca, lascia i suoni di batteria così come stanno, e sono curioso poi di ascoltare che cosa verrà fuori. Quindi io in quei 3 mesi, dopo un paio di mesi potrei dire di aver ascoltato finalmente la selezione di Andrea, perché ovviamente ha selezionato i momenti per lui più ispiranti e condivisibili, se vogliamo. E quindi per me è stato ascoltare quasi qualcosa come se non l'avessi fatta io. Poi in realtà mi riconoscevo, ma la suggestione per me è stata una sorpresa come quella che potrebbe essere per un ascoltatore X.
0: Certo.
1: Quindi complimenti ad Andrea per il lavoro svolto.
0: E voi siete entrambi originari di Foggia, ma con un bagaglio incredibile di esperienze. Andrea formato nella classica, ma attivo con Daniele Sepero, i Paci e la World Music. E invece tu, Michele, con un percorso che va dal punk dei centri sociali ai pseudofonia, da Parigi a Milano al SAI Institute. In che modo questa ricchezza di vite e percorsi si riflette poi nelle tracce del disco?
1: In tanti modi sicuramente, perché poi l'esperienza probabilmente si sente, le esperienze si sentono. Io come musicista potrei dire che più che le esperienze professionali cerco di mettere le mie esperienze umane, cioè cerco di esprimere il mio stato d'animo come persona. Paradossalmente ho suonato peggio di come avrei suonato 20 anni fa, se vogliamo, perché ci sono delle caratteristiche, delle parti di batteria che sono molto semplici, ad esempio, ok? Sì. Pur essendo cresciuto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista esperienziale, da un punto di vista musicale, in quel momento magari sentivo, ad esempio parlavi di Vedi Dove, che è andato in onda il video, io non uso la cassa, non uso il rullante,
0: sì,
1: uso
0: due è un pad elettronico.
1: Il pad elettronico, e faccio un beat che potrebbe fare anche mia figlia, che ha 8 anni.
0: Che tra l'altro ricordiamo oggi è il suo compleanno.
1: Non è il suo, è di un amichetto di scuola.
0: Ah, ok, perfetto, quindi meglio. E il progetto viene definito come uno sketchbook musicale in continuo aggiornamento, guidato dall'improvvisazione. Dobbiamo immaginare Banda Larga come un cantiere aperto e permanente che potrebbe cambiare forma nei prossimi capitoli?
2: Al momento quello che ci siamo detti con Michele è poco, come quello che ci siamo detti quando siamo andati in studio, per evitare appunto di condizionare troppo quello che è il futuro e rimanere anche in quello che decidiamo nel momento presente. Però l'idea di base, quella che almeno avevo avuto quando ho coinvolto Michele, è stata quella di creare proprio come se fosse una sorta di campionario di quello che noi due come due potevamo fare, e quindi dal nome Banda Larga, quindi un'alta condivisione di dati, quindi uno scambio repentino di informazioni. E poi Banda Larga in realtà viene anche da, per quello che mi riguarda, cioè dal fatto che in francese bond significa nastro, che è infatti è il supporto sul quale è stato interamente mistato questo lavoro. Al momento quello che ci piacerebbe fare è avere degli ospiti, nel senso, certo, di essere noi due come base fissa e far intervenire musicisti, musiciste da ogni parte del mondo con lo stesso approccio compositivo.
0: Sarebbe veramente interessante sentirvi con qualcheduno che vi accompagna.
2: Sì, abbiamo delle idee, ci sono delle possibili collaborazioni in cantiere, ma al momento viaggiamo sull'ampiezza d'onda di quello che abbiamo fatto ora. Poi una volta che questo si deposerà, magari torneremo in studio per un'altra giornata con qualche ospite magari.
0: Nei 16 minuti dell'album convivono jazz, avant-garde, groove, sperimentalismo. Come si riesce a mantenere una forte tensione emotiva, una compattezza stilistica, pur lasciando totale libertà all'istinto?
1: Che bella domanda. Rispondo io, grazie. Rispondi tu, Andrew.
2: Vai, Michele.
1: Io credo che non ci sia un metodo per queste cose. Io ritengo che la bellezza di questa, di questo, chiamiamolo progetto, di questa idea, di questa è proprio una dimensione quasi atemporale, dove non c'è un modo per affrontarla o per gestirla. È molto naturale. E c'è da dire che è un lavoro che nella maggior parte ha fatto Andrea. Nel riuscire a definire quella dimensione, però l'80% di quella dimensione nasce, quindi non c'è una strada, e paradossalmente potremmo fare qualsiasi cosa con questo metodo, non metodo, chiamiamolo così.
0: Allora io direi che è giunto il momento di andarci a sentire Banda Larga con Vedi Dove.

0: E questa è la musica in banda larga, veramente bella, veramente bella. Complimenti ragazzi, un bel disco registrato anche molto bene. E oltre ad aver suonato e prodotto il disco, ti sei occupato dell'artwork della copertina attraverso il tuo alter ego visivo McKenny, giusto?
1: McKenny.
0: Come si collegano la tua ricerca grafica, la pittura, l'illustrazione con il ritmo e la musica decontestualizzata?
1: Interessante. Allora, McKenny è un progetto che esiste dal 2018, in stand-by da un paio d'anni per scelta mia personale. Andrea, conoscendo questo mio lavoro, mi ha proposto di occuparmi della grafica della copertina, dandomi delle indicazioni di massima. Nello specifico ci teneva che ci fosse Alessandro Volta. Infatti il personaggio in copertina è Alessandro Volta con uno dei suoi sistemi radio arcaici. E quindi io non ho fatto altro che meccanizzare, cioè restituire a quella fotografia già di per sé molto suggestiva le tipiche atmosfere di McKenny. Ci siamo confrontati, lui ha fatto le sue osservazioni, ho ritoccato qualcosina inserendo anche degli elementi, per esempio c'è un San Michele. Andrea mi ha chiesto esplicitamente che ci fosse San Michele, ok, ci fosse questa citazione, questo cameo grafico. Ci sono delle cose mistiche che non si vedono, che si vedono e non si vedono, ci sono delle stelle, c'è del fumo, c'è un po' di caos che se vogliamo è un po' il fil rouge che collega l'immagine alla musica che è nata così da un'esplosione creativa. Quindi questo in linea di massima è quello che sento di dire in merito alla grafica. Faccio fatica a parlare di me, a me piace molto però.
0: No, figo, infatti molto, molto bello. Infatti, l'ho messo all'interno dell'articolo che pubblicizzava l'intervista di questa sera ed è molto fatto bene.
1: Grazie Riccardo.
0: E il disco è pubblicato da Contora Records, etichetta indipendente del gruppo Mid Side APS. Quanto è importante oggi avere al proprio fianco realtà indipendenti disposte a scommettere su progetti d'avanguardia e prevalentemente strumentali come il vostro?
2: No, è importante quanto fondamentale, visto che Contora Records è un'etichetta che abbiamo fondato, di cui sono il direttore artistico da 6 anni e che fa veramente fatica a sopravvivere e a galleggiare nel mercato delle major, ed è soprattutto la cosa che ci rende più orgogliosi è che è 100% made in Foggia, come il gruppo Midside, che sta producendo artisti da tutta Europa. Quindi per me rimane l'unica via possibile per questo tipo di lavori l'autoproduzione o quantomeno la distribuzione autoprodotta.
0: Certo.
2: Non nego che è molto difficile, cioè davvero è complicato poter far sì che questa realtà possa continuare a esistere, creando anche possibilità per le persone che ci lavorano all'interno, completamente che però è fondamentale, certo.
0: Andrea, vuoi dire qualcosa anche tu?
1: Michele?
0: Michele, scusa.
1: No, figurati.
0: Ah, ok.
1: Io sono entrato in questa famiglia dal momento in cui ho messo piede in studio. Conoscevo già Feliciano, che oltre a essere un professionista d'eccellenza è anche una persona fantastica, avevo già lavorato con lui, però per quanto riguarda l'etichetta, per me è una cosa totalmente nuova, quindi non posso che sottolineare quello che ha detto Andrea in merito a, se vogliamo, l'orgoglio che si possa avere riguardo a un progetto totalmente made in Foggia, etichetta compresa. Io da musicista mi sento accolto in una famiglia e mi sentirei anche privilegiato, forse anche più di una major per certi aspetti, perché sono dimensioni molto molto umane che ovviamente in contesti più alti perdi e diventa semplicemente un business. Non che lo disdegni, siamo musicisti, per noi è difficile, quindi laddove ci sono degli introiti va sempre bene, però è un dato di fatto, conoscendo tanti musicisti professionisti, è un dato di fatto che quei contesti un po' pesano sull'anima dell'artista.
0: Proprio questa è per te di domanda, visto che parliamo di batteria. La batteria e le percussioni nel disco rifiutano le metriche tradizionali per diventare un elemento narrativo. E dopo anni lontano dalla batteria, prima di riprenderla nel 2018, com'è cambiato il tuo rapporto fisico e concettuale con lo strumento?
1: Mi hai fatto venire i brividi, lo sai, hai detto una cosa molto totalmente inaspettata. Il mio rapporto con lo strumento non è cambiato. Io ho studiato tanto, sviluppando e migliorando tecniche per fare cose che poi normalmente non utilizzo. Cioè, oggi il batterismo di massa ha raggiunto livelli incredibili. Ci sono batteristi in grado di fare cose che 20 anni fa, 30 anni fa erano impensabili.
0: Esatto.
1: Erano impensabili, per cui per me è importante misurarmi con la realtà di oggi, e mi sono applicato per arrivare, diciamo, a dei livelli da TikToker. Però io quelle cose non le faccio, e paradossalmente nel mio primo disco dopo tanti anni ho fatto esattamente l'opposto di quello che si fa, cioè andare proprio a togliere tutto e utilizzare le percussioni, come hai detto prima, i brividi mi sono venuti perché hai detto utilizzare le sonorità percussive come elemento narrativo.
0: Esatto.
1: Manca questa cosa, cioè la musica non deve essere per forza spettacolo, la batteria può essere anche suggestione.
0: Certo, certo. Infatti
1: la suggestione penso che sia il mio obiettivo prima ancora della spettacolarizzazione di quello che faccio.
0: Bene, una bella risposta. Invece banda larga richiama l'idea di una connessione veloce, ma nel vostro caso è una metafora di un'apertura mentale e di una larghezza di vedute sonore. È un invito all'ascoltatore a sintonizzarsi su frequenze non convenzionali?
2: Sì, diciamo di sì, come ti spiegavo prima, in realtà per me la banda, cioè il concetto di banda riassume tanti momenti della mia vita, a partire da quello della lotta e della militanza politica nei centri sociali, dove la banda era tutto quello che contava e poco più, fino ad arrivare poi al momento nerd della mia vita, quindi a tutto quello che era la connessione internet che mi ha dato nel momento in cui io ho preso la chitarra in mano, perché io sono anagraficamente quello che ha iniziato il conservatorio e YouTube insieme nello stesso tempo, quindi avevo due insegnanti diversi. E poi da quando sono arrivato a Parigi, da quando vivo a Parigi, la Bond è il nastro magnetico di cui mi sono completamente innamorato, che è una cosa che ho sognato di fare per tanto tempo, che non sono mai riuscito, fino a che non ne ho trovato uno a 30 euro in un vecchio mercatino che ho riparato. E poi devo dire in realtà che questo disco è riuscito a sbloccarsi nel momento in cui io mi sono reimbattuto per la, penso, terza o quarta volta nella mia vita nella figura di Marta Salogni, che è un ingegnere del suono incredibile, che sta a Londra, che insomma ci dà tanto lustro all'estero come producer, che lavora moltissimo con il nastro, e l'ascolto di molti dei suoi lavori in realtà mi ha ispirato tantissimo per poter iniziare a lavorare su banda larga. Quindi banda, diciamo che racchiude tanti significati per me in questo lavoro.
0: Invece, per terminare l'intervista con l'ultima domanda, riuscirete a portare questa natura estemporanea, improvvisata di banda larga in serate dal vivo?
1: Andrew, rispondi tu.
2: Tu me la lasci?
1: Sì, perché no? Ce la smezziamo, dai.
2: Dai, ce la smezziamo. Allora, secondo me il concetto di musica dal vivo, di questo tipo di approccio musicale e compositivo, deve incontrare il gusto di un pubblico che è pronto ad aspettarsi un concerto probabilmente completamente diverso dal disco. Per quello che è il mio gusto, invece, è quello che sì, può essere così, ma alcuni dei punti di incontro con il pubblico e tra me e Michele possono essere i 6 brani del disco.
1: Io aggiungerei una cosa e dissentirei in parte con quello che ha detto, sulla base della nostra unica esperienza live, perché abbiamo avuto modo di portare il progetto live in occasione della riapertura della biblioteca di Foggia, che è stata chiusa per 3 anni e ci hanno invitati per suonare, e Andrea dice c'è bisogno di un pubblico pronto ad aspettarsi, però quella sera è successo che molte persone che paradossalmente, almeno così, potessero sembrare non preparate o non pronte ad ascoltare uno spettacolo di quel tipo, sono rimaste particolarmente affascinate. Io credo che abbia funzionato alla grande, perché come dicevo poc'anzi ci sono delle suggestioni e le suggestioni arrivano, c'è tanto, non è solo poi la suggestione auditiva, perché anche la nostra presenza scenica, Andrea con la sua chitarra particolare, il suo modo di muoversi, gli effetti, le sonorità, la mia batteria che comunque è una batteria molto molto improbabile, cioè è un insieme di suoni, piatti particolari, tamburi particolari, la batteria elettronica che tira fuori delle robe assurde, quindi secondo me Banda Larga è alla portata di un pubblico molto più ampio rispetto a quello che si possa pensare.
0: E allora io direi di andarci a sentire un secondo estratto da Banda Larga. Ho scelto Morricone,
1: sì.
0: Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per questa bella intervista, se rimanete lì vi saluto anche al telefono. Loro erano i Banda Larga, grazie ragazzi.
1: Grazie Riccardo, grazie.
0: Ciao. Ciao Andrea, ciao,
1: ciao
0: Michele,
1: ciao a tutti.
0: E ora li andiamo ad ascoltare con Morricone, Banda Larga.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E loro erano gli Us 3 che sono tornati con il nuovo album. E ora dalla libertà espressiva di banda larga passiamo ora alle profondità abissali dell'underground italiano. Abbiamo al telefono un amico, un protagonista assoluto della scena alternativa, già mente di Laghetto e Marnero, Nico Ambrosino, in arte JD Raudo, per presentare il primo disco della Fossa delle Marianne. Ciao Nico e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao, ciao, buonasera. Buonasera, è una voce preregistrata la mia, quindi non so se corrisponderanno le risposte alle domande. Però
0: ci proviamo, dai. Allora, la Fossa delle Marianne viene definita la tua terza esondazione artistica dopo Laghetto e Marnero. Cosa rappresenta per te questo nuovo capitolo e quale vuoto o urgenza è venuto a colmare?
1: Dunque, l'urgenza più che altro è quella di scrivere, nel senso che comunque sempre scritto, e non è che smetto di scrivere anche al di fuori della musica, però era più che altro l'urgenza di tornare in giro per l'Italia con un qualcosa di live, in modo da poter fondamentalmente rincontrare tutta una comunità, una sottocultura, sottobosco che esiste in Italia e che cova sotto la cenere delle macerie che comunque sono state calate sopra gli spazi sociali e soprattutto quello che c'era di controculturale, ma ci sono ancora le persone che si sbattono e che fanno queste cose, e a me piace incontrarle, per incontrarle devo andare in giro a suonare, ecco. Questa era l'urgenza.
0: Certo. E il punto più profondo della terra dà il nome al gruppo. Perché la scelta di un immaginario legato agli abissi e all'oscurità per definire questo nuovo progetto?
1: Ma allora, diciamo che

0: quello che è diciamo nell'abisso di dell'anima, ma anche nell'abisso del mondo che ci circonda. E mi piaceva in ogni caso dare questa sensazione di continuità marina dai miei gruppi precedenti, che erano, come hai detto te, il Laghetto e Mar Nero, e poi mi piaceva dare una sensazione di profondità in un momento dove sembra che la cosa più di moda sia il naif, cioè sia lo slogan, la frase facile, le quattro righe che si ricordano abbastanza a memoria facilmente. Volevo invece togliere un po' di superficialità dall'analisi delle cose e dare un aspetto di profondità, di complessità a cose di cui magari parlo, che magari non sono così sintetizzabili in quattro rime e uno slogan da cantare. Anche a me piacciono molto le cose che si possono memorizzare e cantare e canticchiare nella testa, però non per forza devono essere banali e naif.
1: Certo. E nel disco convivono le architetture post-hardcore, le dilatazioni post-rock, ma c'è anche la poetica cantautorale. Come si combinano queste attitudini apparentemente così lontane come l'urlo hardcore e la canzone d'autore italiana?
0: Ma non so se si combinano, ma ci si prova, nel senso che...
1: È un bel risultato, devo dire.
0: Sì, sì. Allora, quella cosa che mi preme, ecco, non si inventa mai nulla di nuovo, ok? Non esiste veramente l'originalità, la creatività. Quello che però può esistere è cercare di prendere delle ispirazioni e non ripeterle meramente in maniera pedissequa, come se fosse una cover band, anche perché da ora in poi a fare i generi musicali esattamente come li abbiamo conosciuti lo farà meglio l'intelligenza artificiale, ok?
1: Certo.
0: Cioè, se qualcuno vuole fare un gruppo stile anni 70, basta chiedere all'intelligenza artificiale e sarà sicuramente più bello di chiunque si metta in sala prove a fare un gruppo meramente in uno stile musicale. Però quello che possiamo fare è prendere delle ispirazioni che ci piacciono e mischiarle con delle altre ispirazioni che ci piacciono, ma che magari non c'entrano niente l'una con l'altra. Questo si può creare, certo, qualcosa di nuovo, no?
1: Certo, certo. Infatti è la bellezza del disco Fausto Mariani è proprio quello, che è un melting pot, per l'appunto, è fatto molto bene. E l'album, tra l'altro, contiene 10 tracce e dura 41 minuti. È stato scritto a quattro mani con Mario Di Battista degli Ulan Bator e Dor e registrato all'Ombre Lobo di Roma con Valerio Fisk. Come si è sviluppata questa intesa compositiva?
0: Allora, io e Valerio siamo amici da 100.000 anni, da quando io suonavo nel Laghetto, lui suonava nell'Inferno, quindi per me l'Ombre Lobo a Roma è casa. Mario lo conosco da parecchi anni, abbiamo fatto parecchie cose assieme, da pezzi che poi sono finiti nei dischi dei Mar Nero a un gruppo misconosciuto folk che si chiamava La Mala Sementa, e io ho sempre desiderato di mettergli in mano cose, soprattutto le mie parole, perché lui ha una capacità compositiva impressionante, soprattutto quando è sotto l'effetto di bevande o alcoliche, e quindi sì, diciamo che è un po' una di quelle accoppiate tipo Tizio che scrive i testi e Caio che scrive le musiche, che fra noi due funziona abbastanza bene, soprattutto anche a livello emotivo, e anche perché siamo due stronzi allo stesso livello, ecco, di pignoleria, voglio dire, no? E poi invece, per quanto riguarda i musicisti che ci hanno partecipato, abbiamo deciso di fare una sorta di comunità in cui hanno suonato la batteria varie persone, hanno suonato le trombe, sono stati suonati i violoncelli da Matteo Bennici, Paolo Raineri degli Ottone Pesante, poi abbiamo avuto Damian Campora dell'Inferno alla batteria, abbiamo avuto Alessandro Bagnoni di Bologna Violenta alla batteria, lo stesso Valerio che ha suonato anche lui le batterie, DJ Ottone dei Barat, insomma il

0: disco è stato registrato da una comunità di amici che ringrazio, che si sono diciamo prestati a questo progetto, che poi viene portato dal vivo da 5 persone, 4 più me, io, Mario, Manuel, Marco e Mabriele, perché abbiamo deciso di avere tutti i nomi con la M, che andiamo in giro e siamo già partiti con un paio di date e ne faremo altre fino alla fine dell'anno, fino poi a arrivare a gennaio anche a Roma.
1: Diciamo che mi hai già risposto alla domanda che ti volevo fare per appunto delle collaborazioni. Tra l'altro c'è anche il violino di Nicola Manzan come collaborazione.
0: Sì, forse mi sono dimenticato qualcuno.
1: Appunto te l'ho ricordato appositamente, sennò poi si sentiva solo Nicola che non l'avevi nominato.
0: Esatto.
1: Quindi ti volevo fare un'altra domanda, visto che sulla nostra diretta Twitch sta andando il disco di Un piede nella fossa. Chi l'ha realizzato? È fatto molto carino.
0: Dici la copertina?
1: No, proprio il video.
0: Il video, ma è praticamente è stato pensato da me e da Silvia Polmonari con delle immagini che sono prese dalle banche dati americane. Uh-huh. Praticamente sono tutte immagini pubblicitarie di medici o di dentisti felici, che sono queste pubblicità molto illuminate alla Duccio di Boris, tutto aperto e
1: smarmellato.
0: Io trovo agghiacciante questa contrapposizione fra un posto orrendo e triste come un ospedale,
1: esatto.
0: Le malattie, le medicine, con questa felicità e questa positività che è tipica del marketing, no? E del fatto che gli americani tentano talmente tanto di venderti qualsiasi cosa che cercano di venderti con il sorriso anche la salute, no?
1: E
0: quindi il video io lo trovo divertente, ma in realtà lo trovo agghiacciante.
1: Sì, infatti è inquietante. Diciamo che la parte tua in cui si vede tu che fai delle cose per l'appunto lo rende divertente.
0: Sì, mi piaceva anche l'idea proprio che questo gruppo cerca di mettere sullo stesso piano delle cose estremamente stupide con delle cose estremamente gravi, o almeno il tentativo è questo, no? di riuscire, oltre a che a mischiare cantautorato e hardcore, ma anche a mischiare le cose terribili con le cose che fanno ridere, ma senza che sia un pappone, ma facendo capire che ciò che è terribile fa ridere e ciò che fa ridere è terribile.
1: E allora andiamocela a sentire, Un piede nella fossa. Allora, la fossa delle Marianne.

0: E questa è la musica della Fossa delle Marianne. Abbiamo al telefono JD Raudo per raccontarci di questo disco. Un bel pezzo anche questo, bello grintoso. L'album esce in vinile LP per tre etichette simbolo dell'etica indipendente e di come Donna Bavosa, Show e Stone Age. Quanto rimane fondamentale la rete dal basso per far girare dischi senza compromessi?
1: Ma allora, diciamo che appunto oggi come oggi un gruppo della nostra dimensione, quindi medio-piccola, ha senso che si autoproduca le cose, sia da un punto di vista etico per non avere in mezzo una serie di intermediari che poi fanno crescere i costi, eccetera, ma soprattutto anche per un motivo di convenienza, cioè che poi dov'è che si vanno a vendere fisicamente delle copie in vinile o quello che è in CD, si vanno a vendere ai concerti, per cui dire a un'etichetta stampamelo tu che io poi me lo ricompro al doppio del prezzo di stampa è praticamente farsi prestare dei soldi da suo cugino. Certo, se poi un'etichetta ti mette una promozione ti fa entrare in un giro in cui non eri, allora magari vale la pena sbattersi per avere un'etichetta di un certo tipo, ma ti ripeto, per i giri che facciamo noi, per gli ambienti che giriamo, che sono pur sempre quelli del sottobosco, come diceva una volta un mio amico, da qui sotto all'underground gli guardiamo le mutande, da quanto siamo sotto scala di quello che qualcuno crede essere l'underground, che è il piano di sopra. E a questo livello ti dico, vale molto la pena autoprodursi, e autoprodursi poi alla fine diventa anche una scelta volontaria e anche etica, che poi uno a volte può scambiarla per una volpe e l'uva, nel senso, quanto vorrei stare su quell'etichetta, ma chi di noi c'è stato su delle etichette o in dei booking, a volte è anche tornato indietro. Certo. Perché quello che cercava non era poi quello che gli dava questo tipo di cose. Non sempre è così, ma può anche capitare che a un certo punto uno decida di fare tutto da solo, anche dopo aver esplorato altre possibilità.
0: E nei testi si respira l'eredità dell'hardcore anni 90. Che valore ha oggi nel 2026 mantenere quell'attitudine etica, politica e viscerale in un mondo della musica sempre più omologato?
1: Ma allora, oltre ovviamente al fatto che comunque ognuno suona solitamente quello che gli piace e quello che l'ha formato, in linea di massima lì negli anni 90 in Italia, ma anche negli anni 80, diciamo, negli anni 80 si è espresso una grossa scena, a partire appunto da tutto quello che è successo a Torino negli anni 80, poi a Roma negli anni 90. Io penso solo ai Concrete, ai Comrades, ai Nuvola Blu, ai Notorious, mi dimentico solamente una serie di gruppi di Roma che mi hanno ispirato, a Torino, a Bologna all'inizio degli anni 2000, è una scena di cui ho avuto anche la fortuna di partecipare, e questo tipo di approccio mi è rimasto dentro, e credo di riproporlo anche a costo di sembrare anacronistico, nel senso che molto spesso può risultare anche un po' antico come approccio, ma io ritengo che questo tipo di musica non possa assolutamente non andare a braccetto con un approccio politico. Quindi quando sento qualcuno che dice io sono apolitico, io non voglio mettere la politica davanti alla musica, io rabbrividisco quando sento questi discorsi qua, perché per me, certo, posso ascoltarmi anche il pop e io mi guardo pure Sanremo, ma quando parlo di underground e di musica che vado a vedere dal vivo in un posto, io considero tutto questo già politico di suo, indipendentemente da un messaggio, che i messaggi, come diceva qualcuno, li portano i postini, ma indipendentemente dal messaggio era proprio l'attitudine di fare le cose fuori da una logica di mercato che ha ispirato tutta quella scena di cui parlavi tu. Oggi è molto difficile recuperare questi approcci, ma ci si prova, ecco.
0: La band ha un'entità geografica diffusa e aperta tra Abruzzo, Roma e Bologna. E in che modo questa distanza e la pluralità di provenienze arricchiscono il suono del gruppo?
1: Allora, guarda, che, come ti dicevo, chi ha suonato nel disco vive nei posti più disparati d'Italia e non era possibile ipotizzare una band di persone così lontane, soprattutto se si voleva tenere i costi bassi, e poi perché sono tutti persone che hanno molti gruppi e molti figli eccetera e tanti anni sul groppone. Però la maniera, diciamo, più facile, più agile per portare questo progetto dal vivo è stato raccogliere dei ragazzi molto bravi ma anche molto simpatici, per me è molto importante anche il fattore umano, soprattutto che vivano tutti nella stessa zona, in questo caso vivono tutti nell'area fra Teramo e Giulianova. Ah. E sono io che mi sposto da Bologna e vado a fare le prove con loro, perché comunque mi devo spostare solo io, sarebbe molto più difficile far spostare cinque persone, e quindi io ogni tanto vado giù, facciamo le prove e poi facciamo i concerti, ma in linea di massima l'obiettivo è un gruppo che non fa più le prove, cioè nel senso che la questione delle prove il lunedì sera nella sala prove, ritrovarsi lì, è stata una bella cosa per tanti anni, come andare a fare la partita di calcetto, ma diciamo che l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è quello di fare dei live, andare a portare questa cosa in giro, e le prove si devono fare, ma solo nell'ottica in cui ci servano per non fare schifo al concerto, ecco. Certo. Per il resto il gruppo è incentrato sul live, e quindi sì, le prove si fanno, ma il sogno di tutti è non fare mai più le prove, ecco.
0: E, diciamo, ne abbiamo parlato anche prima, che state per partire per un tour nei principali live club underground della penisola con la formazione live di Cinque Elementi. Cosa succede quando la Fossa delle Marianne sale sul palco?
1: Allora, cosa succede? Che per ora succede che abbiamo fatto due concerti e ne faremo altri, i prossimi saranno a Bologna, a Fano, poi saremo a Torino, a dicembre saremo a Torino, a Lecco, a Rovereto, di nuovo a Bologna, poi saremo a Jesi, poi saremo a Roma per il Senza Tregua Festival allo Spartaco, e per ora ci sono io che faccio un po' il cabaret, perché è quello che ho sempre provato a fare, ma non perché sia il mio progetto, è perché non posso esimermi da non prendermi sul serio, cioè sono nato proprio con la certezza che non mi piaceva la rockstar, non mi piaceva la persona si sente su un palco e che gli altri lo guardano, ma che siamo tutti, diciamo, in questo luogo, e che indipendentemente da chi suona, chi spilla la birra, chi sta alla biglietteria e chi sta a vedere il concerto, siamo tutti una comunità, e quindi i ragazzi suonano con me, siamo in cinque, abbiamo principalmente la struttura rock, ma ci aggiungiamo anche delle altre cose, ci aggiungiamo una parte di campioni, ci aggiungiamo degli strumenti un po' più strani, però il concerto, secondo me, alla fine è un concerto punk.
0: Ok. E per concludere l'intervista, JD, avendo vissuto 30 anni di underground da protagonista con mille sfaccettature, qual è lo stato di salute della musica di impatto e di ricerca in Italia oggi?
1: Ma allora, guarda, lo stato di salute dal punto di vista proprio musicale non te lo so dire, perché non ho più seguito, diciamo, le evoluzioni dal punto di vista proprio degli stili e della musica in sé. Quello di cui però ti posso dire è di uno stato di salute pessimo dei luoghi che possono ospitare la musica che sia politicamente schierata da una certa parte, e anche che porti una controcultura, perché sono ormai più di 10 anni che in questo paese si sgomberano tutti i posti occupati, che non è più una prerogativa delle destre, ma i principali posti italiani sgomberati negli ultimi 10 anni sono stati sotto giunte PD, certo. Quindi non è più, siamo tutti contro il fascismo che sta arrivando, ma da questo punto di vista sono delle logiche che vanno anche oltre alle giunte comunali, sono proprio logiche culturali dove si è andati a annullare tutti i luoghi che non emettevano gli scontrini, si è andato a dire che le cose o producono profitto o non devono esistere. Quindi un certo tipo di musica che per sua definizione non è da mercato, non vende e non porta nessun profitto a nessuno, non ha dove crescere, non ha l'humus dove crescere se mancano i centri sociali. Ora ti faccio un esempio, ma perché mi è successo da poco. Qui a Bologna, dove vivo, la vice sindaca, che si vanta tanto di essere una delle sottoculture, ha inaugurato una piazzetta intitolandola a Gio Cassano, che era un rapper degli anni 90 di Bologna, ma queste sono le stesse giunte che hanno sgomberato i posti che avevano fatto nascere queste scene e poi 30 anni dopo vanno a glorificare Gio Cassano oppure l'Isola nel Cantiere e magari fra 20 anni diranno ma questo è stato il posto dove c'era il livello 57, dove c'era Atlanti, dove c'era XM24, ma sono le loro stesse giunte che hanno fatto finire quelle esperienze per poi fagocitarle e riemetterle dal punto di vista del mercato o della musealizzazione delle cose. Un altro esempio, ma non mi ci voglio soffermare, è Giovanni Lindo Ferretti.
0: Sì.
1: Cioè, se ne può parlare per mesi di questa cosa, ma se non ci si rende conto del meccanismo che è successo con la reunion delle CCCP e dei CSI, è evidentemente quella la logica con cui si prendono delle cose e si rifagocitano, si risputano esattamente nel senso contrario a quello
0: sì,
1: che l'aveva
0: fa molto social poi soprattutto, quindi
1: sì,
0: quello il punto fondamentale, quindi trarre il massimo
1: il
0: profitto
1: di tutte le controculture, le controculture essere fagocitate dal sistema e poi trovi il giubbettino dei Sex Pistols a H&M perché la fine che fa tutto è quella lì.
0: Che tristezza, infatti. Ti rubo altri 2 secondi perché siccome adesso il prossimo brano che ascolteremo è La fine del mondo, Gigi Mangione libero insieme al featuring di Girless, e il video anche qui è veramente spettacolare, una sorta di doom contro Padre Pio, Berlusconi, Bosso.
1: Allora qua dobbiamo ringraziare i ragazzi di Giochi Penosi che è una factory che fa videogame a Perugia e i cui giochi che abbiamo usato per il video si chiamano Botte Bamba 2 e Grezzo 2 oppure Grezzo 2. Comunque se voi cercate Giochi Penosi potete scaricarvi questi videogiochi stupendi in cui si spara nella sede di Forza Italia o si cerca di c'è un gioco di spara-spara, un gioco di combattimento dove puoi scegliere fra i personaggi, non so, il Gabibbo, Barbara D'Urso, cose fantastiche sul modello di Tekken. E noi abbiamo concordato con Giochi Penosi il video e poi l'abbiamo un po' mischiato con delle cose magari fatte da noi anche con l'intelligenza artificiale, dove abbiamo fatto combattere in un combattimento a mani nude Luigi Mangione con Briatore.
0: Con Briatore, sì, fantastico.
1: Sì, con Briatore in rappresentanza di tutto quello che per noi è il male, no? Briatore e Luigi Mangione, in effetti, per molti di noi è un po' un eroe, diciamo. Ecco.
0: Io ti ringrazio JD Raudo per questa bella intervista, non abbiamo parlato solo di musica, è stato molto interessante averti come ospite.
1: Io ringrazio voi e ci vediamo magari dal vivo. Se andate sulla fossadelemarianne.com trovate il disco da scaricare e anche tutte le date,
0: quindi sapete tutto. Grazie ancora JD. Ora
1: grazie.
0: Vi faccio ascoltare per l'appunto quest'altra canzone della Fossa delle Marianne, La fine del mondo, Gigi Mangione libero. Ciao!
1: Ciao, grazie.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Che accoppiate, i Mogwai festeggiano i 30 anni della band con la raccolta Happy Tears e si uniscono a Iggy Pop per il brano inedito Underground che abbiamo appena ascoltato. E siamo quasi alla fine, dopo di me potete ascoltare la bellissima replica della trasmissione di Milo Barsa, la sua Cats and Jammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. E successivamente a Milo c'è la playlist del The Power Night, che racchiude una serie di canzoni metal, grunge, insomma c'è un po' di tutto, fino a domani mattina che diventa The Power Morning. Poi a seguire alle 10 arriva Domenico Mitsu con la sua Chameleon ad aprire le trasmissioni del giovedì di RadioCittàAperta.it. Poi ci sarà la replica di Rosso Malpelo alle 12, mentre alle 14 ci sarà Forno One con Fabrizio, Mister Forno One. Alle 16 il reggae di Artista alla Vista con Narrador Calleiero, e alle 18 non perdete appuntamento con Dario Pizzetti, la sua Night Toys, e alle 21 la replica di Angelo Pianizzola, Panopticon, con delle sezioni musicali veramente strepitose. Allora, visto che siamo quasi ai saluti, fatemi vedere una cosa, diciamo c'è il tempo per un ultimo brano che tra l'altro volevo farvi ascoltare la settimana scorsa, che però non sono riuscito a farvelo sentire. Sto parlando di Blawan Autofake, che lui è un artista inglese che ha fatto uscire per XL Recordings il suo nuovo disco. E sulle note di Blawan vi saluto, ringrazio per essere stati con noi Michele De Costanzo insieme a Andrea Marchesino e a Jay Di Raudo per essere stati con noi con La Fossa delle Marianne, due belle interviste questa sera. E un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Insomma, vi lascio con la musica techno di Blawan Autofake. Ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
4: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaaperta.it alla pagina Sostienici.
5: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.
3: Il mercoledì sera su radiocittaaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor.
5: What do you want?
6: Turn on the radio. I'm talking to you.
7: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: In straordinario anticipo, no, ritardo, no, proprio in straordinario orario, Miro Bars, eccolo qua, questo è Cats and Jammer dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia, proprio in questa settimana con tante belle notizie, tra l'altro alcune sono fuori scaletta ma ne parleremo comunque oggi, per esempio il volo di Starship, visto che c'è stato proprio oggi... I fatti sono terminati qualche tempo, qualche oretta fa, ma ne parliamo poi in trasmissione. 340 19 74 468 è il numero di telefono per parlare con il sottoscritto, fare saluti principalmente o invettive. X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, ci cercate come Radio Città Aperta e se ci seguite a noi ci piace tantissimo. Ovviamente c'è il sito dove... fonte unica del vero delle informazioni sulla programmazione di radiocittaaperta.it, ma soprattutto dove potete trovare anche delle news interessanti come per esempio i nostri corsi di radiofonia per scuole, per privati, c'è proprio un linkone gigantone che se non lo vedetone siete un po' cieconi. Oh, eccoci qua, come va signori? È andata bene, fine settimana, questa è l'ultima trasmissione del lunedì in diretta, poi si passa alla playlist con le musichine che passano tutta la nottarella. Miro Barza vi porta nel mondo della scienza, della tecnologia, dello spazio, a volte anche un po' con ricadute, molto spesso questo succede nel mondo della politica e del sociale, perché insomma non è che sta roba poi dopo è tutta campata in aria, per quanto lo spazio un po' campato in aria ci sta, no? Giustamente. Salutiamo Fabrizio che ascolta a quanto pare tutta la giornata magari come sottofondo, e se lo fa come sottofondo questo è anche un invito a tutti coloro che ascoltano la radio, questa radio, tramite il computer o il telefonino, magari a mettersela come sottofondo mentre lavorate da casa o mentre siete in ufficio, no? Perché no? Alla fine, come dire, non siamo mica da buttar via. Vabbè, detto questo, e vi invito a non cambiare stazione, a non andare a collegarvi su altri siti magari più zozzettoni, nonostante che come al solito da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Lei è Miley Cyrus, questa è Red Lights.

Miley Cyrus, questa è Red Lights, Radio Città Aperta, Cazzo in Jammer. Parliamo invece subito di una cosa che con la tecnologia c'entra e non c'entra, ma c'entra spesso anche con la politica, per quanto sembra essere una delle tasse più odiate dal mondo e dal popolo, quel popolo che imbraccia i forconi e dice ah, vergogna, ed è ovviamente il canone della RAI. Ma perché devo pagare il canone della RAI, che poi dopo c'è tutte con le chiappe di fuori? Va bene, diciamo che sulla scia della sospensione del bollo nel 2027 per le autovetture fino a 80 kW, il Parlamento sta puntando all'eliminazione, o forse alla sospensione, che sono due cose un po' diverse, di un'altra interessante tassa, che è il canone RAI. Attualmente il meccanismo prevede 10 addebiti mensili da 9 euro ciascuno, distribuiti tra gennaio ed ottobre dentro la bolletta. Non è stato sempre così, perché prima si pagava a gennaio e amen, e poi dopo, se non lo pagavi, ti arrivava la polizia della RAI a controllarti. E per tutti quelli che non ci credono, che venivano a casa, avete alle orecchie, non davanti a voi perché non ce l'avete, avete davanti accanto alle vostre orecchie esattamente una persona che ha avuto la visita a casa di quello che gli ha detto: ma tu non paghi il canone RAI. Questo, insomma, è successo qualche tempo fa, però ecco, potete andarlo a raccontare. Ovviamente, ormai essendo entrato in bolletta, tendenzialmente tutti lo pagano. A questo punto c'è una proposta firmata da Claudio Fazzone e Roberto Rosso, presentata durante l'iter parlamentare della riforma della RAI, per appunto la sospensione o il... non è chiaro questa cosa, se è la sospensione o l'eliminazione del canone. In realtà è una riduzione del canone equivalente nella bolletta elettrica, cioè, capito? Insomma, questa cosa qua. Ora, molti direbbero: e poi, bene o male, finalmente era ora, tutto magna magna e altre cose del genere. Diciamo che dietro al canone RAI ci sono, come spesso accade, delle idee anche positive, hanno fatto anche cose buone. L'idea è quella che se mantieni una televisione tramite un piccolo obolo dato da tutti quanti, la televisione non è schiava di questo o quell'altro. In realtà la televisione italiana, come sappiamo, è schiava esattamente della politica, che è lì proprio emanazione stessa del Parlamento, con tanto di quote ripartite. Poi dentro diciamo che non c'è proprio una grande corsa all'efficienza e all'efficacia della propria programmazione. Non siamo assolutamente tra le televisioni di Stato che propongono cose così tanto all'avanguardia che le copiano da noi. Il mondo della televisione è un po' andato così, con rimpappinamenti, di rimescolamenti di format già fatti, quindi insomma è un po' tutto strano, andrebbe un po' rivisto proprio l'intero impianto televisivo. Sicuramente diciamo che la parte di informazione e istruzione dovrebbe essere mantenuta, e dovrebbe essere mantenuta sempre da, insomma, per quanto possibile, statale, perché sennò davvero finiamo in brutte mani. So che vogliamo tutti diventare americani, però non è proprio il caso spesso. Se volete vedere in piccolo, diciamo, non della televisione ma della radio in televisione, potete andare in questo momento sul sito www.radiocittaperta.it, dove trovate uno speaker che poi sarei io. Lo vedete poi anche in video, perché siamo in diretta su Twitch. Quest'oggi ho deciso così, e noi adesso ci andiamo a sentire gli Eels. Questa è Novocaine for the Soul.

Now OK Info The Soul, ascoltata qui a Radio Città Aperta. Inizio a salutare tutti quelli che si sono collegati negli ultimi 5-6 secondi. Questa è Radio Città Aperta e questa è Cats and Jammer. Vi parla di fatti, spazio e scienza, ma anche tecnologia, come per esempio un sito piuttosto interessante che... vabbè, ve lo dico, è uscito un articolo su futurism.com, potrebbe interessarvi o meno. Vi piace sparare? C'è un bel sito, si chiama SHOV, scritto SHOV, semplice, e consente agli utenti di sparare online controllando da remoto un'arma dal proprio browser. Cioè c'è un fucile che spara dei proiettili in gomma indurita calibro 68, definiti poco letali, anche se secondo me se ti spara addosso una roba del genere mi sa che ti fa bello male, anche se è un proiettile di gomma. Viene sparato tramite aria compressa, quindi non c'è l'esplosione della pallottola. Però puoi prendere il controllo di una torretta armata, cioè una torretta, quindi si può girare sopra, sotto, destra e sinistra, che è equipaggiata con un fucile d'assalto che spara questi proiettilioni di gomma. Ci sono nel sito, ci sono una dozzina di armi pneumatiche calibro 68.68. E ognuna fa fuoco in modo indipendente. Con l'audio attivo si sente un coro assordante di spari. E ci sono delle sessioni da 90 secondi in cui potete prendere appunto il comando di una di queste armi, sparicchiare a destra e a manca, e il tutto costa $5. E dovete prendere dei bersagli circolari che cambiano colore da verde a rosso quando vengono colpiti. Non è male, ovviamente vince chi totalizza più abbattimenti, è una sorta di gioco, però è un gioco di quelli un po' inquietanti, perché in questo modo si spara davvero a qualcosa e c'è qualcosa davvero che spara, cioè nel senso, insomma, capite, no? Sai quella cosa là, i droni, no? Sì, però portata per ora alla dimensione videoludica. Ve lo ripeto perché da queste parti non si fanno quelle cose, in rete si trova, no? Si chiama SHOV, SHOV, come shot però con la V. Forse perché latino, no, non è latino, non è neanche, stavo guardando la tastiera, latino non è vicino alla V, forse c'è tutto un gioco di parole che per ora non ho capito. Se mettete SHOV shooting game, trovate sicuramente il sito e potete anche fare i vostri giretti. Bravi, date $5 a loro, non li date a loro, dateli a noi. Infatti, se volete sostenere Radio Città Aperta, c'è un tastone che si chiama, con scritto sostienici. Di questo magari ne parliamo fra un po'. Nel frattempo ci andiamo a sentire Elisa col suo ultimo singolo che si chiama Kintsugi, che è l'arte di riparare le cose tramite l'oro, che poi dopo è diventata una cosa per la quale ce la devono fare a peperini con i meme su Instagram.

Kintsugi, Elisa, giusto? Ho sbagliato io a dirlo, vabbè, non è che insomma il mio giapponese è un po' da rispolverare, diciamolo. Dunque, questa era Elisa, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer, parliamo di un altro caso che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare questa settimana. Se non l'avete sentito, ve lo dico io, è abbastanza interessante, soprattutto per chi, come il sottoscritto, si è comprato un frigorifero proprio sta settimana, cioè la settimana scorsa è arrivato il frigorifero nuovo, e il frigorifero nuovo era di una marca piuttosto famosa, ed era esattamente della serie Family Hub o Bespoke. Voi direte, beh, ma la serie che ce ne frega? Beh, perché è proprio questa serie di frigoriferi di una notissima marca, della quale non diremo il nome così perché non ci va, che dopo un aggiornamento firmware... Sì, voi direte, ma che è il firmware del frigorifero? Ci arriviamo. Dopo l'aggiornamento del firmware, praticamente non erano più in grado di funzionare come frigoriferi e diventavano un enorme, gigantesco soprammobile, in realtà un comodino gigante, perché non facevano più la funzione di frigo. Immaginate questi frighi super mega intelligenti che hanno del software all'interno per fare cose molto stupide. Ve lo dico perché ne ho comprato uno e quindi vi dico che cosa ha. Per esempio, ha la funzione che ti apre la porta da sola del frigo, perché ovviamente non hai le mani, no? Giustamente sei arrivato con la spesa che hai portato con la forza del pensiero e non puoi aprire il frigorifero con la mano, no, devi fare in modo di sfiorarla e un motore piano piano apre la porta del frigo come per magia. Tra l'altro, siccome sono un ingegnere elettronico e anche con una discreta praticità di mano, so benissimo che la prima cosa che si romperà sarà quel cavolo di motore che apre la porta, per così è tutto più carino, e poi per sostituirlo devi ricomprare il frigo. Quindi questa proprio la togliamo. Poi c'è il meteo, no? Che non fai? Non chiedi il meteo al frigorifero? Poi ti fa le ricette. Se tu gli metti quello che hai messo all'interno del frigo, lui ti fa le ricette con quello che hai inserito dentro. Tutte cose per le quali noi non potevamo vivere senza, ma per fare gli aggiornamenti di tutto questo genere di utilità super utili, è successo che alcuni di questi frigoriferi andavano in un loop di accensione, spegnimento, aggiornamento, accensione, spegnimento, aggiornamento, e non partiva mai la parte di raffreddamento del frigo, che poi è la cosa fondamentale. Un frigo deve raffreddare, una lavatrice, lavare i panni, un telefono, telefonare, ma questo mi sa che l'abbiamo perso un bel po' di tempo fa. L'assistenza clienti ha invitato tutti quanti a telefonare, perché a quanto pare la cosa non era neanche di facile risoluzione. Alcuni hanno detto provate a spegnerlo per 24 ore e poi dopo vedere se da solo, diciamo, riparte in modalità normale. Ebbene, neanche questo, perché quando le cose si fanno proprio belle male, si fanno male male male, quindi chissà se è venuto un tecnico per ognuno dei frigoriferi venduti che era entrato in questo loop. Bah, staremo a vedere. Nel frattempo, in realtà credo che sia possibile poi da remoto mettergli un'altra versione di firmware update in modo tale che vada. Vabbè, insomma, è una di quelle notizie che effettivamente, se non sappiamo come è andata a finire, vivremo lo stesso. Ci andiamo a sentire gli Slow Pulp, questa è Red Car.

E questi erano gli Slow Pulp con Red Car. Iniziamo subito a parlare dell'argomento principe di questa puntata, ovvero da dove, cioè l'argomento principe sarebbe il ritorno del nucleare in Italia. Come sapete ci sono state, cioè come sapete in realtà si è parlato di un sacco di altre cose, però tra le altre cose di cui si è parlato nel dibattito effettivamente politico c'è stata anche questo dibattito sul ritorno del nucleare. Allora innanzitutto mettiamo subito in chiaro alcune cose. Da dove prendiamo l'energia elettrica in Italia, di cui abbiamo tanto bisogno, ma come tutti gli stati, non soltanto noi? Ebbene, l'energia elettrica in Italia arriva per dall'85 all'87%, ce la facciamo da sola, ok? Il resto, il 13-15%, è prodotto all'estero e noi lo acquistiamo. Terna è il gestore della rete. Il gas naturale rappresenta tra le principali fonti interne, quindi è il 45% del totale, e quindi quando il gas aumenta si ripercuote nei nostri problemi, non tanto perché poi dopo quando scaldi la pasta non c'è il gas, ma perché non c'è l'energia elettrica. Questo giusto per dire. Coprono una quantità importante, ma anche in crescita, le fonti rinnovabili, oltre il 40% della produzione, tra le quali ovviamente spicca principalmente l'idroelettrico, perché siamo un paese abbastanza fortunato da questo punto di vista, cioè abbiamo le valli e le montagne, non tutti sono fatti così. Poi c'è fotovoltaico, eolico, soprattutto nel sud e nelle isole, e c'è un po' di geotermico Lardarello, c'è una delle più importanti proprio storicamente centrali geotermiche, e poi lo prendiamo dall'estero, che viene fatto sostanzialmente in un modo principale, fondamentale, che è the nuclear. La Francia, come potete vedere dalla mappa che si trova qui, esattamente qui, sì, qua, ecco, forse riesco a fare così, ok, dal video su Twitch, c'è un certo numero di centrali nucleari. La Francia è tra quelle nazioni in Europa che ne ha di più. Poi ce ne sono in Svizzera, e importiamo anche energia dalla Svizzera, e ce n'è una in Slovenia. Slovenia peraltro è proprio la centrale nucleare, è dietro l'angolo, ce n'è una, si chiama a Krsko, a 130 km di linea d'aria da Trieste. È un impianto cogestito tra Croazia e Slovenia. In Svizzera ce ne sono 3-4, in realtà uno non è più attivo, e la importiamo. La Francia ovviamente è la regina del nucleare, come vi dicevo, c'ha 56 reattori su 18 siti, sono distribuiti un po' ovunque. Alcune ovviamente stanno proprio vicino al confine nostro, e da loro, cioè noi la importiamo dalla Francia la corrente, non è che poi loro ti dicono: no, guarda, questo ampere ora qua è dal nucleare, quest'altro è... Però insomma, producendone un bel po' tramite l'energia nucleare, noi la importiamo proprio da loro. Nella mappa potete vedere come ci siano ovviamente altre centrali nucleari in tutta Europa. Ce ne sono in Germania, in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, in Romania, Bulgaria, Lituania, ci sono in Svezia, non ci sono in Danimarca e in Portogallo, così giusto per avere ben chiaro un'idea di quali e quanti siano le centrali nucleari. Siamo in un numero che è sopra le 400. L'immagine che state vedendo, se state collegati sul sito o su Twitch, parla di 439, però considerando che conta anche quelle tipo in posti che non sono proprio Europa, però poi dopo non andiamo a fare proprio la questione tra l'Europa continentale e l'Europa politica, capito? Quelle robe là che è un po' casino, perché poi la Russia come la conti? Però se c'è le centrali là, e l'Ucraina non è Europa, però è Europa, perché poi insomma non addentriamoci troppo, già la cosa è bella incasinata così. Quindi, visto che abbiamo sentito poco fa gli Slow Pulp, direi che ci andiamo a sentire un po' di musica, ma questa volta ci andiamo a sentire proprio i Pulp.
Poi continuiamo a parlare di nucleare, parliamo dell'ascesa e del declino del sogno nucleare italiano. Questa è This is Hardcore.

E adesso andiamo a ripercorrere però quale fu la storia del nucleare in Italia. Una storia che nasce nel secondo dopoguerra, questo prendo alcuni spunti dall'articolo uscito su 8.unito, l'Università di Torino. Era un contesto di ricostruzione economica e di ricerca di nuove fonti energetiche necessarie ovviamente per l'adeguamento tecnologico dell'intera nazione. Subito dopo la guerra, nel 1946, fu creato un primo centro di ricerche nucleari applicate, il CISE, presso il Politecnico di Milano, finanziato da un gruppo di imprese private che ovviamente vedevano, insomma, l'affarone: Edison, Fiat, Montecatini, Cogne, Pirelli ed altre. L'idea era appunto far entrare la nazione Italia in una nuova era di insomma prolifica anche da un punto di vista energetico. Il coinvolgimento dell'industria fu promosso peraltro da Edoardo Amaldi. Vi suona? Se vi suona avete fatto fisica o ingegneria, è uno dei ragazzi di via Panisperna della scuola romana di fisica di Enrico Fermi. C'è stato questo piccolo problemino che tipo durante il fascismo eravamo fascisti e molti dei talenti erano stati dispersi a causa delle leggi razziali. Dopodiché fu costituito nel 1952 il CNRN, il Comitato Nazionale delle Ricerche Nucleari, che aveva appunto il compito di promuovere lo sviluppo del settore nucleare. Nel 60 verrà trasformato in CNN, Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, e dopodiché nel 1962 si passò alla nazionalizzazione dell'energia elettrica. C'erano prima dei produttori privati che fornivano energia elettrica tramite le proprie centrali, poi l'energia elettrica è diventata nazionalizzata. Tra quelli interessati, tra le persone più interessate, c'era anche l'amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta, che era ovviamente interessato all'utilizzo del nucleare, ma anche per le applicazioni nel campo medico. A Saluggia fu il primo centro nucleare privato creato in Europa e fu dotato di un reattore per la produzione di radioisotopi per uso medico. Inaugurato nel 1959, fu chiamato Avogadro dal nome dello scienziato torinese. Quindi, insomma, furono realizzate 3 centrali nucleari nei primi anni 60 e una quarta a Caorso, che entrò nel 1981 in funzione. I piani energetici nazionali varati dopo la crisi petrolifera del 73, e c'era ovviamente la volontà di un rilancio del nucleare, però non furono mai proseguiti del tutto. Poi si iniziò a costruire la centrale di Montalto di Castro e poi ovviamente arrivò quello di cui vedete su Twitch il video, il referendum per il nucleare nel 1987. Il nucleare al tempo non rappresentava una grande produzione nazionale di energia elettrica, era poco più del 4%, anche perché non c'è stato mai un convinto mandato politico verso questa fonte di energia. C'era, ma anche no, insomma, è come dire, fa parte di quelle cose che non abbiamo mai avuto per bene, ovvero dei piani energetici. Ora, si può essere d'accordo o contrari al nucleare, ma c'è una cosa che sicuramente va detta: l'assenza di un piano energetico totale, nonostante che fosse, per esempio, per quanto riguarda il nucleare, molto spinto dall'industria, ha provocato un effetto piuttosto strano, per cui, per esempio, nel 1987 abbiamo votato per togliere il nucleare, ma poi non ce ne siamo preoccupati di dove avremmo dovuto prendere la corrente. Essa esisteva e quindi buonanotte al secchio. Quindi molte delle ricadute energetiche di allora ed anche attuali non sono tanto frutte di una visione errata, ma sono, tanto per cambiare, frutte di un'assenza di visione per un piano energetico. Ora voi direte: sì, no, ma c'era uno che ce l'aveva un piano energetico, l'hanno fatto saltare per aria. Non è che dobbiamo sempre per forza ricacciare Mattei ogni volta che facciamo sta trasmissione, eh? Andiamo a sentirci un po' di musica. The Mock Turtles, Can You Dig It?

sì, ha voluto ritirare fuori un po' di musica degli anni 90 dopo i Pulp, The Mock Turtles, anche per tutti coloro che hanno provato a non prendere dei biglietti per gli Oasis. Ma continuiamo a parlare di nucleare. Che è successo poi? Perché al di là della mancata forza politica di fare un piano energetico nucleare, è successa una cosa nel 1987, nell'86, è scoppiata una centrale nucleare e noi abbiamo fatto un referendum. Referendum sul quale tendenzialmente l'incidente di Chernobyl ha pesato tantissimo. Anche se c'era anche un'altra cosa da mettere in mezzo, ovvero una nuova scoperta, che era questa cosa della coscienza ambientalistica a partire dai primi anni 70 si è un po' creata. Questo accanto all'incidente, che insomma è stato piuttosto toccante fisicamente per tutti coloro che c'erano, ha fatto sì ovviamente che in Italia vincesse l'abbandono del nucleare. Ovviamente molti hanno cavalcato anche allora tra i partiti politici le posizioni questa o quella, e da un punto di vista proprio socio-economico era un periodo di trasformazione molto profonda. Eravamo vicini alla fine della guerra fredda, cioè la guerra fredda era andando verso il basso, si passava all'avvio delle privatizzazioni, quindi quello che prima era stato, come dire, nel 62 la nazionalizzazione adesso stava diventando un'altra cosa al contrario, e c'era anche un fortissimo cambiamento di gestione del potere. Il potere si stava spostando da una gestione centralizzata romana verso la possibilità di avere del potere decentralizzato nelle varie regioni. Tra l'altro questo, insomma, come sapete bene, poi sarebbe diventato: sì, vogliamo il nucleare, ma non nella mia regione, nella tua. Ecco, poi il campanilismo ha sempre fatto un po' parte del nostro patrimonio genetico. In definitiva, l'esito del referendum fu poi la scelta di metanizzare tutta l'Italia, quindi tutto a gas, che però non avevamo, e quindi lo prendevamo e tuttora lo prendiamo, tipo dalla Russia lo prendevamo, poi dalla Russia non lo prendiamo più, oppure lo prendiamo triangolando, questo non lo sappiamo, ma anche dai paesi del Nord Africa. Poi dopo, nell'ultima crisi, soprattutto quella dallo scoppio della guerra con l'Ucraina, insomma, anche grazie al fatto che siamo in Europa, siamo un po' riusciti a riorganizzarci. Comunque, una cosa è sicura: lo scoppio della centrale di Chernobyl ebbe un grande impatto sull'opinione pubblica, su un referendum che, a distanza di anni, ho cambiato anch'io la mia posizione, a distanza di anni non credo che dovesse essere votato dalle persone, perché non hanno e non avevano e non hanno neanche tuttora la capacità né tecnica, tecnologica, né come dire, politica, sociale, di capire l'implicazione del dire no al nucleare. Mettiamoci anche che dopo che abbiamo detto no al nucleare non è che ci siamo preoccupati di come, ah vabbè, compriamo il gas fin quando c'è, e poi comunque, come spesso succede dalle nostre parti in Italia, ma poi insomma di chi, da dove andremo a comprare sto gas, ma se ne preoccuperà la prossima legislatura, no?

E perché siamo qui a tornare a parlare del nucleare? Perché il 23 settembre il Parlamento ha dato l'ok definitivo con il voto favorevole del Senato al disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile predisposto dal MASE, già approvato dalla Camera il 4 giugno scorso. Quindi abbiamo fatto due passaggi, Parlamento e Senato, e hanno vinto i sì per farlo. 81 sono stati i voti favorevoli, 51 i contrari, 7 astenuti. Chi ha votato a favore del nucleare in Senato, poi i partiti sono gli stessi della Camera, quindi a favore Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, anche Azione di Carlo Calenda, Italia Viva si è astenuta, mentre contro AVS, M5S, il Movimento 5 Stelle e il PD. Stesso voto espresso alla Camera, no? Si passa da Sergione Mattarella e poi andiamo a vedere. Allora, sono tutti molto contenti, soprattutto dal punto di vista del governo, non tanto dell'opposizione, perché hanno approvato, hanno mantenuto questa cosa. Ora, ci sono due cose da dire. La prima è proprio temporale. Guardate, fino al 2033 non si parla di nulla. Cioè, fino al 2033, anche se ci mettessimo domani a iniziare a costruire una centrale nucleare, non ce la faremmo. Cioè, prima del 2033 non appare. In realtà poi c'è anche una questione che effettivamente è reale ed è posta dal PD. Viene venduta una tecnologia delle famose centrali di quarta, quinta, sesta, ogni tanto tirano fuori un altro numero di generazione, che non esistono in pratica. Però comunque la tecnologia da allora si è evoluta. L'altra parte è che comunque, come dire, mancano le coperture. Cioè, se lo Stato oggi si mette e crea una centrale nucleare, non ce l'ha i soldi per costruire una centrale nucleare. Quindi questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, ecco, non ci abbiamo i soldi neanche per piagne. Però abbiamo i soldi per togliere il bollo, che comunque... Prima che fate, allora togliamoli, cioè rimettiamo il bollo. No, è in scala, è proprio che, cioè, non fanno, cioè proprio sono due ordini di grandezza molto molto molto diversi. Manca ancora una valutazione delle tecnologie disponibili. E comunque, come vi dicevo, prima del 2033-34 non se ne parla. Ma c'è soprattutto una grande cosa che ci portiamo avanti da anni, ma proprio da anni, dal 60, cioè dalle prime centrali. Ovvero, ma i rifiuti dove li mettiamo? Ebbene, la costruzione del rifiuto del del deposito dei rifiuti nucleari unici è una battaglia che va avanti da così tanto tempo che probabilmente non riusciremo mai a uscirne. E non è che possiamo fare le centrali nucleari senza avere un posto dove stoccare rifiuti nucleari, anche perché abbiamo già rifiuti nucleari che non stiamo stoccando. Abbiamo tutta una serie di materiali a bassa intensità, per esempio quelli relativi alle apparecchiature mediche, ma ci abbiamo anche, non tantissimo, non si tratta di tantissime cose, dice lo stoccaggio delle scorie attualmente è un quantitativo ridotto, Picchetto ha risposto, un blocco di non più di 20 casse di 200 metri quadri, che è il materiale, diciamo, effettivamente avanzato. Però poi c'è tutta una serie di cose che ancora non sappiamo dove mettere, per esempio delle centrali nucleari dismesse. Ce n'è una qua vicino a Latina, si tratta proprio di acciaio, ferro, mattoni, che questa roba qua va comunque dismessa, perché le vecchie centrali nucleari non possono essere di... le stavamo a smontare, adesso no, rimettiamo tutto quanto. Va costruita da ex novo una centrale nucleare, quindi quelle che erano in dismissione vanno continuate, devono essere dismesse totalmente. Peraltro ho fatto una bella visita a una centrale nucleare, quindi se non siete troppo chiusi vi invito a farla. Però poi per smontarla, cioè proprio i mattoni sono impregnati di radioattività e vanno messi e stipati da qualche parte e ci vuole lo spazio. Ma come facciamo sempre, così come non vogliamo le centrali nucleari dietro casa, figurati se vogliamo il rifiuto, il magazzino, il deposito dei rifiuti radioattivi dietro casa. Ma che sei matto? Ma allora meglio che stanno affrascati alla casaccia dentro a un capannone tenuto con un telo, che poi è esattamente dove stanno.

E lei era Rosé, questa è New Trick. E per quanto riguarda il deposito nazionale, che è uno dei principali problemi, secondo me, al di là della costruzione delle nuove centrali, insomma, vorrei ricordarvi quello che è successo nel 2003, la Basilicata, il popolo lucano insieme ai cittadini di Calabria e Puglia alzarono la voce affinché il sito del deposito nazionale non fosse a Scanzano Ionico. La Basilicata aveva già dato tanto per le problematiche energetiche e quindi non lo fate né in Basilicata né in Calabria né in Puglia. Quindi questo ribadire il no al deposito nazionale in queste regioni del sud è stato ribadito di nuovo con questo nuovo voto favorevole per il reinserimento dell'Italia tra le nazioni che producono energia tramite energia nucleare. E loro hanno detto comunque no, non lo farete in Basilicata e nei nostri comuni di nuovo. E ok, va bene, ma se poi dopo facciamo il nucleare e poi dopo da qualche parte ste scorie le dobbiamo mettere, e ovviamente ognuno dirà sì, ma non a casa mia. Questa si chiama sindrome NIMBY, not in my backyard. Bellissimo come nome. Gli americani quando sono per i nomi sono proprio bravi. New Order.

0: tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

E adesso andiamo a vedere però dove stanno sti rifiuti nucleari attualmente, dove non c'è un, perché non c'è a tutt'oggi un deposito nazionale per quanto la legge del 2010 lo impone. Ci sono i dati del 2024. Ebbene, tra l'altro dal 2023 al 2024 i rifiuti sono aumentati del 3% in più rispetto al 2023, ora non so sul 2026 quanto siamo. Il problema più grande è, cioè la maggior parte di questi rifiuti vengono dal decommissioning, cioè dall'eliminazione delle centrali nucleari che sono state spente. Garigliano, Trino, Caorsole e Latina, ok? Quella roba là però è ancora sotto, soprattutto è nucleare, cioè è radioattiva. Allora, poi ci stanno i rifiuti pure ospedalieri, provenienti dagli esami di medicina nucleare, risonanze magnetiche, radiografia e TAC. Allora, che succede? Che sono passati circa una decina di anni e secondo le stime più recenti i rifiuti reattivi conferiti al futuro deposito nazionale aumentano in totale circa ammontano in totale a circa 98.000 metri cubi, di cui 84.000 a bassa attività, destinati allo smaltimento definitivo in strutture superficiali, cioè lo metti dentro a dei capannoni molto sicuri. Poi ci sono 14.000 a media ad alta attività che devono essere stoccati temporaneamente in attesa di un deposito geologico profondo che non abbiamo neanche iniziato a progettare. Ok, dove stanno sta roba? Come vi dicevo, alcuni di questi sono proprio vicino da noi, dovrebbero essere alla Casaccia, se non sbaglio. Ma dove dovrebbero andare? Dovrebbero andare in uno delle zone che sono state trovate come fattibili per la costruzione di un deposito nazionale. Erano 67 le zone in 7 regioni che erano giudicate tecnicamente adatte. Tecnicamente adatte che significa? Non ci devono stare terremoti, non ci devono stare infiltrazioni d'acqua, il terreno deve essere di un determinato tipo, puoi scavare sufficientemente a fondo, quando scavi a fondo non casca il sopra, insomma tutta una serie di roba. Da queste 67 mi sembra che sono scese a 51 dopo aver vagliato alcune osservazioni tecniche emerse durante le consultazioni. Io sono andato a maggio a visitare la centrale di Latina e mi sembra che il numero si attestava ancora intorno alle

50. Quindi dovremmo essere che ci sono 50 possibili candidati che però, come dire, rimangono sempre là, in questo limbo di forse lo faremo, forse no. E nel frattempo dove stanno? Ecco, questo dove stanno nel frattempo ve lo dico dopo la prossima canzone, Nugenea, People of the Moon.

People of the Moon, Nugenea, ascoltati qui, e avevo detto che vi ho promesso che vi dicevo dove stavano i rifiuti nucleari. Dunque, di tutti questi 33.000 circa metri cubi di materiali radioattivi, il Lazio ce l'ha la maggior parte, 12.224, oltre il 36% del totale nazionale. Ce l'abbiamo vicino casetta, che bello. Poi la Lombardia, 6.602 metri cubi, poi Piemonte, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e la Puglia con 27 metri cubi di materiale radioattivo. E dove sta? No, ci avevo ragione. Stanno presso il centro di ricerche Enea della Casaccia, alla porta di Roma. Ce ne sono più di 453 metri cubi, cioè la maggior parte. No, questo è l'aumento, scusate, l'aumento in metri cubi rispetto all'anno precedente. Che è successo? Perché sono aumentati così tanti? Perché prima stavano a Taranto, alla Cemerad di Statte, ma a quanto ho capito stavano in mezzo a un campo, fondamentalmente erano poco stoccati in modalità poco sicura, quindi tutta sta roba qua è stata presa e portata alla Casaccia, dove ce n'è, cioè è aumentato tantissimo. Però poi in realtà per quanto riguarda l'attività radioattiva, non è il Lazio che ne ha la maggior parte di materiale che è quello più radioattivo, ma il Piemonte con 27.067 terabecquerel, che è la misura della radioattività, ed è il 73,5% di tutto quello che c'è in Italia. Come mai ce n'è così tanto pur avendo meno materiale? Beh, semplice, perché in Piemonte c'è lo smaltimento delle parti che derivavano dallo smaltimento della centrale di Saluggia in provincia di Vercelli, l'impianto Eurex, che detiene da sola circa 1.877.000 gigabecquerel. Sono qua infatti stoccati rifiuti liquidi ad alta attività, concentrati in volumi relativamente piccoli ma con livelli elevatissimi di radioattività, ed è purtroppo l'acido più pesante del ciclo del combustibile nucleare italiano, che ormai non ci abbiamo più, ormai il combustibile l'abbiamo dato e messo via, se era ancora buono se lo sono ricomprato. Però eventuali liquidi di raffreddamento o comunque materiali che sono andati a contatto con quella roba radioattiva sono belli radioattivi. E che ci facciamo? Questi praticamente dovrebbero essere stoccati in quel famoso deposito che non abbiamo. Nel frattempo quelli a bassa media radioattività ce li teniamo qua alla Casaccia, ma sì, ma chi se ne frega, ma poi ci penserà qualcun altro. Con calma, anzi, con cara calma, questa è Altalene. Che pezzo!

E loro erano in Cara Calma, questa è Altalena, un po' di musica che facciamo sentire tendenzialmente solo in queste radio qua, tipo Radio Città Aperta. E se vi piace quello che facciamo, con la musica anche passiamo, potete darci una mano sostenendo Radio Città Aperta con un piccolo contributo, anche grande volendo, tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player o all'interno dei podcast, oppure se volete voi potete abbonare al nostro canale Twitch. Se ci avete Amazon Prime, per noi è completamente, per voi è gratis, a noi ci arriva qualcosetta. Parliamo adesso di una notizia, ovvero la partenza del Flight 14. C'è stato un po' di qualche problemino, ma alla fine il razzo ha raggiunto l'orbita. Potete vedere la partenza del razzo anche sul sito www.radiocittaperta.it, diretta immagini direttamente da X, il social network di Elon Musk. Questo è il primo volo orbitale di Starship, quindi è entrata davvero in orbita. Avrebbe dovuto fare 10 orbite terrestri, ma in realtà c'è stato a quanto pare un problema su uno dei 33 motori Raptor per quanto riguarda il Super Heavy Booster 21, e quindi si è deciso di far di evitare la missione totale di tutte e 10 le orbite. È stata fatta un'orbita e mezzo soltanto, per quanto riguarda, che comunque non è poco, considerando appunto di essere riusciti ad entrare in orbita, e peraltro per la prima volta è stato portato un payload, un carico effettivo utile. Sono stati portati dei satelliti Starlink, quelli per la connettività ad altissima velocità di Elon Musk. Ogni satellite Starlink fa parte di quelli là inviati adesso nello spazio, fa parte della generazione 3, che arrivano fino a un terabyte per BPS, un terabit per secondo, e aumentando la capacità totale della costellazione a 26 terabit per secondo. Si tratta di una capacità circa 10 volte superiore rispetto a quella garantita di un singolo lancio dei satelliti Starlink V2 che sono trasportati dal Falcon 9. Già al precedente volo erano state portate in orbita dei satelliti Starlink, che però sono ricaduti poco dopo. L'idea era ovviamente che girasse per un po' di ore e poi ammarasse dopo, perché non è stato deciso di utilizzare quello che è stato utilizzato una volta sola, per, secondo me, Mechazilla, ovvero delle enormi pinzone in grado di riprendere il primo stadio per eventualmente riutilizzarlo. L'ultima volta, grazie a una botta di fortuna, poi fondamentalmente, il razzo è ammarrato ed è stato recuperato. Ha fatto un viaggio lunghissimo per essere recuperato via mare, ma è stato come dire un evento fortuito. In questo caso invece la parte di razzo che è riscesa ed è caduta in acqua è esplosa, almeno io l'ho vista esplodere proprio quasi al contatto con l'acqua. I motori invece di rientro hanno funzionato, quindi è un parziale successo, ma per quanto riguarda lo sviluppo di Starship potremmo dire che è un successo, perché siamo entrati in orbita per la prima volta. C'è ovviamente sempre della cautela, continuano a scorrere le immagini sul sito del volo. Tra l'altro ricordiamo che le immagini di Starship, del volo di Starship, sono sempre molto affascinanti, perché sono tutte riprese in altissima definizione grazie proprio al fatto che Starship è di Elon Musk, che c'ha Starship, c'ha i satelliti Starlink per garantire la connettività delle immagini, e c'ha anche un social network per diffonderle. Quindi c'ha proprio tutto quanto il pacchetto completo. Se l'è comprato, sì, se l'è comprato, è andata un po' così. Questo non riduce il fatto che sia piuttosto mattacchione, ovvero matto come un cavallo, però tecnologicamente parlando è sicuramente un grande salto in avanti anche per Starship. Staremo a vedere quali saranno gli obiettivi delle prossime missioni. Tra l'altro le autorizzazioni di volo diventano sempre più veloci per quanto riguarda
da quando si chiede l'autorizzazione per un determinato tipo di volo a quando effettivamente poi Starship prende il volo. La fabbrica di Starship, quindi proprio l'impianto costruttivo, lavora a pieno regime per costruire sempre più pezzi, quindi per ora pare che siamo ancora in parabola ascendente verso la costruzione di questo razzo, che ci porterà non si sa bene dove, però è molto probabile, veramente molto probabile, che per quanto riguarda la missione Artemis, quella sulla Luna, forse i primi voli useremo SLS, il razzo costruito dalla NASA, ma quel razzo, come dire, è già un po' è nato già un po' vecchio, quindi è molto probabile che poi andremo ad usare Starship. Nothing but Thieves, questa è Number 5.

dallo spazio arrivano novità tecnologiche e questi voli di Starship belli, insomma, all'avanguardia, ma anche qui sulla Terra non è che siamo da meno. La Joby Aviation ha appena scritto una pagina nuova della storia dell'aviazione, un veicolo autonomo, a guida autonoma, ma fondamentalmente un aeroplano, un Cessna, un aeroplanetto, sai, Cessna, un Cessna Caravan modificato, ha fatto i suoi primi 5.000 km completamente da solo. È partito, rollato, decollato, navigato e atterrato in totale autonomia. Era controllato ovviamente da terra, ma non solo, anche all'interno dell'aereo stesso c'era un pilota che avrebbe dovuto intervenire in caso di pericolo o problemi all'interno proprio della cabina di pilotaggio dell'aereo stesso, ma non ce n'è stato bisogno. Tra l'altro ha passato dei cieli belli affollati, per esempio nella Phoenix Air Valley, che è uno degli scali per l'aviazione generale più trafficati d'America. L'aereo si è destreggiato senza alcuna conoscenza pregressa dell'aeroporto, ha ricalcolato le rotte in tempo reale, ha girato temporali e maltempo e è riuscito ovviamente a decollare e a ripartire. Sono stati 5.150 km, è partito dalla California, poi si è fermato a Phoenix in Arizona, poi è passato per il Texas, quindi atterrato e ripartito, poi Carolina del Sud e infine nella Carolina del Nord, nell'aeroporto di Outer Banks, che, se non sbaglio, fatemelo vedere, fammi rileggere bene, sì, esatto, è stato un atterraggio simbolico nell'aeroporto di Outer Banks, perché è vicino a dove nel 1903 i fratelli Wright fecero decollare il primo aeroplano a motore in assoluto nella storia. È un passo in avanti per quanto riguarda la logistica, soprattutto quindi il trasporto di cose in maniera autonoma e anche per raggiungere aree difficilmente raggiungibili. E l'utilizzo appunto di questi, che potrebbe definirli dei droni, dei drononi, però con all'interno magari anche delle cose da portare, è sicuramente uno sviluppo interessante. Tanto tempo fa, che poi forse saranno meno di 5 anni fa, si parlava dell'utilizzo delle auto a guida autonoma. Ci sono dei paesi in cui questo è un po' più facile. Dalle nostre parti in Europa, oltre che per una regolamentazione più stringente, questo è un po' più problematico, ma anche un po' più problematico perché proprio le strade sono molto diverse, sono tutti capaci di andare sull'autostrada a 19 corsie in un paese che è stato costruito negli ultimi 20 anni in America con le strade fatte a scacchiera. Vatti un attimo a riprendere in mezzo al centro storico di Roma, dove io anche con la moto, quando c'entro dentro, ogni tanto dico bah, forse da di qua esco di là, ma potrei anche uscire di là là là, e poi dopo a un certo punto c'è una scala a un senso unico.

Carry Down, Greta Van Fleet, e parliamo un po' di come spesso succede, non di tosse, come spesso succede a fine trasmissione, parliamo di salute. Quante volte vanno detto tutte le cose da non fare mentre siete incinta, eh? Allora, fumare, bere l'alcol, poi non si mangiano i frutti di mare, non si mangia il prosciutto che c'è, ti viene quella cosa che sta nei gatti, non si mangia niente di crudo, non si mangia niente di qua, non si fa niente di su. Poi vabbè, diciamo che c'è tutta una generazione degli anni 60 che è nata con madri che fumavano dentro la sala parto, ma lasciamo perdere anche quello, fortunatamente ce lo siamo tolti. Adesso sono stati fatti degli studi che mostrano quantomeno dei risultati contrastanti, e la correlazione, ecco, mettiamola così, la correlazione tra donne incinta e uso del cellulare. Come uso del cellulare? Perché sì, allora, verso i primi anni di avvento del cellulare si è parlato molto che le radiazioni dei cellulari facevano malissimo. Sì e no, diciamo che tra una normativa molto restrittiva e l'avanzo della tecnologia, le radiazioni radio dei cellulari non hanno la capacità, la forza, l'energia, ma anche la frequenza per rompere il DNA, come fanno invece per esempio le radiazioni nucleari o i raggi gamma che arrivano allo spazio, dei quali fondamentalmente ci scherma il nostro l'atmosfera e la ionosfera. Però diciamo che starci parecchio addosso non è che faccia benissimo, perché un effetto è sicuro, è il riscaldamento delle cellule. Le cellule si scaldano. Ora c'è una fascia di persone che non è stata studiata approfonditamente, e sono fondamentalmente le mamme incinta. Perché? Perché mentre gli organi normali già fatti, la pelle, le ossa di persone, insomma, non incinta, che non portano un'altra vita all'interno del proprio grembo, è abbastanza condiviso da un punto di vista medico che i telefonini non fanno male. I feti sono degli organi che hanno, insomma, si stanno sviluppando, quindi nessuno degli strati di pelle, delle ossa è tale può essere comparato con quello di una persona adulta. E quindi è stato fatto uno studio, anche se non è stato facilissimo prendere il campione sotto studio, e diversi studi per esempio hanno riscontrato modeste correlazioni tra l'uso del telefono da parte della madre e parametri negativi relativi alla crescita del feto. Alcuni hanno trovato, per esempio, un'indagine su 141 madri ha rilevato che un cellulare attivo collocato in una scatola per 10 minuti influenza la frequenza cardiaca del feto, ma altri studi invece non hanno riscontrato nessun effetto. È stato fatto uno studio su 600 donne e c'è stato un legame, hanno trovato un legame tra l'uso del cellulare e l'aborto spontaneo, in particolare tra le madri che effettuavano chiamate più lunghe e utilizzavano il telefono più a lungo. Però poi dopo è vero anche che magari se usi il telefono più a lungo, stai più a lungo al telefono e usi per tanto tempo le applicazioni, non è forse il problema del telefono, ma è forse il problema che sei sedentaria e non ti muovi, quindi bisognerebbe togliere questo fattore. Quindi non ci sono degli studi ben definiti, ma questi risultati parziali anche nella comunità scientifica dimostrano che forse c'è bisogno di uno studio più approfondito con maggiori campioni per capire se eventualmente ci fosse una correlazione. E chissà che un domani magari per 9 mesi le future mamme non dovranno non usare i telefonini.

abbiamo ascoltato i Simple Minds, questa era Beginner Boys, ci ha portato fino alla chiusura di questa trasmissione. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, dovremmo arrivare diciamo al mese di ottobre se tutto va bene, ovviamente, ma sì dai, ci risentiamo quindi lunedì prossimo, quando avremo scavallato anche questo settembre che ha portato insomma l'aria un po' più freschettina. Ringrazio tutti gli ascoltatori della diretta del lunedì, gli ascoltatori della replica del mercoledì e tutti coloro che sentono il podcast sempre grazie mille. Saluti a tutti quanti e ci salutiamo con i Biffi Clyro, questa è Many of Horror.

0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: hear that? That's the sound of us slowly dying.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: Ma passi, ma passi, ma passi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.